0: Questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? En Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. En Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. En Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è En Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete

0: Avete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri

prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche

0: durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanente o no, e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

дивився прыжок. Я першы раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà imparare.

0: was super cool. All my friends and family came out to see me, and yeah, it's just really cool to have their support throughout all of this, and they're always at my competitions and cheering me on, and it definitely helps me do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

Nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

Nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico.

amico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1400

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti. E l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
0: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
1: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti. E siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al Governo, già dalla legge di bilancio, di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

0: è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto, le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari, intanto, non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile

0: civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi, perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nel

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it! That's what I'm talking about!
3: Wait!
4: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
1: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale. ai più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, al più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal mezzogiorno. E il mezzogiorno non è una questione meridionale. Il mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà. Persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
0: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, con i controlli messi in atto nella piana del Sele dal nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, scoperti numerosi lavoratori irregolari. Federica Pistone per la nostra copertina.
1: Proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate. Su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca e con la brutta avventura vissuta da un bambino di 20 mesi a Battipaglia, rimasto chiuso in auto, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Vediamo.
3: Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.
0: E ancora cronaca con le difficoltà connesse alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dove un uomo di 49 anni è morto per infarto nell'attesa di essere trasferito a Vallo della Lucania. Il servizio.
3: un dramma si è consumato. Nella notte ad Agropoli, un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si raccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio di Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità celentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.
0: E rimaniamo in Cilento e andiamo a Vallo della Lucania, dove è stata predisposta la chiusura della struttura rinominata la Casa degli Orrori. Vediamo perché.
4: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.
0: E ancora tante notizie di politica, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Apriamo una pagina dedicata alla politica con gli esiti dei ballottaggi nei comuni salernitani. Il dato che emerge è un'importante diminuzione dell'affluenza al voto. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
0: E a proposito di elezioni amministrative, si è insediata l'amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Cafaro sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo delle Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
0: Sempre di politica, ma andiamo ora in Basilicata, dove i neo sindaci eletti nel Potentino sono stati ricevuti in prefettura a Potenza. Vediamo.
1: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
0: È arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it. Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio. Apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con i lavori sulla Cilentana che partono da oggi in località Massicelle. Gli interventi previsti nel servizio.
1: Partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e

0: attenzione da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale, in particolare sotto osservazione finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.
1: E dalla Cilentana ritorniamo in Basilicata, dove è stato attivato in anticipo il servizio antincendio boschivo. Vediamo.
2: Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Cambiamo argomento e chiudiamo con la scuola e con i prossimi esami di maturità. In Basilicata saranno 5.097 gli studenti che affronteranno la prova. Vediamo.
2: Saranno 5.097 gli studenti lucani che dal prossimo 18 giugno affronteranno l'esame di Stato, a comunicarle l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, diretto da Anna Dell'Aquila, che ha diffuso i dati ufficiali in vista dell'avvio della maturità 2026. Dei candidati complessivi, 3.056 appartengono alla provincia di Potenza e 2.041 a quella di Matera. La maggioranza dei diplomandi proviene dai licei, con 2.693 studenti, pari al 52,84% del totale. Gli istituti tecnici contano 1.481 candidati, il 29,05%, mentre sono 923, pari al 18,11%, gli studenti degli istituti professionali. L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 giugno, quando circa 5.000 ragazzi lucani insieme ai coetanei di tutta Italia saranno impegnati nella prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. La terza prova scritta è prevista per il 25 giugno. A chiudere il percorso sarà il colloquio orale, che anche quest'anno verterà su 4 discipline e terrà conto del curriculum dello studente. Per garantire il corretto svolgimento degli esami in Basilicata saranno operative 162 commissioni, 100 in provincia di Potenza e 62 in provincia di Matera. A livello regionale e provinciale è stata inoltre attivata una task force di supporto alle commissioni, affiancata dal servizio ispettivo regionale, per assicurare assistenza e tempestiva risoluzione di eventuali criticità.
1: E questa degli esami di maturità è...

nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre rimanere aggiornati con gli ultimi servizi e le notizie attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi,

0: analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulato, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione di Bretti con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione dei lavori, di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia direi da tantissimi anni, da decenni. Ovviamente la scuola famosissima a livello di Milano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare, quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, facendogli, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
0: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
2: Ma il consiglio che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire e di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, cioè i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare e di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrifici, ecco, questo è il concetto principale che mi piace trasferire loro.
3: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti, perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea, i ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani patrimoniale, finanziario, economico e in effetti hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, le finalità sono state molto molto importanti, perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo hanno potuto, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. E logicamente voglio ringraziare la banca, che ci è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato, e la dirigente scolastica, che ha fortemente voluto questo progetto.
4: Io frequento la classe terza ITE, corso AFM dell'Istituto Economico Tecnico Economico di Sant'Arsenio, e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro, con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una startup simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa, perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico aziendale, che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Per

0: Anche il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte, come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30

0: vent'anni produce Montascale, che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. 2 stazioni di ricarica per

0: Permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare

0: grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nuovo appuntamento con i Trofei Montestate. Siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza, e poi la categoria RaceAttack 600, che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceAttack 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia a tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è andato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio e che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike, quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quelle sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto. Intanto qua Bianchi viene sverniciato e direi anche che ci sta viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti, ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7 moto gialla che lo vediamo qua davanti a tutti, lo segue Alberto Bettella numero 79 che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025, quindi non aver fatto il moto estate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bella intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta sul poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle moto estate, già contraddistinto comunque da una da vittorie importanti già in quelle di Varano, quindi abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bel attacco da parte di Ventura che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che infatti tra le tante cose che abbiamo detto su di lui è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere e andare via, ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Perotti che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi, nuovo passaggio sulle traguardi dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con un 1:37.0 da parte di Liberini, 1:37.7 per Bettella, 1:37.5 per Bianchi, 1:37.2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1:37.536, giro più veloce personale, 1:37.0 per Liberini, 1:37.7 ovviamente per Bettella che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 1:37.2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa, forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti, gara un po' più sgranata. Attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi, l'ultimo passaggio dicevamo 37.5, quindi
Vediamo, sembrano tempi interessanti, ha fatto 37.561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio.

47, bello, bellissimo giro, fantastico, giro più veloce della gara per Liberini, passa Vettel in 1.37.0.11, 1.37.6 per Lorenzo Ventura, 1.37.685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Vettel, che comunque prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella seconda manche, ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo al momento, intanto, nelle altre è intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla, ma forse c'era un qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista, ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo con Bianchi di nuovo on board, sport bike, categoria che vede lui come rookie. Non c'è Boccellari, come dicevamo in apertura, c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con l'estintore, anche con abbastanza flemma, con molta calma, e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente. Arrivano con l'estintore. Caduta per Spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara. Vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia, e quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo l'inquadratura. Dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta, un rapace d'area di rigore è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta. Lui con una sport bike targata Aprilia si mette così in quarta posizione, il pilota che vedremo presto nel mondiale super mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono. Ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1.37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1.37.174 per Vettel. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista, sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto, e dicevamo i tempi, 1.37.8 per Bianchi, 1.38.8 per Ventura. Intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1.38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike. Bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti, ci ha provato Alberto Vettel a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini, ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca. Lui purtroppo si è esteso nel cercare la rincorsa dove era molto vicino, l'abbiamo visto la scorsa settimana, due zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025, mentre qui invece la situazione per Vettel, anche con esperienza, si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini, che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella, e poi gran risultato per Filippo Bianchi, wild card sport bike davanti alle altre 600, e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti

0: Lorenzo Ventura, poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top ten Iari Bertini, così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona, per la sport bike dicevamo Bianchi primo davanti a Romano e Lovato. Top 3 invece per la categoria Risatax 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare, Liberini Bettella, c'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta, purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti. Dalla pole position la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti. Poi quarta posizione per Roberto con la supermono. Poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la Promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dei commissari che arriva, via le bandiere, e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4, che scatta in questo momento. 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico, che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto, che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Motestate. Tanti incroci di traiettorie fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wildcard, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo. Ma comunque la battaglia per i trofei Motestate c'è sempre fra Salvetti e Roberto. Come dicevamo in apertura, Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria. Ovviamente, per differenze tecniche, finisce alle spalle delle supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Rico, che si è messo dentro Rico, dentro l'attacco di Nicolas Rico con Raymond che prova a rispondere. Già qui lo fa, ma ricompare Rico. Allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco, ma è già battaglia fra i due, che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Rico partire e andarsene via con una vittoria di più, con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond, che prende tutta la scia, poi propone già un attacco in fondo al rettilineo. Lo fa, e vediamo se sforza la staccata, molle i freni. Ricco ha staccato ancora più forte, si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27, che questa volta vediamo se Joshua Raymond Junior avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo, perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende, ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team. Ma ancora una volta in curva 1 veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona, anche con le supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è. Ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team, proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia, e team, con il team manager Andrea Raimondi, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso delle weekend qui a Cremona, che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raymond gli ricorda un po' Ben Spies alla domanda dei piloti magari americani o britannici, che li ricorda, perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP, quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge Lorenzo. Quindi non tanto piloti americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo, Roberto e Stefano Salvetti insieme, come sempre, come hanno fatto a Varano. Lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wildcard sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta sì, questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto di nuovo. Allora di nuovo la scia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso. Però bella questa battaglia, perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po' invariata. Ecco qua, ecco, grazie alla Jack che ce li pesca i piloti qua dietro. Siamo con Lorenzo Corti, che anche lui è secondo di categoria nella 300. Attualmente Ricco dentro, Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior. Ripassa ancora il pilota numero 27. Mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore. Stacca fortissimo Ricco. Ma come stacca Ricco? Come stacca Nicolas Ricco? Mamma mia, che staccatore! Entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più in là, va ancora più là. Incredibile, incredibile. Dicevamo la categoria 300, che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo. Pagano invece con la sua 300 è già più avanti in solitaria, mentre invece con la Promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi
Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Macciaroni, Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malosci, gli altri piloti che fanno parte della promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi. Abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati, poi c'è anche Nicolò Sorbino, ma occhio Raimond di nuovo in scia dentro, stavolta lo affonda, si mette dentro e passa Joshua Raimond all'interno, gran sorpasso, bello, bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo, questa volta è Ricco a prendere la scia, inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Ricco è lì che vuole rispondere al suo rivale americano. E tanto per fare anche una diciamo una dicitura delle altre di piloti, non possiamo farla perché Ricco si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Ricco, e di nuovo tutto da rifare per Joshua Raimond Jr., mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la Supermono di Nicolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti. Il quartetto, che poi non è il quartetto unito, ma comunque il duo Raimond Ricco e Salvetti Roberto insieme. Prende tutta la scia, intanto lo fa, che bello questo attacco, si mette dentro e passa, lo fa, attacco pulito addirittura anche prima di staccare.

Attenzione Ricco che prende qualche metro. Prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare la un attimo la parriglia, la griglia. Andiamo intanto per on board con Massimiliano Geria. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa la regia, però ci mette il replay fra i due piloti. Bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno. Ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo, lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse lo lascia passare, forse a questo punto lo lascia passare, perché è andato molto largo, è andato molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo, mentre qua siamo a bordo con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino che è davanti a lui, e di nuovo qua con i primi due, di nuovo qua con i primi due sul rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo intanto in on board con Sorbino, bella battaglia fra i due. Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare. Abbiamo anche Lorenzo Corti comunque qua in battaglia, e quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le due 300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo gruppo che stiamo vedendo on board in questa frazione, ma sta per iniziare l'ultimo giro. Bello come abbiamo visto. Oh, lungo, lungo! No, nella ghiaia. No, è anche la caduta. No, non ci voleva. Non ci voleva, peccato. Peccato davvero. No, beh, brutto, brutto così. È andato finito lungo ed è caduto anche. Peccato, peccato per lui. Ma iniziano le ultime curve. Iniziano le ultime curve dunque per i piloti che da un momento all'altro sono in bagarre all'ultimo giro. Qua bello questo onboard da parte dei piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere, bandiere blu che nascono, arrivano le prime bandiere blu, dentro Ricco, si è infilato Ricco, dentro Ricco, occhi doppiati, occhi doppiati qua in fondo all'ultima curva, occhi. Di nuovo on board con Gerini, intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a sé, occhio qua in fondo, bello l'attacco da parte, non arriva, inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a sé abbiamo qua abbiamo Gerina insieme a Zoppavan e c'è anche Calcagno in questo gruppettino. C'è un bel gruppettino con anche Ginevra Minelli, Cecilia Scottini e Nicola De Pieri. Un bel gruppo questo qua che è insieme nelle retrovie intorno alla 15ª posizione. Intanto qua di nuovo Kevin De Leo che riparte De Leo, riparte dopo la caduta. Purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato per il pilota della Yamaha. Che riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente è una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla forse è entrato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti con sovrappressione, ultime curve con Ricco che si è avvicinato molto e può pensare di attaccare. Allora l'ultima curva lo fai dentro, e dentro lo fa dentro, e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sulle traguardo, Raymond Ricco bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura, ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco. E poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti. C'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano. Terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto. Arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale. Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto, arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui. Purtroppo fuori Flammini nella promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda. Arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia, l'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori, per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, beh, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
8: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
9: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
9: 5-5,
3: Perfetto.
9: pareggio con tanti gol.
1: Ah, ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo. Aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Siamo stati sfortunati.
1: Pensa, chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
2: 10,
1: capitano come sempre, come il finale, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena. Hanno visto come i campi raccoglie gli asparagi.
3: NC.
1: Come risultato finale 2-1. No, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Il Dio la...
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri, vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: In Piemonte siamo, per TGS Television, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
4: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
9: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
4: Dalla Calabria, con gusto e furore, arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
10: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci, Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di Germano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
4: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petti in Fiera, e oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
3: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
11: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
3: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
11: per
3: preparazione
11: imparare.
3: Per imparare, esatto.
11: Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
3: È una responsabilità. Complimenti davvero.
11: Grazie.
3: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
11: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
3: Le ciotole per cani. ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
12: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
3: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
12: Esatto.
3: E da lì è nato tutto.
12: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
3: Cani. Vedo anche un gatto, eh?
12: Ma non hai il Maine Coon?
3: Esatto.
12: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
3: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
13: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa.
3: Si siedono sul piede.
13: Sempre.
3: Mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
13: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
3: Giuro,
13: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
3: bisogno di scaricare.
13: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
3: Ma no!
13: Quindi va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
3: Bicolore, tricolore.
13: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
3: Dov'è l'allevamento?
13: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
3: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
13: Ma è realmente il beagle.
3: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
13: Assolutamente, volentieri.
3: Brava, grazie, complimenti, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
14: Assolutamente, tanti, eh? Sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
3: Bravo,
14: che prende...
3: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande...
14: Ho fatto i miei compiti.
3: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba, insomma.
14: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
3: Da quanto sei volontario?
14: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
3: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
4: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
15: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Allora siamo a Casella in occasione della 29esima edizione della Genoa Cup, la Marathon. Abbiamo il piacere di avere accanto a noi la vicepresidente di Regione Liguria, Simona Ferro, assessore allo sport che ha sempre seguito questa gara. Quest'oggi ha voluto essere presente anche per questa 29esima edizione.
1: Credo davvero che sia un appuntamento immancabile dopo il campionato nazionale del 2024, dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi. Questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
2: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
3: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao, ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevents.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali, il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme la nostra pratica di Vinyasa Yoga per principianti e approcceremo come connettere il respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Allora, ti invito a prendere il tuo tappetino, a sederti in modo confortevole e andiamo prima a portare la prima posizione che è Sukhasana, quindi le tue caviglie saranno incrociate e le ginocchia saranno più alte. O se no, può sederci su un piccolo cuscino dove andiamo a portare Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Appoggio le mani sulle ginocchia, allungo bene le spalle, portando lontana dell'orecchio, senti l'ischia saldi e la colonna molto dritta. Prima, per approcciarsi sempre allo yoga, dobbiamo cercare di portare consapevolezza nella nostra postura e nel nostro primo coscia, il nostro primo corpo, il corpo fisico. Quindi vi invito a chiudere gli occhi, a portare un sguardo interiore, cercando di direzionare questo sguardo all'incrocio fra le sopracciglia e soltanto ascolta il tuo corpo fisico. Quindi osserva se hai tensione, dolore, se hai alcuni punti del tuo corpo che ti sono in disagio e semplicemente accogli. Osserva la posizione i piedi che toccano il pavimento, la tibia, le tue ginocchia, le anche allineate, gli ischi saldi, la tua zona lombare, toracico e tratto cervicale completamente allineato per fluire l'energia nel nostro canale principale che si chiama Sushumna. Le spalle allineate, il mento parallelo, rilassa la guancia, la chiusura degli occhi, persino la lingua all'interno della bocca, rilassando la mandibola. E osserva la tua immobilità. Stillness, completamente immobili, e osserva cosa succede. Da qua ti chiedo di portare la mano destra

0: sotto l'ombelico, la mano sinistra in mezzo al tuo plesso cardiaco. E semplicemente ascolta il tuo respiro. Fai un respiro profondo, naso, respiro come sei abituato a farlo. E osserva com'è il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca, osserva bene cosa succede in questo momento. E fai dei respiri profondi. E osserva adesso la tua mente, dov'è la tua mente in questo momento, se è nei ricordi, nel passato, nel futuro. Dovunque sia, porta attenzione nel tuo momento presente. Osserva anche le emozioni che avvengono in questo momento, quali sono le emozioni che ti avvolgono e semplicemente accogli queste emozioni. E osserva anche l'allineamento della tua parte più divina, di tutti i tuoi corpi, spirituale, emozionale, mentale, energetico e fisico. Da qua ti chiedo di guardare verso la punta del naso, nasigrai, quindi vedrai solo la narice destra o sinistra, poi verso il pavimento e poi guardare in avanti. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, lungo, cresce, cresce, andiamo solo a inspirare, portando l'aria, l'energia verso la pancia e espirando, apro le braccia. Un'altra volta inspiro. Allora, andiamo a imparare che nel vinyasa significa proprio connetterti a pezzettini. Espiro molo. Quando andiamo a inspirare, portiamo l'energia dentro dalle narici e espiriamo anche dalle narici. Nello yoga sempre il respiro è naso, naso. Inspiro, incrocio le dita, allungo verso l'alto e espiro. Prossima ispirazione, andiamo verso l'alto ancora, inspiro, incrocio le dita e vado a portare avanti, portando la colonna in curva, mento al petto. Inspiro, apro, espiro, curvo. Quindi il fatto di inspirare, aprire energia dentro, espiro, mento al petto, lascio andare, elimino. Questo primo movimento di sincronizzazione vuol dire vinyasa, fluire con il movimento. Quindi quando uso il movimento con il respiro, io facilito inspirando, apro, espirando, mento al petto e allungo. Inspiro, apro, vado a portare le mani al pavimento. E vado a inspirare, porto il braccio destro verso l'alto e allungo creando una grande curva laterale, sente tutti i polmoni destro. E espiro, torno, cambio lato, inspiro, cresco, cresco, espiro, torno. Inspiro, espiro, torno. Conta fino a 4. Il respiro deve avere la lunghezza del tuo movimento. Quindi il mio braccio finisco di inspirare quando arrivo vicino alla mia orecchia. E quando espiro, torno, le mani toccano il pavimento e svuoto completamente. Inspiro, quindi porto il massimo di energia, prendo la mia energia vitale e espiro, tocco il pavimento. Adesso faccio un movimento portando, inspiro, da qua vado avanti, porto le mani al pavimento, cammino con le mani, inspiro il braccio opposto e torno. Facciamo un grande cerchio, inspiro. Inclino, espirando, vado avanti, cammino con le mani e torno lateralmente, porto i bracci in linea. Un'altra volta inspiro, senti questo movimento fluido e va sincronizzando il respiro al movimento. Un'altra volta inspiro, vado avanti e l'ultima volta inspiro. Vado. E l'ultima volta andiamo a rimanere in avanti, inspiro e andiamo a portare le braccia avanti, quello che riesco. Lascio solo cadere le tensioni.
1: Allungo bene, portando le braccia più distese possibile. Se è troppo per te, puoi appoggiare l'avambraccio, ok? Quindi tutto l'avambraccio. Da qua distendo. Inspiro, allungo. Respirando, porto le mani vicino alle ginocchia. Spingo per me, rotolando una vertebra alla volta.
0: E senti il tuo corpo più libero, sentendo questa energia che fluisce.

avanti e andrai a inspirare del naso, riempiendo proprio la pancia e il petto, e espirando della bocca semiaperta, sentendo l'aria calda che esce. Sentendo questo rumore, quindi inspiro, conta fino a 5 e espiro leggermente con la bocca semiaperta. Sente questo caldo che esce, quindi l'aria, inspiriamo l'aria fresca e espiriamo l'aria calda. Un'altra volta, inspiro, espiro. Ok, questo serve per capire che il respiro, Ujjayi, è un respiro energetico che aiuta a riscaldare il corpo quando noi facciamo vinyasa. Quindi un altro movimento che andiamo a imparare è ancora sentire l'energia delle mani e andiamo a tappare le orecchie. Quando inspirerai adesso del naso, conta fino a 5, con la bocca chiusa espira. E senti il rumore proprio di quello. Come se fosse il mare che arriva davanti alla sabbia. Quindi inspiro.

questo ti aiuta a sentire quando espiriamo, che c'è come se fosse una piccola parzialmente chiusura della glotte, di questo va questo suono che solo te lo senti. Importante anche sentire che questo respiro, quando va salendo, c'è un ampio movimento sulla parte anteriore, posteriore, laterale proprio del tronco, dove c'è una espansione, e espirando, svuoto. Quando inspiro, l'ombelico è un pochettino dentro, e espirando, ancora rientra, si chiama formula belly. Quindi quando inspiro, porto le mani sulla pancia, l'ombelico si allontana, ma sempre molto firme, e espirando, rientra verso la colonna. Poi mantengo l'ombelico dentro la colonna, e inspiro, più toracico, e espiro. Senti il rumore del mio respiro. Cosa faremo ancora? Andiamo a dare un ritmo a questo respiro, si chiama Samavitri e è una respirazione molto equa, quindi andiamo a contare fino a 5 quando inspiriamo e espirando fino a 5 lasciamo la stessa tempistica, quindi andiamo a equilibrare, quindi è una respirazione equilibrante quando noi inspiriamo in 5 e espiriamo in 5, può essere anche in 4, in 6, 6. Devi sentire la lunghezza del tuo respiro. Se all'inizio non riesci ad arrivare a 3, a 4, può essere 3. L'importante è che riesca ad apportare più energia possibile. Quindi ti chiedo di portare adesso le mani sotto le tue costole, i pollici si arrivano sotto le ultime costole e le dita sotto la parte qua vicino alla crista iliaca. Andiamo a inspirare fino a 5 e espiro. Senti il rumore, il suono del tuo respiro. Un'altra volta. Ultima volta. Rilasso. Questo respiro, Ujjayi, sarà il nostro compagno di viaggio, il nostro pranayama, durante adesso la nostra pratica. Quindi andiamo a mantenere sempre questo ritmo, sentendo il rumore del tuo respiro. Adesso ci mettiamo in quadrupedia, quindi spostiamo il nostro tappetino, portiamo le mani sotto le tue spalle, le ginocchia sotto le tue anche e tutta la tibia appoggiata. Guardo sotto e non dovrei guardare la punta dei piedi perché i talloni saranno nascosti dietro la mia, i glutei. Le spalle sono in linea e sono qua nel neutro, ok? Quindi non ho nessun movimento. Da qua andiamo solo a portare le spalle lontano dalle scapole. Inspiro. E inspiro allontano e porto questo movimento solo delle scapole. Andiamo a unire adesso il respiro. Quindi vado, inspiro allontano le spalle dell'orecchio e espiro vicino. Inspiro e espiro. Ujjayi.

Controlo le scapole, è un movimento molto basico per aumentare il gatto muca. Quindi inspiriamo adesso, guardiamo il soffitto, la colonna fa una curva, porta l'ischia all'indietro, e espiro, metto il petto, spingo con le mani e con la tibia, la colonna curva. Inspiro, conta fino a 5, inspiro. Espiro 5, 5. Inspiro 5. Espiro. Inizio adesso a inspirare, porto metatarsi. Espiro, spingo con le mani, con la tibia. Inspiro. Espiro. Espiro. Mantenga fluido o movimento. Inspiro. E andiamo ad aggiungere Balasana. Espiro. Balasana è la posizione del bambino. Vado a portare i talloni verso i glutei. Posso appoggiare la testa. Allungo bene le braccia. Facciamo un paio di respiri qua fermi. E iniziamo a unire tutte le tre asana. Quindi inspiro, guardo avanti. Gatto, punta la punta. Espiro. Marishasana, gatto. E torno nel Balasana. Quindi Bichilasana, guarda avanti, la mucca. Espiro, gatto e bambino. Il movimento diventa fluido. In, punto i piedi, out. E fai come un'onda. In. Senti questa energia fluindo, senti tu Ujjayi. Senti il respiro, il suono del tuo respiro. E out. In, out. Da qua rimango avanti, punto i piedi, benissimo. E vado a distendere adesso la tua gamba destra. Le anche sono chiuse, sollevo proprio il bacino, portando sempre le anche allineate. Inspira, espira, ginocchio al petto e capada. Quindi inspira la mucca, espira gatto. Inspiro. Espiro. Questo movimento ci aiuta a portare bene l'equilibrio. Inspiro. Ottimo. Espiro e taglio del gomito in avanti. Mobilizza bene la tua colonna. Sincronizza il respiro, movimento. Inspiro. Rimango qua fermo. Spingo con la tibia della gamba opposta e porto il braccio in avanti. Mantengo qua il respiro di Ujjayi per 5 volte, in 2 3 4 5 porto le mani a terra. Espirando, porta o ginocchio ao naso e adesso portiamo i piedi ao posto da tua mano. E andiamo ad allungare bene, allungando le spalle. Punto i piedi dietro e faccio Asha Shashalanasana. Espiro, adesso allungo la gamba e vado a portare il peso del corpo, vedi, sulla tua gamba. Inspiro. Sincronizzi, respira, movimento sempre in 5 e 5, Ujjayi. Per mantenere questo respiro fluido, in, out, in, out, in. Ultima volta, in, rimango qua. E adesso, inspirando, porto le braccia verso l'alto. Appoggio le mie mani sopra le ginocchia, ok? E da qua, semplicemente vado a portare le gambe, guarda, 90 gradi, quindi mantenendo il ginocchio sopra la caviglia. E avanti. Quindi, inspiro, torno in. Espiro, out.

Adesso mantengo 90 gradi, inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro e vado a ruotare portando il mio braccio in direzione opposta. E appoggio la polso sopra le mie ginocchia. E guardo la mia mano posteriore. Quindi vado a guardare il mio braccio sinistro. Poi il mio braccio destro. Torno con la testa. Inspiro in centro. Espiro, ruoto. Ujjayi. Inspiro, torno con la testa. Espiro, Jai. Il respiro ti aiuterà a riscaldare il corpo. Inspiro. Espiro, Jai. Torno avanti, porto le braccia verso l'alto. Apro bene il sonno in Anjanayasana. Quindi Anjanayasana è un'asana dove noi abbiamo low Anjanayasana, le ginocchia a terra, le braccia verso l'alto. Espiro, porto le mani al pavimento. Da qui punto i piedi dietro, stacco le ginocchia, allungo bene la colonna, cresco, cresco in avanti, benissimo, allungando bene, porto la mia mano di fuori, ok? Verso l'alto, espirando il ruoto, e rimango qua in Paravita. Guardando lá, importante che la mia gamba sia salda e talone sollevato. Immagino come se avessi un muretto dietro. E allinea bene le tue spalle. Da qua ritorno con le braccia al pavimento. La mia gamba che è qui, avanti, vado a toccare dietro per andare in Plankasana. Plankasana è la posizione del plank, quindi sono appoggiata sulle mie mani, sulle punte delle dita. Il primo e il secondo dito, sposto il peso del corpo in avanti, saldi, inspiro per 4 volte, espiro, inspiro, 2, 3, 4, porto le ginocchia al pavimento e sono in Ardha Plankasana, quindi ginocchio, benissimo. E facciamo anche qua un vinyasa. Vado a portare le spalle che proietto in avanti, gomiti, porto il petto e il mento al pavimento. Si chiama Ashtanga Namaskara, perché ho il mento, le mani, il petto, le ginocchia e i piedi. Scivolo in avanti, allungo bene. Bhujangasana. In Bhujangasana le mie gambe sono distese, le braccia sono piegate. Spalle lontano, guardo il soffitto, porto l'ischi verso l'altro e la crista iliaca e pube verso il basso. Espiro, torno, Bhujangasana, ritorno in quadrupedia e vado nel Marishasana Balasana per recuperare.

Quando expire, inspiriamo, guarda avanti, torno in quadrupedia. Porto la gamba opposta, sollevo le ginocchia, inspiro, espiro, e capada, inspiro, espiro, e capada, marishasana na gatto, e gatto com na gamba, out, faccio chakravasana, porto il braccio opposto, inspiriamo per 5 volte, inspiro in 5, espiro in 5, ujjayi.

4, sostieni, 5, porto le mani al pavimento, inspiro un'altra volta, espirando, ginocchio al petto e vado a portare il piede al posto della mia mano. Mani dietro, allungo, porto i piedi e vado in ascia, shoshalanasana, quindi ho le mani a terra e i piedi puntati. Espiro, arda. Hanumanasana e allungo. Quindi inspiro, guardo il soffitto. Espiro, allunga, allunga bene le anche, senti le anche chiuse, la colonna più dritta possibile. Quindi quando noi applichiamo bene il respiro e il movimento, usiamo, lasciamo andare tutta la tensione. E questo è fare yoga, essere presente. Usare l'energia del tuo corpo per facilitare il movimento. Ancora per uno. Ultima volta. E riporto, inspirando le mani verso l'alto, porto le mani a ginocchio. E andiamo a portare e spostamento del peso in avanti e dietro. Inspiro, rimango 90 gradi, inspiro, braccio verso l'alto e vado a ruotare dall'altra parte, portando il polso in linea, che spinge il ginocchio. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Torno con il mio braccio. Benissimo, punto i piedi, stacco le ginocchia, allungo bene, bene, saldo a mia gamba, inspiro, espirando ruoto e vado a fare il mio paravita, guardo il soffitto, allino bene le spalle.

5, ritorno espirando con la mano. Da qui vado a portare i piedi e torno in plankasana e rimango qui per 4 respiri. Sento bene. Quanto più riesco a tenere bene saldi nel mio respiro, proteggo la mia colonna. Da qua porto i ginocchi a terra espirando e vado a Ashtanga Namaskara. Gomiti stretti, scendo con il petto e le spalle che passano avanti. Scivolo in avanti, inspiro, lascio il mio crista iliaca, gambe distese, più unite possibile e le braccia piegate. Bhujangasana e cobra. Espiro, torno, Ashtanga Namaskara, vado in quadrupedia, gatto e vado in balasana come abbiamo fatto. E da qua ci riportiamo in quadrupedia, porto i piedi, punto, distendo gamba una alla volta. E da qua facciamo solo un passaggio, inspirando andiamo in nado mukha, quindi portiamo il tallone, vedi, nella larghezza, distanza del piede, larghezza del bacino, nelle mie mani distribuite peso sa pra fra piedi e le braccia. Sollevo le dita dei piedi per allungare bene il tallone e portare a terra. Sollevo il ginocchio. Piego la mia gamba. Si chiama cane facilitato. Qua inspiro. Mantengo questo per appoggiare, per spingere. Guarda la mia ascella verso il basso. Guardo avanti. Incrocio. Distendo le gambe. Schiena dritta. E ci rimettiamo seduti. Benissimo, con le gambe piegate andiamo adesso a sincronizzare ancora, inspiro, Ujjayi, mani al cuore, inspiro, apro e sento l'energia che è cambiata in questa piccola pratica. La nostra lezione, la nostra puntata è giunta alla fine, è terminata. Ma io vi ricordo che siamo sempre qua nella web TV, l'appuntamento di Gusti Yoga la stessa ora. E vi invito anche a seguirmi e iscrivermi su Instagram. Vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste. Namaste.

Bufera a Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un parlamentare di Forza Italia. Il caso nasce dalla denuncia di un'imprenditrice che ha riferito di abusi subiti all'interno degli uffici parlamentari dal senatore Francesco Silvestro. L'esponente azzurro respinge ogni accusa parlando di totale estraneità ai fatti. Le opposizioni chiedono massima chiarezza. Il capogruppo del PD, Francesco Boccia, sottolinea che se le accuse risultassero vere saremmo di fronte ad un fatto molto grave. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della Marina Militare. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale, ha aggiunto il Capo dello Stato, stanno mettendo alla prova la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Giornata storica a Madrid. Papa Leone XIV è il primo pontefice a parlare davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso ha lanciato un duro monito contro il riarmo globale. Le armi impongono solo un silenzio temporaneo, non una pace autentica. Il Papa ha inoltre chiesto un controllo etico rigoroso sull'intelligenza artificiale militare e vie sicure per l'accoglienza dei migranti, ribadendo però anche il fondamentale diritto a non dover fuggire dalla propria terra. Per lui una standing ovation di ben 7 minuti.

0: Non abbassare i riflettori sul caporalato. Questo è l'obiettivo della manifestazione ad Amendolara, promossa sabato dalla CGIL a seguito dell'uccisione lunedì scorso di 4 braccianti bruciati vivi perché reclamavano i loro diritti. In Calabria hanno sfilato lavoratori, sindacati, politici e amministratori locali. Il segretario Maurizio Landini ha chiesto di porre fine a questo sistema che trasforma in cenere le persone. Per il sindacato non è un problema che riguarda qualche migrante, siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che non è più accettabile.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia. Senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze.

0: Emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis nel Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, con i controlli messi in atto nella piana del Sele dal nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, scoperti numerosi lavoratori irregolari. Federica Pistone per la nostra copertina.
1: Proseguono i controlli del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate: su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione

0: Dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
1: E prima di sentire tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca e con la brutta avventura vissuta da un bambino di 20 mesi a Battipaglia, rimasto chiuso in auto, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Vediamo.
3: Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.
1: E ancora cronaca con le difficoltà connesse alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dove un uomo di 49 anni è morto per infarto nell'attesa di essere trasferito a Vallo della Lucania. Il servizio.
3: Un dramma si è consumato nella notte ad Agropoli. Un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio ad Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.
1: E rimaniamo in Cilento e andiamo a Vallo della Lucania, dove è stata predisposta la chiusura della struttura rinominata la Casa degli Orrori. Vediamo perché.
4: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.
1: E ancora tante notizie di politica, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Apriamo una pagina dedicata alla politica con gli esiti dei ballottaggi nei comuni salernitani. Il dato che emerge è un'importante diminuzione dell'affluenza al voto. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026 nei tre comuni della provincia di Salerno. Chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa, il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
0: E a proposito di elezioni amministrative, si è insediata l'amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Cafaro sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo delle Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
0: Sempre di politica, ma andiamo ora in Basilicata, dove i neo sindaci eletti nel Potentino sono stati ricevuti in prefettura a Potenza. Vediamo.
1: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
0: È arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio. Apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con i lavori sulla Cilentana che partono da oggi in località Massicelle. Gli interventi previsti nel servizio.
1: Partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, che ha richiesto continui monitoraggio e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.
0: E dalla Cilentana ritorniamo in Basilicata, dove è stato attivato in anticipo il servizio antincendio boschivo. Vediamo.
2: Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Cambiamo argomento e chiudiamo con la scuola e con i prossimi esami di maturità. In Basilicata saranno 5.097 gli studenti che affronteranno la prova. Vediamo.

Saranno 5.097 gli studenti lucani che dal prossimo 18 giugno affronteranno l'esame di Stato, a comunicarle l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, diretto da Anna dell'Aquila, che ha diffuso i dati ufficiali in vista dell'avvio della maturità 2026. Dei candidati complessivi

0: 5.000 ragazzi lucani, insieme ai coetanei di tutta Italia, saranno impegnati nella prima prova scritta d'italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. La terza prova scritta è prevista per il 25 giugno. A chiudere il percorso sarà il colloquio orale, che anche quest'anno verterà su 4 discipline e terrà conto del curriculum dello studente. Per garantire il corretto svolgimento degli esami in Basilicata saranno operative 162 commissioni, 100 in provincia di Potenza e 62 in provincia di Matera. A livello regionale e provinciale è stata inoltre attivata una task force di supporto alle commissioni, affiancata dal servizio ispettivo regionale, per assicurare assistenza e tempestiva risoluzione di eventuali criticità.
1: E questa degli esami di maturità era la nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con gli ultimi servizi e le notizie attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, Una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma

0: galleggiò perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
3: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
4: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
3: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui!
5: Presto, non ti nascondere! Dobbiamo andare giù al riparo!

0: Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. «Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro». La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
1: «Oh, oh! Io l'ho fatto senza volere! Ve lo assicuro, non è colpa mia! Ma io adesso cosa faccio?»
0: «L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva». Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
1: «E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?»
0: «C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz». Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
2: «Ciao bambina, cosa ci fai qui?»
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
2: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava, si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
3: «Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi! Sono fermo qui da un sacco di tempo!»
1: «Come facciamo ad aiutarti?»
3: «Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture!»
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
3: «Ti ringrazio tantissimo! Ma come mai siete da queste parti?»
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
3: «Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?»
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare. Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
4: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
0: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio. Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città. Siamo qui per incontrare il mago di Oz. Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
5: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
0: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto. Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
6: Andate a pungere quegli intrusi!
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
3: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto e il leone, così le api non potranno pungerli.
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
6: Dammi subito quelle scarpe!
0: No, non voglio!
6: Ti ho detto di darmele!
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
6: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
0: Oh, scusi, mi dispiace. E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e, dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
5: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
7: Sono il potente mago di Oz.
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
8: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
7: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
1: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.»
2: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
3: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
8: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
1: «Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!»

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, con i controlli messi in atto nella piana del Sele dal nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, scoperti numerosi lavoratori irregolari. Federica Pistone per la nostra copertina.
1: Proseguono i controlli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno nei campi della piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate: su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro.

0: 100 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
1: E prima di sentire tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca e con la brutta avventura vissuta da un bambino di 20 mesi a Battipaglia, rimasto chiuso in auto, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Vediamo.
3: Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.
1: E ancora cronaca con le difficoltà connesse alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dove un uomo di 49 anni è morto per infarto nell'attesa di essere trasferito a Vallo della Lucania. Il servizio.
3: Un dramma si è consumato nella notte ad Agropoli. Un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio ad Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.
1: E rimaniamo in Cilento e andiamo a Vallo della Lucania, dove è stata predisposta la chiusura della struttura rinominata la Casa degli Orrori. Vediamo perché.
4: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.
1: E ancora tante notizie di politica, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Apriamo una pagina dedicata alla politica con gli esiti dei ballottaggi nei comuni salernitani. Il dato che emerge è un'importante diminuzione dell'affluenza al voto. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026. Nei tre comuni della provincia di Salerno, chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
0: E a proposito di elezioni amministrative, si è insediata l'amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Caforo sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
0: Sempre di politica, ma andiamo ora in Basilicata, dove i neo sindaci eletti nel Potentino sono stati ricevuti in prefettura a Potenza. Vediamo.
1: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
0: È arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema.

problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio. Apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con i lavori sulla Cilentana che partono da oggi in località Massicelle. Gli interventi previsti nel servizio.
1: Partiranno dei lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, che ha richiesto continui monitoraggio e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.
0: E dalla Cilentana ritorniamo in Basilicata, dove è stato attivato in anticipo il servizio antincendio boschivo. Vediamo.
2: Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Cambiamo argomento e chiudiamo con la scuola e con i prossimi esami di maturità. In Basilicata saranno 5.097 gli studenti che affronteranno la

0: prova, vediamo.
1: Saranno 5.097 gli studenti lucani che dal prossimo 18 giugno affronteranno l'esame di Stato, a comunicarle l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, diretto da Anna dell'Aquila, che ha diffuso i dati ufficiali in vista del

0: nazionali. L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 giugno, quando circa 5.000 ragazzi lucani, insieme ai coetanei di tutta Italia, saranno impegnati nella prima prova scritta d'italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. La terza prova scritta è prevista per il 25 giugno. A chiudere il percorso sarà il colloquio orale, che anche quest'anno verterà su 4 discipline e terrà conto del curriculum dello studente. Per garantire il corretto svolgimento degli esami, in Basilicata saranno operative 162 commissioni, 100 in provincia di Potenza e 62 in provincia di Matera. A livello regionale e provinciale è stata inoltre attivata una task force di supporto alle commissioni, affiancata dal servizio ispettivo regionale, per assicurare assistenza e tempestiva risoluzione di eventuali criticità.
1: E questa degli esami di maturità era la nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con gli ultimi servizi e le notizie attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulato, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione dei lavori, di alcuni lavori.

0: degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
1: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia, direi, da tantissimi anni, da decenni. Ovviamente la scuola famosissima è il Vallo di Diano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare. Quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
2: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
1: Ma il consiglio che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire, di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, cioè i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ti ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare, di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrifici, ecco, questo è il concetto principale che mi piace trasferire loro.
3: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea. I ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere le, diciamo, le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività di promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani. I piani di patrimoniale, finanziario, economico e in effetti sono stati anche, hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto, molto, diciamo, importanti perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo, diciamo, hanno potuto, sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che, diciamo, rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti.

0: Logicamente voglio ringraziare la banca che c'è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato, e la dirigente scolastica, che ha fortemente voluto questo, diciamo, questo progetto.
1: Io frequento la classe terza ITE corso AFM dell'Istituto Economico, Tecnico Economico di Sant'Arsenio e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro con il supporto della professoressa Brunella Viglione. Lo scopo del corso era quello di creare una start-up simulandoci piccoli imprenditori. Io e il nostro gruppo abbiamo immaginato di costituire un'azienda nel settore agricolo, valorizzando la coltivazione e la produzione di viti ed ulivi del nostro territorio. Il nostro progetto ha previsto l'utilizzo di droni ad alta tecnologia per curare l'ambiente e le piante senza inquinare l'ambiente. È stata un'esperienza altamente formativa perché ci ha permesso di approfondire le conoscenze in campo economico aziendale che sono oggetto di studio del nostro stesso istituto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai

0: tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e, vedendo la pubblicità, ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Um, avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro.

0: hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi fiderà anche sul paragone calcistico, visto anche il vantaggio della Mandro.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa su Stemma Beach che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo parlare.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Marcali.
3: Ebbene, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo,

0: Tecnico, bello.
1: Siete i primi voi?
2: Eh?
1: I primi.
2: Siamo i primi.
1: Ma ecco. Non credo.
3: Un bel percorso.
2: Ottimo. Un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
4: Bello, bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì, l'esperienza va bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, il primo anno che la facciamo è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante alla Setta Legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. Con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend. Forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della Setta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dalle 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolo sempre sono la vincrisi da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della Setta Legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col Morale, dai, su col Morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma sono i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tu ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché...

0: Gemini Team.
1: Grazie.
0: Oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
2: La ISLA, Associazione Estero Sicurtiva Laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Narcisate, proprio focalizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'ISLA. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
2: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
3: Pietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
4: Oh, Stefano.
3: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
4: Torino.
0: Torino. Prima volta?
4: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
4: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
5: okay. Attenzione! 3, 2, 1, Ozia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
6: Prima volta qui?
7: Sì, prima volta.
6: Prima volta?
7: Prima volta la grave, sì.
6: Considerazioni per particolare?
7: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
6: Ciao Nicolò, da dove arrivi?
7: Varese.
6: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
7: Sì, in solita strada.
6: Gravel?
7: Vorrei... Ogni tanto.
6: Prima volta per la seta?
7: Sì, questa prima volta.
6: Sei un po' emozionato?
7: Abbastanza.
6: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
7: Eh sì, domani si fa anche la...
6: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per pane.
7: Ciao, grazie.
6: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa. Bene.
6: Com'è la tua tattica, spiegaci. Segui lui.
8: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io vengo. La mia tattica è il pregare.
6: Ah, poi quando la debuttate allo sbagliarlo, Però il sorriso è quello che parlo per te. I piedi di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
8: Va bene, grazie.
6: Quando hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
6: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No, qua per divertirmi.
6: Palle!
8: Sono ancora.
7: E dove sapevo che...
6: Dai, salutate lo speaker! Salutate, ciao! Grande! Ciao! E buono, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grave che sarà molto duro.

0: Diciamo il chiame Jaco,
1: vi insegniamo pistoli.
0: Dai, pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima Toscana. Piota qua?
1: Piota, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto.
1: Poi, benissimo, andiamo a vedere la riporta.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Sei in forma?
0: Sì, sì.
1: È dura, eh?
0: Dai,
1: dai, sei quasi fatta. Caro.
0: Caro.

0: anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, Tintoresco.
1: Allora Michele,

0: verso il traguardo, che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Quervo, mi fermo qua. Twitter della storia.
1: Diciamo che il corto anni di fila che la faccia e
2: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Magari è una soddisfazione.
0: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
1: La dedico alla mia famiglia, alla mia moglie.
2: Al mio team, che mi ha sempre sostenuto, e nel team stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
0: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
3: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francesco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
0: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
1: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è cioè, il tap-tap, veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per aver dovuto possibile. Complimenti.
0: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legge è sempre la Seta Legge, possiamo dirlo, Giorgio.
1: Sì, decisamente. Cioè, anche se ho un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono sempre durissimo.
0: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
1: Lo so io, Aldo. Poi, vabbè, non avevo leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualche update, lo sputta lì.
0: Assolutamente, grazie.
4: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
0: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese. Posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
4: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
0: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vinci Colari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestrier Colle delle Finestre. Qui a Sestrier facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestrier è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a

Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialize che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, vedi che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
3: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
4: Quanti anni è che si va in bicicletta?
5: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
6: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia

0: me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
1: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
2: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici. Chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
1: Allora, anche quest'anno la Trevalle Varesina, un nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
2: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
1: Poi martedì la Trevalle Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
2: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni, saluti a tutti.
2: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
3: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Okay. Per il prossimo ho segnato bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e l'acqua.

0: Ma sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona. Non faccio... ne volevo poco, se me ne un
2: po'. Finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
11: come
8: momento...
11: Come fotoricordo?
10: Sì, bello. Ricordiamoci di lui.
11: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
9: Sì, benissimo. Benissimo. A posto adesso.
11: Quello che c'è rimasto,
9: la manetta fino a
11: Varese. Certa gente...
10: Tutto lui.
11: Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
12: Ecco, pasta e fagioli ci vuole,
8: dai. Salute.
12: Bicchiere di vino con pasta
7: e fagioli ci vuole. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
13: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
14: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta pasta fagioli?
14: Mi sa che mi hanno beccato. 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
10: Ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
15: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Sono partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso.

0: Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani a sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso le piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elie Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, con i controlli messi in atto nella piana del Sele dal nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, scoperti numerosi lavoratori irregolari. Federica Pistone per la nostra copertina.
1: Proseguono i controlli del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno nei campi della Piana del Sele. Anche al di fuori delle task force straordinarie, i militari del NIL mantengono alta l'attenzione sul rispetto delle normative. Nei giorni 27 maggio e 3 giugno scorso sono state ispezionate 4 aziende agricole operanti nella Piana del Sele ed il bilancio delle verifiche evidenzia un quadro critico. 3 imprese sono risultate irregolari, mentre per una è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a causa di gravi carenze in materia di sicurezza. Particolarmente rilevanti i numeri relativi alle posizioni lavorative controllate: su 147 lavoratori verificati, ben 131 sono risultati irregolari. Le principali violazioni accertate riguardano la mancata sottoposizione alle visite mediche per l'idoneità alla mansione, l'assenza dei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza e la mancanza del titolo abilitativo per la conduzione dei trattori agricoli. Sul piano sanzionatorio sono state comminate ammende per un totale di circa 23.000 euro. A queste si aggiunge una sanzione amministrativa di 2.500 euro connessa alla sospensione dell'attività imprenditoriale determinata dall'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi obbligatorio per legge. L'operazione conferma l'impegno costante dell'Arma nel presidiare il settore agricolo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, noi ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca e con la brutta avventura vissuta da un bambino di 20 mesi a Battipaglia, rimasto chiuso in auto, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Vediamo.
3: Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, impiegati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Adige in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Giunto sul posto, gli agenti hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria auto per recarsi in un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, giocando, aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo così l'accesso all'abitacolo. Valutata l'urgenza,

0: della situazione e anche l'impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno subito posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza, ma non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto. L'intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti del vetro che si sono generati durante la rottura del finestrino, e lo stesso è poi stato medicato nel locale presidio ospedaliero.
1: E ancora cronaca con le difficoltà connesse alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, dove un uomo di 49 anni è morto per infarto nell'attesa di essere trasferito a Vallo della Lucania. Il servizio.
0: Un dramma si è consumato nella notte ad Agropoli. Un uomo a 49 anni è morto a causa di un infarto. Si riaccende così anche la protesta per il pronto soccorso. Il comitato infatti incontrerà i sindaci per parlare ancora una volta del problema sanitario. Mentre prosegue il presidio permanente davanti al nosocomio ad Agropoli per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità cilentana è quindi stata scossa dalla notizia della morte del 49enne avvenuta nella notte scorsa. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato colpito dall'infarto e trasportato all'ospedale di Agropoli per il primo intervento sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tuttavia il paziente è morto prima ancora che l'ambulanza riuscisse a partire dal presidio ospedaliero di Agropoli. L'episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità territoriale e sulla necessità di garantire servizi di emergenza adeguati in un'area vasta come quella del Cilento, soprattutto poi in un periodo estivo. Da giorni cittadini, associazioni e amministratori locali sono impegnati nella mobilitazione per chiedere il ripristino del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Il comitato entra ancora una volta in azione con un incontro con i sindaci del distretto sanitario 70 per condividere il contenuto di un esposto che sarà presentato alla Procura della Repubblica. L'obiettivo è richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti sulla situazione dell'emergenza urgenza nel territorio e sulle criticità denunciate dai cittadini.
1: E rimaniamo in Cilento e andiamo a Vallo della Lucania, dove è stata predisposta la chiusura della struttura rinominata la Casa degli Orrori. Vediamo perché.
2: È stata definitivamente chiusa la struttura destinata a centro di prima accoglienza per senza fissa dimora a Vallo della Lucania, al centro negli ultimi anni di polemiche degrado e di una vicenda di cronaca nera che ha profondamente segnato la comunità locale. La chiusura arriva dopo un lungo percorso amministrativo che ha portato alla risoluzione del contratto di locazione degli immobili, ponendo fine ad una situazione definita da più parti insostenibile. Nel 2020 la struttura era già finita sotto i riflettori per un fatto di sangue, l'omicidio di Francesca Galatro. La mattina del 17 agosto la donna fu trovata senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva. Per la sua morte è finito nei guai il compagno Giuseppe Verdoliva. Una notizia di cronaca che ha scosso non poco l'intera comunità locale. Ad annunciare la chiusura della struttura nei giorni scorsi è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha rivendicato l'intervento amministrativo dopo anni di criticità. Dal 2012, ha ribadito, oggi finalmente è stata chiusa una delle vicende più indegne della nostra città. È stato risolto il contratto di locazione relativo agli immobili adibiti a centro per i senza fissa dimora. Nel suo intervento ha sottolineato come la situazione fosse nota da tempo, ma rimasta irrisolta per anni. Nemmeno l'omicidio consumatosi in quello stabile era stato sufficiente a far sgomberare definitivamente gli immobili, un incubo amministrativo, rivendicando la scelta del pugno duro per arrivare alla chiusura. Bruno ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall'ambito sociale S8, parlando di un percorso complesso ma necessario, e ha concluso ribadendo il principio della sicurezza come priorità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili.
1: E ancora tante notizie di politica, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Apriamo una pagina dedicata alla politica con gli esiti dei ballottaggi nei comuni salernitani. Il dato che emerge è un'importante diminuzione dell'affluenza al voto. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È il dato dell'affluenza a segnare prima ancora dei risultati politici il secondo turno delle amministrative 2026 nei tre comuni della provincia di Salerno. Chiamati al ballottaggio l'ultimo fine settimana, si registra un calo compreso tra gli 11 e 14 punti percentuali rispetto al primo turno. Un segnale che preoccupa e che fotografa una partecipazione in flessione proprio nel momento decisivo della scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Ad Angri si è passati dal 75,56% del primo turno al 59,61% del ballottaggio. A Campagna l'affluenza è scesa dal 72,29% al 61,55%. Ancora più marcata la discesa a Cava dei Tirreni, dove si è votato al 54,21% contro il 66,16% di due settimane prima. Percentuali che confermano una minore mobilitazione dell'elettorato nella tornata decisiva. Sul piano politico, nei 9 comuni campani su 10 andati al ballottaggio si è sostanzialmente consolidato il trend emerso al primo turno. Il campo largo conquista 4 amministrazioni, il centrodestra ne porta a casa 3 e altrettanti sindaci risultano espressioni di liste civiche. Nel Salernitano a Campagna la fascia tricolore va ad Adele Amoruso, che supera lo sfidante Livio Moscato. Una sfida equilibrata segnata da continui ribaltamenti che si è chiusa con un margine ristretto. La candidata Amoruso era stata sostenuta con decisione dal vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo e con la sua elezione Amoruso entra nella storia del comune, la prima donna a guidare l'amministrazione cittadina. Ad Angri invece Alfonso Scoppa il nuovo sindaco. Il commercialista conquista il 57% dei consensi, superando lo zio Pasquale Mauri. A Cava dei Tirreni è il centrodestra ad imporsi con Raffaele Giordano, che supera Luigi Petrone, sostenuto da una coalizione civica con il 54% delle preferenze contro il 45% dell'avversario. Tra gli altri centri chiamati al voto in Campania, Pompei e Sorrento, con le vittorie civiche di Giuseppe Tortora e Corrado Fattorusso.
0: E a proposito di elezioni amministrative, si è insediata l'amministrazione comunale di Pertosa, guidata dal sindaco Domenico Barba. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.

0: Si è insediato sabato il nuovo consiglio comunale di Pertosa dopo le recenti elezioni che hanno visto vincere e quindi essere confermato al sindaco Domenico Barba sulla lista guidata da Sara Manisera. Assegnate anche le prime deleghe e la giunta. Antonio Cafaro sarà il vice sindaco con delega all'agricoltura, alle politiche sociali, alla terza età e alla sanità. Luigi Zito sarà l'altro assessore delegato a sicurezza e tutela del territorio, oltre che alla protezione civile. Queste poi le deleghe ai consiglieri: Francesco Antonio Boninfante, decoro urbano, sviluppo turistico, sport. Poi ancora Luigi Laporta, ambiente, servizi cimiteriali e verde pubblico. Per Giuseppe Soldovieri, politiche giovanili, pubblica istruzione e comunicazione istituzionale. E infine per Giuseppe Lupo, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata e urbanistica. Erano presenti all'insediamento gli assessori regionali Enzo Maraio e Angelica Saggese, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente della comunità montana Giovanni Caggiano e inoltre anche i sindaci di Sassano, Polla, Sant'Angelo Le Fratte e Auletta, oltre che Tommaso Pellegrino. Ricordiamo che nelle file dell'opposizione sono stati eletti, oltre a Sara Manisera, Francesca Antonio Doriria e Mario Cancro.
1: Sempre di politica, ma andiamo ora in Basilicata, dove i neo sindaci eletti nel Potentino sono stati ricevuti in prefettura a Potenza. Vediamo.
2: Nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro, affiancato dai dirigenti della prefettura, ha incontrato i sindaci eletti e riconfermati in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. Presenti all'incontro anche il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, il questore, Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca D'Amore, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Tibollo. Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai primi cittadini, il prefetto Campanaro ha posto al centro il principio costituzionale della leale collaborazione tra istituzioni, indicandolo come fattore determinante per il buon andamento delle politiche pubbliche. Ha richiamato la figura simbolica del grifone quale immagine dell'alleanza tra Stato e autonomie locali. Al centro del confronto il tema della sicurezza, con un'analisi dell'andamento della delittuosità. Nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 i furti sono diminuiti di oltre il 20% e il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull'intero territorio provinciale. Il prefetto ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione contro la criminalità predatoria e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni. Focus anche sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza collegati al sistema nazionale targhe e transiti, sulle opportunità di finanziamento nel Ministero dell'Interno e sui progetti di controllo di vicinato.
1: È arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio. Apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con i lavori sulla Cilentana che partono da oggi in località Massicelle. Gli interventi previsti nel servizio.
1: Partiranno i lavori di consolidamento e ripristino lungo la Cilentana, in località Massicelle, nel territorio comunale di Montano Antilia. Si tratta dell'intervento atteso da mesi per risolvere il dissesto che ha provocato il cedimento della carreggiata e la formazione del cosiddetto scalino che ancora oggi condiziona la viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti del Cilento. La problematica risale alla fine del 2025, quando lungo il tratto tra Futani e Massicelle iniziarono a manifestarsi i primi segnali di instabilità del terreno. Con il passare delle settimane il fenomeno ha determinato un progressivo abbassamento della sede stradale, causando lesioni all'asfalto e rendendo necessaria la chiusura di una corsia con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico verso la costa cilentana, che ha richiesto continui monitoraggi e interventi tampone da parte dell'ANAS per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, il movimento franoso sarebbe stato causato da fattori esterni alla sede stradale. In particolare, sotto osservazione è finita la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della Cilentana. Proprio per questo l'ente gestore della strada ha più volte evidenziato che il dissesto non sarebbe riconducibile a problematiche strutturali dell'infrastruttura, riservandosi ogni eventuale azione a tutela dei costi sostenuti per la messa in sicurezza e il ripristino della strada. L'intervento che prenderà il via domani rappresenta la fase decisiva per il ritorno alla normalità. Il progetto prevede opere di consolidamento e di ricostruzione del corpo stradale per un investimento complessivo di oltre 1.300.000 euro. Durante i lavori sarà comunque garantita la transitabilità della tratta attraverso il senso unico alternato già attivo, anche se non mancheranno possibili rallentamenti e disagi. L'obiettivo è eliminare definitivamente le criticità che da mesi interessano il tratto di Massicelle, restituendo piena sicurezza e funzionalità ad una strada strategica per i collegamenti del Cilento, soprattutto in vista della piena stagione estiva.
0: E dalla Cilentana ritorniamo in Basilicata, dove è stato attivato in anticipo il servizio antincendio boschivo. Vediamo.
2: Sarà operativo dal 15 giugno il piano annuale antincendio boschivo 2026 della Regione Basilicata, con un'anticipazione dell'attivazione rispetto agli anni precedenti. Una delle principali novità illustrate in vista della presentazione ufficiale del documento in programma il 12 giugno alla Casa del Volontariato di Potenza. L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Pasquale Pepe ha espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Ufficio regionale di protezione civile, definendolo un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l'intero sistema regionale di tutela del territorio. Il piano infatti è lo strumento strategico con cui la Regione organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi durante l'estate. La prevenzione degli incendi boschivi, ha sottolineato Pepe, non è soltanto un obiettivo operativo ma una responsabilità collettiva. Il documento definisce l'assetto organizzativo del sistema antincendio regionale, stabilendo procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi per l'intera campagna AIB. L'anticipo consentirà una risposta più pronta e strutturata rispetto al rischio incendi in un contesto reso più complesso dagli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Cambiamo argomento e chiudiamo con la scuola e con i prossimi esami di maturità. In Basilicata saranno 5.097 gli studenti che affronteranno la prova. Vediamo.
2: Saranno 5.097 gli studenti lucani che dal prossimo 18 giugno affronteranno l'esame di Stato, a comunicarle l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, diretto da Anna Dell'Aquila, che ha diffuso i dati ufficiali in vista dell'avvio della maturità 2026. Dei candidati complessivi, 3.056 appartengono alla provincia di Potenza e 2.041 a quella

0: nazionali. L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 giugno, quando circa 5.000 ragazzi lucani, insieme ai coetanei di tutta Italia, saranno impegnati nella prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio. La terza prova scritta è prevista per il 25 giugno. A chiudere il percorso sarà il colloquio orale, che anche quest'anno verterà su 4 discipline e terrà conto del curriculum dello studente. Per garantire il corretto svolgimento degli esami, in Basilicata saranno operative 162 commissioni, 100 in provincia di Potenza e 62 in provincia di Matera. A livello regionale e provinciale è stata inoltre attivata una task force di supporto alle commissioni, affiancata dal servizio ispettivo regionale, per assicurare assistenza e tempestiva risoluzione di eventuali criticità.
1: E questa degli esami di maturità era la nostra ultima notizia. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con gli ultimi servizi e le notizie attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Nuovo appuntamento con i Trofei Motestate. Siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza, e poi la categoria RaceATAC 600, che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceATAC 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

Gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è stato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio, che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike, quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quel sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto. Intanto qua Bianchi viene sverniciato e direi anche che ci sta viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti, ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7 moto gialla che lo vediamo qua davanti a tutti, lo segue Alberto Bettella numero 79 che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025,

5, quindi non aver fatto il moto estate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bello intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta sul poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto, viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle moto estate, già contraddistinto comunque da una da vittorie importanti già in quelle di Varano. Quindi e abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce, che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bel attacco da parte di Ventura, che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che, infatti, tra le tante cose che abbiamo detto su di lui, è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere e andare via. Ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremmo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Perotti, che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi. Nuovo passaggio sulle traguardi, dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con 1:37.0 da parte di Liberini, 1:37.7 per Bettella, 1:37.5 per Bianchi, 1:37.2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1:37.536, giro più veloce personale, 1:37.0 per Liberini, 1:37.7 ovviamente per Bettella, che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 1:37.2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini, che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa, forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti. Gara un po' più sgranata, attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi. L'ultimo passaggio dicevamo 37.5, quindi vediamo, sembrano tempi interessanti. Ha fatto 37.561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio precedente, mentre invece tutti gli altri piloti tranne Bettella hanno migliorato. Bettella ovviamente perché ha subito il sorpasso, però dagli intertempi che sta facendo in questo giro sta andando verso un miglioramento del suo 37.552, che è il giro più veloce che ha fatto a livello personale. Un po' più lento invece Lorenzo Ventura, vediamo i passaggi sul traguardo alla fine di questo quarto giro, con il passaggio di Liberini in 1:36.547. Bello, bellissimo giro, fantastico, giro più veloce della gara per Liberini. Passa Bettelli in 1:37.011, 1:37.6 per Lorenzo Ventura, 1:37.685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Bettella, che comunque e prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini, che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella seconda manche, ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo al momento intanto nelle altre, intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla, ma forse c'era un qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista, ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo con Bianchi di nuovo on board, sport bike, categoria che vede lui come rookie. Non c'è Boccellari come dicevamo in apertura, c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con gli estintori anche con abbastanza flemma, con molta

0: calma e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente. Arrivano con l'estintore, caduta per spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara, vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia. E quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo l'inquadratura. E dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta un rapace d'area di rigore, è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta, lui con una sport bike targata Aprilia si mette così in quarta posizione, il pilota che vedremo presto nel mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono, ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1:37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1:37.174 per Bettella. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista, sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto. E dicevamo i tempi 1:37.8 per Bianchi, 1:38.8 per Ventura. E poi intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1:38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike. Bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti, ci ha provato Alberto Bettella a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini, ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca, lui purtroppo si è steso nel cercare la rincorsa dove era molto vicino, l'abbiamo visto la scorsa settimana, due zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025, mentre qui invece la situazione per Bettella, anche con esperienza, si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini, che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella. E poi gran risultato per Filippo Bianchi, wild card sport bike davanti alle altre 600, e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti a Lorenzo Ventura. Poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top ten Iari Bertini, così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona. Per la sport bike dicevamo Bianchi primo davanti a Romano e Lovato, top 3 invece per la categoria Race Attack 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare Liberini, Bettella, c'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta, purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: naturale,

0: La tua auto è pronta.
1: Che professionalità.
0: Officine.pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti. Dalla pole position la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti. Poi quarta posizione per Roberto con la supermono. Poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dei commissari che arriva, via le bandiere e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4 che scatta in questo momento 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Motestate, tanti incroci di traiettorie fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wild card, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo, ma comunque la battaglia per i trofei Motestate c'è sempre fra Salvetti e Roberto. Come dicevamo in apertura, Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria, ovviamente per differenze tecniche finisce alle spalle delle Supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Rico che si è messo dentro Ricco, dentro l'attacco di Nicolas Ricco con Raymond che prova a rispondere, già qui lo fa ma ricompare Ricco, allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco ma è già battaglia fra i due che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Ricco partire e andarsene via con una vittoria di più con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond che prende tutta la scia può proporre già un attacco in fondo al rettilineo, lo fa e vediamo se sforza la staccata, molla i freni, Ricco ha staccato ancora più forte, si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27 che questa volta vediamo se Joshua Raymond Junior avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo, perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende, ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team. Ma ancora una volta in curva 1 veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona anche con le Supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è. Ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team. Proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia e team, con il team manager Andrea Raimondi, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso del weekend qui a Cremona, che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raimondi gli ricorda un po' Ben Spies alla domanda dei piloti magari americani o britannici che gli ricorda, perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge Lorenzo. Quindi non tanto pilota americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo, Roberto e Stefano Salvetti insieme, come sempre, come hanno fatto a Varano.

Rifà ancora una volta lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wild card sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta sì, questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto di nuovo, allora di nuovo lascia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso, però bella questa battaglia perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po' invariata. Ecco qua, ecco, grazie alla Jack che ce li pesca i piloti qua dietro, siamo con Lorenzo Corti che anche lui è secondo di categoria nella 300. Attualmente Ricco dentro, Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior. Ripassa ancora il pilota numero 27. Mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore. Stacca fortissimo Ricco. Ma come stacca Ricco? Come stacca Nicolas Ricco? Mamma mia, che staccatore! Entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più là, va ancora più là. Incredibile, incredibile. Dicevamo la categoria 300 che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo, pagando invece con la sua 300 e già più avanti in solitaria, mentre invece con la Promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Maccaroni Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malosci, gli altri piloti che fanno parte della Promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi. Abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati, poi c'è anche Nicolò Sorbino, ma occhio Raymond di nuovo, in scia dentro, stavolta lo affonda, stavolta lo affonda, si mette dentro e passa, si mette dentro e passa Joshua Raymond all'interno, gran sorpasso, bello, bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo. Questa volta è Ricco a prendere la scia. Inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto. Ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Ricco è lì che vuole rispondere al suo rivale americano. E tanto per fare anche una, diciamo, una dicitura delle altre dei piloti, non possiamo farla perché Ricco si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Ricco, e di nuovo tutto da rifare per Joshua Raymond Jr. Mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo, che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la Supermono di Nicolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti. Il quartetto, che poi non è il quartetto unito, ma comunque il duo Raymond Ricco e Salvetti Roberto insieme. Prende tutta la scia, intanto lo fa, che bello questo attacco, si mette dentro e passa, lo fa, attacco pulito addirittura anche prima di staccare. Attenzione Ricco che prende qualche metro, prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr., che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare un attimo la parriglia, la griglia. Andiamo intanto per on board con Massimiliano Geria. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa la regia, però ci mette il replay fra i due piloti. Bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno, ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo, lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse lo lascia passare, forse a questo punto lo lascia passare perché è andato molto largo, è andato molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo, mentre qua siamo on board con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino che è davanti a lui, e di nuovo qua con i primi due, di nuovo qua con i primi due sul rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo intanto in onboard con Sorbino. Bella battaglia fra i due. Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare. Abbiamo anche Lorenzo Corti comunque qua in battaglia. Quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le due 300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo gruppo che stiamo vedendo onboard
in questa frazione, ma sta per iniziare l'ultimo giro. Bello come abbiamo visto. Oh, lungo, lungo! No, nella ghiaia. No, è anche la caduta. No, non ci voleva. Non ci voleva, peccato. Peccato davvero. No, beh, brutto, brutto così. È andato finito lungo ed è caduto anche. Peccato, peccato per lui. Ma iniziano le ultime curve. Iniziano le ultime curve. Dunque, per i piloti che da un momento all'altro sono in bagarre all'ultimo giro. Qua, bello questo onboard da parte dei piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della Promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere. Bandiere blu che nascono. Arrivano le prime bandiere blu. Dentro Ricco. Si è infilato Ricco. Dentro, dentro Ricco. Occhio ai doppiati. Occhio ai doppiati qua in fondo. All'ultima curva. Occhio. Di nuovo on board con Gerini, intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a se, occhio qua in fondo, bello l'attacco da parte, non arriva, non arriva, non arriva, inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a sé abbiamo qua abbiamo Gerina insieme a Zoppavan, c'è anche Calcagno in questo gruppettino, c'è un bel gruppettino con anche Ginevra Minelli, Cecilia Scottini e Nicola De Pieri, un bel gruppo questo qua che è insieme nelle retrovie intorno alla quindicesima posizione. Intanto qua di nuovo Kevin De Leo che riparte, riparte De Leo, riparte dopo la caduta, purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato, peccato per il pilota della Yamaha. Che riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente è una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla, forse è entrato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti qua sopra le pressioni, ultime curve intanto, ultime curve, Corrico che si è avvicinato molto e può pensare di attaccare. Allora l'ultima curva lo fai dentro, e dentro lo fa dentro, e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sulle traguardo, Raymond Ricco, Raymond Ricco, bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura, ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco. E poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti, c'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano, terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto, arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale, Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui. Purtroppo fuori Flamini nella Promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda, arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo.

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni.

0: disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti, e l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto debbano avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
1: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
0: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti. E siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo, già dalla legge di bilancio, di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

0: è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari intanto non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

0: Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo

0: di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
1: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali va a vantaggio dell'azienda stessa.
2: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it! That's what I'm talking about!
3: Wait! Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta, e la distanza tra legge e il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime, che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati, che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati, che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause: dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
0: Nel veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
1: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
1: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale. ai più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, al più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal mezzogiorno. E mezzogiorno non è una questione meridionale. Il mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato, che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata

0: prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà, persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
1: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi,

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

Nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale.

0: montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo di Montascale Encasa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale Encasa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Encasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale Encasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Encasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Encasa. Chiamate ora Encasa perché Encasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. i montascale a

0: Poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando,

0: Alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto.

0: Stare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'arco ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto. Terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione, sia per il consumatore, ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavola, ovviamente, è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti perché, secondo molti, troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante.

0: importante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
1: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio, mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale.

un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due. Togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là. Una cipolla gialla. Ecco, gli diamo una sbrattatina, eh? Ok. E un 4. Basta. E una cipollina rossa. Stesso lavoro, sistematina. Ecco qua. E anche questa in 4. Là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato. Diamo una bella scorzettata. Ma così, molto molto semplicemente. Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino.

là e lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata e ci mettiamo sopra i pezzi della faraona, sopra dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene? Deve farlo. Intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Eh, 5-6 minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo. Abbassiamo. E ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato. Si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene. L'uva ben caramellizzato. Ecco. Però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco. Là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente. Vedete? Perfetto. Un po' di fondo. E slurp. Mi squaglia le tonsille. Del giorno.

0: dire, l'uva ha vestito anche la faraona, grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione come l'uva e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe, assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2,5 milioni. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa di cui siamo molto orgogliosi.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acera Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata

0: consumata si attesta oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia. Senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie.

0: aree. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti, un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.

Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Conselina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro

disastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stipati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'aria, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.

Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara, nel Cosentino, dove quattro persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I quattro braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto, dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.

0: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.

La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.

Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Aspica Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue, da tempo, il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.

Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5 dopo i calci di rigore, e porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale, quando trova il gol del 2-2 facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Lo Conte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Palavesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1° giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota, da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine. Dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare, quindi il sequestro del cantiere stesso.

Intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraga sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Valle della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il cavannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.

Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.

0: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marino ad Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.

posizioni operative di migliaia di addetti, la CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni

La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.

Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Spiga Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue, da tempo, il gruppo folclorico a Spiga Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.

Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Lo Conte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, e ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1° giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota, da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione, e avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine, dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. 1000 metri

0: Quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora

Ancora ultimate, la procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.

Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Conselina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Conselina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.

Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara, nel Cosentino, dove quattro persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I quattro braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto, dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.

0: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve.

questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare il lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti all'edilizia e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.

La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.

Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Spiga Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue, da tempo, il gruppo folclorico a Spiga Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezza nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.

Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5 dopo i calci di rigore, e porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Loconte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi

Giorni dell'estate, e ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1° giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione, e avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine. Dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.

Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre di vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Conselina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Conselina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.

Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.

0: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.

La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della Giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la Regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.

Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale.

di tale cultura. L'associazione folclorica Spiga Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari

costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue, da tempo, il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Fetina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.

Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale, quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Lo Conte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1 giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani, e dunque avremo condizioni sì di bel tempo con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud.

Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo, poco mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica, fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine. Dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il

Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti, la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.

Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.

0: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio.

Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.

L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.

La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.

Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Spiga Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue, da tempo, il gruppo folclorico a Spiga Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezza nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.

Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5 dopo i calci di rigore, e porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale, quando trova il gol del 2-2 facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos Del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Loconte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1° giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessun

Un'ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani, e dunque avremo condizioni sì di bel tempo con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione, e avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine, dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Per una serata speciale, fai strike!

0: con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
3: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa

0: Scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
2: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora, togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
2: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
3: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
2: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
4: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: «Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!»
2: «Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: «Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!»
3: «Perché, Corrado?»
5: «È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!»
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
2: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
2: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
3: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
3: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
6: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
3: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
6: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
3: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
4: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
7: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna! Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
8: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada!»
7: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
8: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare!»
7: «Vado io e torno prima di sera.»
8: «D'accordo, però copriti bene.»
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
7: Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.
8: Va bene, mamma.
7: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
9: Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.
7: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
9: Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.
7: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
8: Povera cucciola, devi avere molto freddo!
7: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
8: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
7: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto, Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
7: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
7: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
9: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
7: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
9: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
8: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
9: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
7: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
8: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
9: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
7: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
9: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
7: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
9: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
7: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
8: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
7: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
9: Davvero?
7: Il lupo ha

0: nonna. Nel frattempo, il cacciatore che stava ancora inseguendo il lupo aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino, stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
3: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
3: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
3: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
3: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
4: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
3: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
3: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
3: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
6: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m, che a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione

della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati nella vostra trasmissione preferita Go Kart TV e o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo ancora una volta in quanto abbiamo in collegamento due super piloti che seppur la loro giovanissima età stanno facendo incetta di successi. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però obiettivi puntati sui miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Matteo Traigno, le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera, come hai detto te, due giovani nostri piloti italiani che reduci dal campionato europeo di Genk, quindi tratteremo anche la prima prova del campionato europeo. Sono due giovani promesse e quindi sarà una puntata tutta da vivere.
0: E naturalmente c'è anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. Ha già detto abbastanza Matteo, perciò io mi metto qui, ascolto e poi intervengo su determinate cose.
0: Il muro c'era anche da uomo dietro?
2: No, non ce l'ho. Qui oggi sono rimasto a casa perché purtroppo io tra un'oretta e mezza circa devo andare alla recita di mio figlio, perciò...
0: No, dico, ma c'era anche da uomo il colore.
1: Da uomo il muro.
2: No, no, non lo so, è rosa, va bene così.
0: Bene, bene, bene, ma andiamo subito a presentare il nostro super ospite, pilota ufficiale Birel, entrato nel programma Ferrari, lo vedete inquadrato in questo momento, Filippo Sala, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, Filippo, innanzitutto complimenti per tutto quello che stai facendo, noi ti seguiamo e ti abbiamo voluto in trasmissione e anche con te, prima di parlare del presente, andiamo un po' a vedere tutto ciò che hai fatto nella tua carriera e io vorrei partire dagli inizi, no? Dalle prime volte su questo, sul go-kart.
3: Beh, sì, io ho cominciato con le mini moto e poi andando in pista, diciamo, ho cominciato a vedere i primi kart, esatto. E ho cominciato a vedere i primi kart e mi sono appassionato e ho deciso di, diciamo, fare entrambi. Quindi all'inizio facevo sia moto sia kart, anche diciamo, alla passione che mi ha trasmesso mio papà e mio nonno, che correvano entrambi. E poi piano piano mi sono appassionato di più alle quattro ruote e ho continuato, diciamo, con il kart, ecco.
0: Ecco, abbiamo visto soprattutto dalle prime immagini, qua vabbè, sono già le prime tue volte sui go-kart, ma che la velocità non ti faceva paura, cioè qui sei entrato a cannone dentro una pozzanghera d'acqua, no?
3: Passione, passione, amore a prima vista.
0: Esatto. Poi però, come abbiamo detto, il kart, insomma, l'ha fatta da padrone. Queste qua sono le tue primissime volte in pista. Cosa riprovi a rivedere queste immagini?
3: Beh, grandissima emozione. E sembra ieri, è passato un sacco di tempo.
0: Esatto.
3: E qua in mini con Davide Forè, quando facevo ancora la entry level.
0: Vedi.
3: È passato un po' di tempo.
0: Beh, sicuramente hai avuto sin da subito un ottimo maestro, no?
3: Sì, diciamo in quell'anno che ho fatto con Taglienti, in quell'anno correva anche Davide e mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre dato un casino di consigli e lo ringrazio tantissimo.
0: Bene, poi arriva per te nel 2022, insomma, la prima squadra corse. Insomma, di rilievo il team driver, dove cogli subito delle bellissime prestazioni.
3: Sì, nel 2022, nel 2021 abbiamo vinto il campionato italiano X30, quindi campionato italiano Yamaha monomarca. Poi nel 2022 abbiamo fatto molti podi nel WSK e abbiamo fatto anche la finale mondiale Yamaha nel 2021 ad Adria e nel 2022 a Le Mans. E beh, sì, abbiamo portato a casa molti molti risultati, molti molti podi, anche molte molte vittorie. E diciamo è stato un primo anno in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati a casa, ecco.
0: Avete qualcosa da chiedere,
1: No,
0: ragazzi,
1: io ho visto che...
0: guardando queste immagini?
1: Sì, Righi, io ho visto che Comunque adesso il nome Sala, Filippo Sala, da qualche anno si sente molto parlare, no? Ma lui diceva delle varie gare e io gli vorrei fare una domanda, visto che comunque per la giovane età che ha, perché 14 anni è giovanissimo, ma già comunque una buona esperienza, un'ottima esperienza nel karting. In questi anni, diciamo, di tutte queste gare USK, diciamo, che ha fatto, dove si è sentito migliorato in più?
3: E, beh, secondo me ho fatto un grande step passando da, vabbè, ovviamente dalla Mini allo KJ, che secondo me è uno dei più grandi salti, anche quello KKZ, e che secondo me io sono passato in OKJ quando avevo ancora 11 anni, quindi ero ancora molto, diciamo, piccolo rispetto agli altri, e secondo me quel primo anno mi ha aiutato molto a crescere, diciamo, a crescere molto, diciamo, d'esperienza. E poi dopo, anche quando ho fatto il salto in OK, e anche là un anno, diciamo, un anno prima rispetto ai miei compagni, mi ha sempre aiutato, diciamo, a crescere un anno prima degli altri, ecco. Quindi secondo me il salto più grande secondo me è stato quando sono passato in OKJ, ecco.
1: Una cosa velocemente, poi scusa Ricky, poi procediamo, risposta secca, ma questa diciamo, anticipare un po' le tappe, perché vabbè che adesso i giovani tutti cercano di arrivare subito in macchina, perché comunque già c'è un programma, ovviamente essendo già con la Ferrari Italia Academy, o è pure una scelta tua, della famiglia, insomma?
3: Beh, allora, in realtà in OKJ e anche in OK sono passato principalmente perché ero abbastanza alto, e quindi, diciamo, anche per crescere, ecco, per continuare a crescere con l'esperienza e tutto. E ovviamente facendo più anni nella stessa categoria, magari nell'ultimo anno si riesce a vincere di più, però magari un anno, diciamo, un po' soffrendo in una categoria con piloti più grandi, si riesce anche a crescere di più, appunto.
0: Ecco, Filippo, prima ci parlavi che il tuo vero salto, secondo te, l'hai fatto quando sei passato in OKJ. Noi abbiamo queste immagini nel 2023, appunto, dal team driver ti sposti al team Sodi, ed eccoti qua subito protagonista, insomma.
3: Beh, sì, siamo partiti molto bene. Alla prima gara abbiamo fatto la pole, e comunque siamo sempre stati davanti in tutto il campionato della USK Supermaster Series. Abbiamo vinto, se non sbaglio, tutte le prefinali, in finale siamo sempre stati nella top 5, e infatti abbiamo fatto secondi nel campionato. E diciamo, come primo campionato di esordio, è stato un grandissimo risultato, ecco.
0: Come ti sei trovato con l'azienda Sodi?
3: Beh, è stata una bellissima esperienza, diciamo, che cominciare a far parte di una casa costruttrice, e per me è stata una grandissima emozione, una grandissima opportunità, e mi sono trovato benissimo, assolutamente.
0: Tra l'altro, scusa Filippo,

0: arrivato secondo nel WSK al tuo anno d'esordio nell'Hockey Junior, che non è proprio roba così.
1: È stato molto molto bello, avevamo una velocità, diciamo, eravamo particolarmente veloci e beh, come primo anno per me è stato un grandissimo risultato, ecco.
0: Qua stiamo vedendo la gara proprio di Franciacorta che poi tu vai a vincere. Tra l'altro, guarda com'era piccolino, ragazzi, Salvo.
2: No, io
0: Proprio.
2: comunque sia, io sono curioso. Valentino Rossi iniziò col kart e poi è passato alle moto. Lui ha iniziato con le moto, insomma, e poi diventerà qualcuno poi andando avanti con le auto, perché con le quattro ruote. Ma me l'hai servito un po' sul piatto d'argento. Come mai hai sempre vinto tutte le prefinali? Che cosa ti è mancato per vincere le finali?
1: Allora, principalmente noi cercavamo di vincere le prefinali con le quattro gomme nuove. Quindi gli altri tendevano magari a tenerle per la finale, magari noi per riuscire a partire avanti in finale tendavamo a far bene la prefinale e magari soffrire un pelettino in finale, però comunque abbiamo concluso in tutte le finali nella top 5. E una gara ero terzo e nell'ultimo giro ho finito quarto, e quindi diciamo che alla fine abbiamo sofferto, ma non esageratamente, ecco.
0: Avete mai provato a fare, magari
1: Okay.
0: vedendo dopo due o tre prefinali vinte, a invertire la cosa, a montare magari come facevano tutti in finale e la prefinale comunque partire normalmente? No.
1: No, non l'abbiamo mai provato per il semplice fatto che poi dopo, alla penultima gara del campionato, che era Sarno, in prefinale partivo terzo e diciamo c'è stato un contatto, quindi sono andato indietro e poi anche nella finale e abbiamo avuto problemi e quindi per cercare di fare più punti possibili a Cremona, che era l'ultima tappa, alla fine il piano era facciamo Sarno con le quattro gomme e Cremona cercheremo di far bene in finale, però col problema che era successo a Sarno siamo stati un po' costretti a cercare di fare più punti possibili, ecco.
0: Ragazzi,
1: Quindi
0: scusate, io nel frattempo, siccome stanno andando le immagini del 2024, dove Filippo Sala è passato al team Ricky Flynn, con Sauro vorrei commentare questo sorpasso, perché è un sorpasso non da tutti. Eccolo qua. Fai la finta, sinistra, destra e dentro.
2: no, beh, c'è poco da dire. È un sorpasso, devo dire la verità, per un ragazzo di quell'età, così giovane, da una persona matura. Perciò significa che comunque ha delle basi molto buone. Perciò non è da tutti. Anche se devo dire la verità, i ragazzi di oggi crescono molto in fretta, perciò sono anche intraprendenti, no, amano il rischio, perché poi fondamentalmente con il fatto con i musetti che sono facilmente, se li sfiori, si sganciano, è stato bravissimo, c'è poco da dire. Dunque, su questo
0: Bellissimo,
2: passo.
0: bellissimo,
2: Questo è
0: bellissimo.
2: stato
0: Infatti,
2: studiato, infatti. Certo.
0: io ho voluto fermare le immagini proprio qui perché secondo me tra il musetto di Filippo e il pilota che lo precede non ci passa neanche una mosca.
1: È
0: E
2: vero.
0: poi
1: Ora
0: Righi e Sauro analizzeremo sia con Filippo magari con Danilo la questione di questi, molti gli spoiler anteriori, ma come si trovano con questi. Io le chiamo, vabbè, spoiler posteriori che hanno fatto anche dei casini. Mi sono arrivate delle foto che purtroppo al minimo contatto toccano con la ruota posteriore, creano problemi. Quindi vorrei analizzare anche con Filippo, magari come arriveremo al parlare dell'Europeo, anche questa questione qua che secondo me tocca molti piloti e molto, è una cosa sulla bocca di tutti che magari rovina anche le gare a molti piloti. bene, poi ragazzi, andiamo nel 2025 perché c'è un nuovo passaggio di team nel Team Forza, giusto
1: Sì.
0: Filippo?
1: Sì, a fine 2024, dopo un anno con Ricky Flynn, che era stato un anno, diciamo, positivo, perché avevo fatto moltissime pole position, 14-15 pole position, però abbiamo sempre fatto fatica, diciamo, a fare l'ultimo step, cioè vincere le gare, e abbiamo fatto moltissimi podi, e a fine anno ho deciso di passare con Forza. E abbiamo vinto due gare su tre che ho fatto nella categoria OKJ.

0: in testa al campionato della Final Cup dello KJ, però purtroppo in prefinale mi hanno c'è stato un incidente davanti, diciamo, sono stato coinvolto e ho perso il campionato. E comunque nella finale di quella gara sono partito 24esimo, finito quarto, quindi andavamo fortissimi. Poi nel 2025, diciamo che ho voluto fare un ulteriore step col team, abbiamo deciso di saltare in OK e nella senior. E beh, è stato un anno bellissimo perché alla prima gara abbiamo avuto qualche difficoltà, però comunque abbiamo concluso in una P8 e poi alla seconda gara abbiamo vinto e quindi è stata una grandissima emozione, diciamo, già come primo campionato di esordio riuscire a vincere la seconda gara, per me è stato fantastico. E comunque poi tutto l'anno è andato molto molto bene perché abbiamo fatto molti podi, abbiamo fatto 8 podi se non sbaglio. Pole position e abbiamo concluso quarti nel campionato europeo a pochissimi punti dal terzo, causa una penalità che abbiamo preso in Spagna. Diciamo un anno molto positivo, anche il mondiale abbiamo chiuso in top 10 dopo un weekend difficile e poi abbiamo chiuso l'anno facendo terzi nel campionato della Final Cup e vincendo l'ultima tappa a Lonato. Quindi un anno ricco di emozioni, ecco.
1: Infatti lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stiamo mandando in onda dalla regia, ma ci hai nominato una sfilza di risultati, tra l'altro positivi, ma quante gare hai fatto nel 2025?
0: 25 ne ho fatte 20, 22, 22, una roba del genere.
1: Come la Formula 1.
0: Praticamente, più i
1: Beh, ma
0: test e tutto che si fanno prima di andare in pista.
2: considera che si è sempre corso ogni domenica, poi, Riccardo, eh? Io me lo ricordo,
3: Praticamente esatto, perché quei
2: eravamo
3: 22
2: sempre.
1: anni. No, ma cioè, praticamente quanti giorni di scuola non hai fatto?
0: Ah, vabbè, ma mi sembra che ho fatto 110 giorni di assenza, una roba del genere.
1: Beh,
0: Sui
1: se
0: 210.
1: sei limitatore,
0: Esatto.
3: ma è normale, Ricky, perché 22 gare in un anno sono 2 gare al mese all'incirca, più dopo i test, come adesso lui gentilmente insieme al papà si sono fermati, no? Perché stanno andando a fare i test in Germania, se non sbaglio, per la seconda prova di campionato europeo, e quindi
0: Terza.
3: automaticamente fai una...
1: Terza.
0: Terza del campionato K.
3: Scusa, fai una gara e test, gara e test, praticamente.
0: Poi quest'anno con la KZ, se non sbaglio, ne faccio ancora di più, 26, 27.
1: Quindi più o meno sono più o meno 200 giorni di pista.
0: Circa alla fine sì.
1: Cioè tutti i giorni,
0: Praticamente, sì.
1: tutti i giorni.
0: La scorsa settimana, 3 giorni fa, ero a Genk, adesso stiamo andando in Germania. E la settimana dopo abbiamo il pre-europeo, il Champions of the Future a München e la settimana dopo abbiamo l'europeo.
1: Qui tra l'altro stai vincendo una gara nel 2025 sempre al Kartodromo di Napoli.
0: Sì.
1: Tra l'altro all'ultimo giro l'hai fatta franca, come si dice, no?
0: È stata una bellissima gara perché partivamo sesti o ottavi, se non sbaglio. E tutto il weekend eravamo velocissimi, però appunto correndo con piloti più grandi e diciamo che nella battaglia facevo ancora un po' fatica. E però già dalla prefinale mi sono un po' ho cominciato un po' a prendere il passo, se non sbaglio ho finito secondo e poi in finale cercato di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma e poi gli ultimi ho cominciato a spingere, ho preso i due piloti davanti e poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono
1: Ecco
0: riuscito a
1: qua,
0: passarli.
1: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui hanno un po' di scaramuccia e il buon Sala adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, cioè, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione.
3: Queste
0: Sì,
3: poi sono le vittorie
0: assolutamente.
3: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo. L'ultima curva, a meno che non succede qualcosa, vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste, secondo me, sono molto, molto belle queste vittorie.
0: Sì,
1: Nel 2026
0: assolutamente.
1: cambia brand

0: il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante, prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono, non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca. Com'è
1: Sì,
0: avvenuta questa cosa?
1: e beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull RS e poi dopo io e diciamo abbiamo come si può definire? Abbiamo avuto due chance, Red Bull o Ferrari, e ad aprile diciamo abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione perché ovviamente
0: Immagino.
1: da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo perché ovviamente si lavora molto per, diciamo, cominciare a far parte di un'Academy prima di far il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in Formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
0: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
1: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. Più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
0: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce? Cambiamo discorso.
1: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
0: Un'altra cosa.
1: però dai, ce la possiamo andare bene.
0: Bene,
1: No,
0: bene,
1: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni
0: bene.
1: oppure no per il tuo futuro? Perché
0: Ma
1: di solito potrebbe mettere pressione perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti vogliono dei risultati e sicuramente c'è, cioè, da parte tua sicuramente un'attenzione diversa.
0: Bah, allora, in realtà a me non, cioè, non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato, se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto che io continui a fare quello che facevo fino a quando non Bravo.
1: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula, e questo, ecco, e
0: E
1: continuo a fare.
0: questo salto in formula, penso Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
1: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula perché a luglio compie 15 anni. E quindi da là la mia licenza da formula posso cominciare a correre nelle gare, ecco, e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo, l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
0: Una domanda, scusa Ricky, Giusto sto
1: per
0: parlando
1: andare
0: no,
1: alla scuola.
0: velocemente del Drive Academy. Loro ti fanno un programma, ok, per le formule, ma la destinazione Birrell l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme. Volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno, oppure no?
1: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
0: Ah.
1: che
0: Hai
1: diciamo.
0: un po' di manager, è bravo Francesco.
1: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco, viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli. E poi comunque quando ci troviamo a fine anno e dobbiamo decidere cosa fare per la stagione successiva, ci troviamo tutti assieme, ecco.
0: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birrell Art.
2: Perché? Perché a inizio 2000

0: 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birelart, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte tutto della stessa famiglia. Beh, anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
1: Beh, assolutamente, per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a correre per il team Birrell sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, per me diciamo, è una grande sfida, ecco. Quindi ero
0: Quindi
1: molto
0: adesso
1: contento.
0: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto, caso, guarda cosa è successo. Quindi mi auguro che queste mie
1: Ricky,
0: parole
1: la
0: porti
1: stessa cosa
0: benissimo.
1: l'abbiamo detto e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Bizzuti disse, aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderà il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi e la cosa lo stesso si è avverata, quindi speriamo lo stesso per Incrociamo
0: gli
1: le dita.
0: uomini. Non ti
1: Incrociamo le
0: dimenticare
1: dita.
0: però di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1, eh?
1: Ah,
0: Mi raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi volevamo fare un piccolo focus,
1: A challenging race management.
0: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
1: Bellissima pista, il tempo un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, le prime armi col KZ,
0: E
1: quindi per
0: infatti volevo
1: me
0: farti una domanda, vedendo la partenza,
1: sì.
0: e io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima e seconda fila, quindi avevi
1: Sì,
0: fatto il tempo.
1: sempre, sempre prima fila.
0: Però ho visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo, che il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima al primo semaforo. Ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
1: Chiaro, chiaro. Però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore. Per esempio in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo. Diciamo che non sono molto, molto costante, diciamo, però alla fine delle
0: Certo.
1: partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza
0: Beh,
1: bene.
0: Filippo, comunque la prima gara di Europeo, partire già sulle manche seconda fila, stare lì davanti, infatti sinceramente mi è suonato il campanello, perché io ti seguivo anche sul monomarcia, poi ho visto, dico, ha cambiato, va ancora col KZ, ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia, e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il mezzo, stile di traiettoria diversa, nel KZ non si può fare, volendo si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare perché altrimenti staccate, cose qui. La tua difficoltà ti ha cambiato molto il tuo stile di guida, perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere in mezzo. Ti sei trovato subito bene oppure?
1: Ma allora, diciamo che mi sono sempre abbastanza trovato, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te, anche le staccate e tutto, anche specialmente in gara, una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea diciamo è normale per un KZ è come quando in OK si chiude. Quindi, diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà. Poi,
0: Esatto. Perché
1: sì.
0: nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno.

0: in KZ, perché in KZ chiudi, c'hai il cambio, riesci ad uscire in
1: E
0: monomarcia
1: c'hai anche i
0: normale.
1: freni davanti che aiutano
0: Esatto.
1: molto.
0: Ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino entri, butti giù, scali e invece in monomarcia rimani lì.
1: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare perché sono migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo che guida ancora un po' da stile OK, è il fatto che durante le manche ho usato molto molto la gomma. Quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri. E infatti nelle ultime due manche in prefinale ho faticato.
0: Tra l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
1: Sì.
0: A caso. Ah, scusate.
2: Comunque, al di là di tutto, il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche diciamo, a parte il Formula Tubera, ma cioè, avevamo anche i freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava
0: Una
2: più di tanto.
0: cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio questo, diciamo, spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite, parlavamo della frenata, Filippo, come l'hai impostata? 60-40, 50, perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia.
1: Il ripartitore,
0: È esatto.
1: eh? E allora io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. E però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco. E, perché alla fine diciamo, la condizione in cui mi sono trovato meglio è anche quella con cui riesco a essere un po' più costante e
0: E
1: quindi diciamo ho optato per
0: sei
1: tenermi magari un
0: un pilota
1: pochettino
0: metodico
1: dietro.
0: durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
1: A Genk quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a
0: Ma
1: spostare
0: certo, però
1: 20
0: comunque se ti
1: click.
0: serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno, pur magari la tensione o la paura, però che poi paura.
1: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti e quindi sì, quando si sente per
0: Piccolezze
1: davanti un po' leggero.
0: che contano molto queste. Io ho fatto questa domanda perché non so. Bene, ragazzi, siamo
1: Dottor
0: quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io
1: Sauro.
0: volevo
1: Però,
0: sapere.
1: Ricky, volevo parlare di questo spoiler che è importante, l'attualità del karting di oggi. Hai
0: Vai.
1: avuto problemi, Filippo? Perché molti, chi scalda la gomma, chi che magari un... E dietro ti arriva uno che ti tampona, perché abbiamo visto delle scene, soprattutto il KZ, che andrebbero penalizzati, che non vengono penalizzati, piloti, che magari molti con il contatto ti va insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi E
0: tu? Queste cose qua è una cosa che
1: allora,
0: secondo te
1: io
0: per mettere la sicurezza in gioco?
1: non ho avuto ancora problemi, però secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo. E a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca, che molta gente semplicemente toccando quello davanti si capotta, quindi diciamo che non è stato, diciamo, molto safe, ecco.
0: Quindi non sei molto favorevole al paraurti posteriore così.
1: Ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi, mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota, ovviamente buttare via un weekend, non, cioè, ti girano un po' le scatole, ecco.
0: Guarda, io vorrei fare una domanda a Sauro, poi chiudiamo, perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex piloti, Sauro, adesso che il musetto rientra, uno con l'esperienza, con queste pareti qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle.
2: No, allora, il discorso è che sui musetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientra più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo me.
0: Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso fare il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta, ma vi faccio vedere una cosa, no, si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
2: Sì, quello però il fatto Matteo è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo. Cioè, secondo me il kart è così, se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio, va benissimo, così
0: Oltre
2: nessuno
0: i costi che è un costo in più.
2: così nessuno si fa male e come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo perché comunque dobbiamo anche prendere dobbiamo andare avanti con Albanese, ma al di là di quello voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk e poi mi è venuta la pelle d'oca perché neanche dopo 2 o 3 giri 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là. È ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per gestire una
0: Io
2: situazione del
0: penso
2: genere.
0: Neil e non ha messo
2: Questo.
0: il mio commento, Esauro, perché era evidente, di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare 2 volte. Il musetto aveva sbagliato la staccata, il musetto a quello dietro. E comunque, anche voi stare attento, per quanto vicino sei, il musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend. E questo io non lo vedo assolutamente d'accordo. Però purtroppo il momento è questo.
3: Va bene, allora, caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale, eccetera. Ci
1: Assolutamente.
3: parlerai del tuo futuro perché ancora va delineato da quello che sappiamo. E che dire, buoni
0: Buon
3: test,
0: test.
3: esatto.
1: Grazie mille,
3: E
1: altrettanto.
3: buone gare perché ne hai veramente tantissime ancora e quindi
1: Sì.
3: bocca al lupo per tutto.
0: No, noi lo ringraziamo
1: Grazie
0: che si è messo a disposizione perché come vedete ragazzi sta in macchina e quindi magari la prossima volta magari un posto più comodo e un grosso in bocca al lupo Filippo e niente, a
1: Rimani
0: presto.
2: genuino come sei.
3: Grazie ancora tantissimo il nostro super Filippo Sala.
1: Buona serata, ragazzi.
2: Ciao, buona serata.
3: Ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un altro super. A tra poco.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica.

0: economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento.

0: madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, come promesso, un altro super ospite in collegamento. È con noi, ragazzi, eccolo qua, Danilo Albanese. Ciao Danilo.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, oggi in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi, sei pronto?
3: Sì.
2: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la 60,
3: sì,
2: vero?
3: Con la baby, questa avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
4: Sì.
3: 20 anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006, le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
2: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto Danilo?
3: Sì,
2: quindi
3: sì.
2: Penso che la pista di Castelnuovo Berardenga dell'amico
3: Mirko.
2: Dell'amico Mirko l'hai consumata.
3: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
2: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la famiglia.
5: Ah, è vero, grande. No, io vedo la foto di
3: Ciao Mirko, con... ciao Fabio.
5: Con il coccodrillo ne so qualcosa, perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo, e queste erano le grafiche di quando, la prima che avete fatto vedere, con il coccodrillo che c'aveva questa grafica qua, che quando correvo proprio con Lenzo Kart. Quindi
3: 20 anni fa.
2: Gli amici di Lenzo Kart.
5: E salutiamo, dovranno venire in trasmissione.
2: Esatto. Allora, poi gli anni insomma vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach. Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo Kimi Antonelli.
3: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'ultimo anno suo in karting.
2: Però sembra che gli stai dicendo...
3: Sì, perché era l'ultimo suo anno in karting e aveva appena cominciato con la KZ, quindi gli stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però diciamo...
2: Danilo. Ma non è che li hai insegnati troppo bene, visto quello che sta facendo adesso?
3: Infatti, è quello che mi sono domandato stamattina. Ma...
2: No. È andato via, il bello della diretta. Adesso torna sicuramente, forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono. Vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi, anche per
5: e poi ha spiegato, che diceva Danilo, che imparavi i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo al campionato del mondo KZ, poi le partenze c'era avuto qualche problemino. Però
2: stavamo dicendo anche con i ragazzi, intanto è riapparso il nostro Danilo Albanese, che insomma una bella soddisfazione rivedere questa foto, immagino, Danilo.
3: Sì, assolutamente, ce l'avevo, diciamo, ce n'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
5: Bene. E poi Danilo, quando ritorna a fare allenamento di carte, sta con voi, giusto?
3: Sì, andiamo spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
2: Ecco qua, un'altra foto tua con Kimi, siete naturalmente...

0: sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
1: Un giro
0: giro.
1: proprio di Migliaro, appunto.
0: Esatto.
1: No, sì, sicuramente ormai sono tanti anni che sono legato a loro dal 2000, dal 2020. Abbiamo, cioè, mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare, credo altrettanto anche loro, quindi sono felice, ecco, appunto del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
2: Ecco, parliamo di
1: Beh.
2: crescita, Danilo, me l'hai servita, come dice Sauro, su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà, perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
1: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anche io stesso faccio fatica a vedere.
2: Vecchio stile.
1: Sicuramente è molto tosto perché quando diciamo fai qualche errore, giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup, cioè mi trovo molto bene con
2: Ma
1: lui e
2: guarda,
1: insomma
2: Danilo.
1: con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
0: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'hai di fianco?
1: Eccolo,
0: Ah!
1: vi presento Carré, il
2: Carré.
1: nostro portafortuna.
0: Carré? Come mai il
1: Sì,
0: nome Carré? È Kart
1: Kart
2: Republic.
1: Republic.
0: Ah, in Veneto, è in
1: Sì,
0: Veneto.
1: sì. È
0: Ah, bene.
1: un
2: Ma
1: po'
2: questo la su
1: sporco.
2: tutti i podi, giusto, Danilo? È
1: Come?
2: presente
1: Sì,
2: su
1: sì, sì.
2: tutti i podi.
1: Tutti i podi, sì, tutti i podi nostri. Infatti,
0: Tutti i podi.
1: ultimamente è un po' sporco perché lo stiamo utilizzando
2: Meglio,
1: abbastanza.
0: meglio.
1: Però
0: È una bella cosa se lo state utilizzando abbastanza. Vuol dire che
2: sì, viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha fatto
1: Genk,
2: l'anno.
1: Valencia, la Conca, diciamo un po'
2: Esatto,
1: le ultime
2: quindi
1: gare,
2: l'ultimo
1: un
2: pro
1: po'
2: è Genk,
1: tutte.
2: Danilo.
1: Sì.
0: Ecco, ma
1: L'ultimo.
0: prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi, tantissimi trofei, tra cui il DAC, hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock, hai
1: Sì,
0: vinto due volte, se non sbaglio, nella 60 Mini, il
1: l'Open
0: campionato
1: Master.
0: italiano, hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo,
2: Campione
0: due
2: europeo.
0: SK a profusione, insomma. Dove vai, vai? C'è
1: Sì, no, diciamo
0: Danilo
1: che
0: Albanese davanti.
1: la mia carriera fino adesso è andata, sono abbastanza soddisfatto, ecco, ho vinto qualche titolo, diciamo, mi manca quello un po' più importante che è un po' di anni che sto cercando di inseguirlo, ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
0: Quella invece, qui è il giorno che hai vinto nel campionato italiano, nel
1: Sì,
0: 2022, se non sbaglio.
1: 2022, sì,
0: Perfetto.
1: sì, qua è il campionato italiano, sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente anche con KR Yame. Però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King. È
0: Ah.
1: stato il primo anno del suo team, ecco.
0: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
1: Sì, 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente.

0: una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio, non riesci mai a portarlo a casa, quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima,
1: Direi.
0: difficile da spiegare.
1: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista anche lui.
0: Eccolo, era lui, sì.
1: Ma sempre lui? È
0: Sempre lui, sempre.
1: sempre lui.
0: Fine anno lo
1: Quanti
0: lavano, però è sempre lui.
1: anni ha?
0: Penso questo sia il quarto
1: 20
0: anno.
1: anni. Beh,
0: Quattro
1: non è
0: anni
1: più.
0: quest'anno.
1: Non è più un cucciolo.
0: No, no, no, è cresciuto.
2: Forte, qui con Paolo che da
0: Sì.
2: quest'anno non è più, giusto? Con voi
0: No, da
2: Paolo. E
0: quest'anno purtroppo non sarà più il mio
2: poi
0: compagno di squadra.
2: Danilo, quell'anno che hai vinto tu l'Europeo, la
0: Lui ha
2: Coppa
0: vinto il mondiale.
2: Erdnes, il
0: Sì,
2: mondiale,
0: sì.
2: quindi avete fatto
0: Sì.
2: una doppietta
0: Stesso anno,
2: italiana.
0: 2023.
2: Esatto.
1: Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del Mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri questo benedetto
0: Sì,
1: Mondiale.
0: diciamo.
1: Ci sei arrivato
0: Anche nel
1: vicino negli ultimi anni.
0: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo, eravamo veramente vicini perché ho fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
1: Qua stiamo vedendo invece proprio il
0: L'anno
1: 2025.
0: scorso, anche era partita molto bene con la pre-gara, avevamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale. Molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche. In una manche, poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo. E in finale mi sono ritrovato a partire 13esimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che speravamo, però
2: Che poi Danilo, come hai detto tu,
1: vediamo qui tutto all'esterno, guarda che
0: sì, pur primo
1: sorpasso,
0: giro.
1: va che sorpasso, ma se non fossi partito tredicesimo.
0: Ma diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due e sicuramente eravamo lì con loro. Poi ovviamente non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto, quindi le gare non sai mai come possono andare.
2: Ma io
0: Però
2: ti volevo,
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile, ecco.
2: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque,
0: Perché secondo
2: aspetta,
0: me, se vuoi la mia sincera.
2: professionisti, fammi finire e poi rispondi.
0: Sì, scusami.
2: Danilo, perché io dall'anno scorso che ho visto Francia Corta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi da ragazzini ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C, si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto
0: Grazie
2: vedendo,
0: mille.
2: no, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
1: Lo dice a
2: sto
1: tutti,
2: vedendo nella
1: Nino.
2: KZ
1: Nino, lo
2: incidenti,
1: dice
2: ma
1: a
2: sembra
1: tutti.
2: una
0: Sì,
2: cosa.
0: sì, sì, sì.
2: Neanche la mini carte fanno
0: Ma
2: ste
0: io sono
2: porcherie.
0: pienamente, purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
2: Oh, e ce lo dice uno di KZ.
0: Secondo
2: Quindi non
0: me
2: era
0: il problema.
2: il nostro, Danilo, ma è diventato uno scandalo la KZ.
0: Il problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso io guardo anche la prima manche che abbiamo fatto a Genk, ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
2: Io ci
0: 10
2: ho fatto
0: penalità,
2: ridere,
0: una squalifica.
2: dopo tre giri era successo il finimondo, ho detto, ma
0: Io
2: che
0: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
2: bravo.
0: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché, ti ripeto, ci corro anch'io, però se non sei duro, se non sei, perdonatemi.

0: No, duro.
1: No, puoi dire anche la parola testa di...
0: Sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
1: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che non, molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
0: No, no, no,
1: primo, no,
0: chiudono.
1: iniziano a
0: No,
1: chiudere
0: no, no, no, no.
1: e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara gli rientra.
0: Sì, io capisco gli ultimi
1: Inizia
0: giri che ognuno poi,
1: a chiudere. Esatto.
0: però tante volte parte la prima manche, anche fare un incidente alla prima manche, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
1: Esatto.
0: comunque è sempre una manche, tante volte sei già sempre al
2: Ragazzi,
0: limite.
2: io prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
0: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale. Mi aspettavo sicuramente di più, volevo, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche, con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo, diciamo, prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
1: Esatto.
0: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna, non
2: Iniziano a
0: lo so come
2: litigare.
0: finisce. Non lo so come finisce.
1: Conoscendo anche Senna.
0: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere,
1: Però sempre
0: però
1: campionato del mondo.
0: sì,
2: Però fa
0: certo,
2: parte del gioco.
0: le gare sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della gara ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
2: Allora,
0: infatti io la davo per scontata, ecco.
3: vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista senza poi motivo è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso? Che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me, no, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
0: Io dico,
3: Questo
0: guarda,
3: avviene?
0: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con un musetto, se hai il musetto, o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più. Secondo me anche il team ha, i team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori, però le penalità dovrebbero essere più dure. Io ti dico anche la prima manche del campionato europeo che abbiamo fatto a Genk, siamo partiti, siamo arrivati in curva 1 e ho avuto Gustafsson, io sono arrivato un po' lungo, Gustafsson è arrivato un po' lungo, mi ha toccato e sono finito lungo e mi ha passato. Non mi sarebbe cambiato niente 5 secondi in termini di punti o in termini di, però cioè, se tu gli dai la penalità, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più attento. Invece lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa. tante volte
1: sempre velocemente ti stai giocando quest'anno, no, spero non...

0: metti era il 2024, c'ho l'esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale, il primo su un tornantino, non dico che sbaglia la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un non lo so, un calo di motore,
1: ma può anche succedere che uno sbagli la marcia,
0: no, esatto, sì. Tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto e beh, sono cambiato il mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas, questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del mondo.
2: No, assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
1: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk, dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto, dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questo plotone qua che non se le mandano a dire. Insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro.
3: Lì sono tutti musetti caduti.
1: Sono tutti musetti questi,
3: Io volevo fare una domanda un po' più tecnica invece a Danny dopo.
2: No, allora, in termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito, diciamo la pista è stata una condizione un po' strana, i tempi, eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza, siamo andati dentro, la pista era molto scivolosa, sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position, però diciamo da anche nelle manche, in finale, ci mancava sempre qualcosina, ero un po' in difficoltà con il telaio, un filino scivoloso, ma secondo me anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup, soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire di davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
1: Esatto. Sei te.
2: Sì, a 6 punti. 6 punti da Peps.
0: Anche perché Gustafsson se proprio si è toccato l'ultimo.
2: Sì, il quarto diciamo è a quasi 40 punti da noi, con questo regolamento nuovo che i punti sono veramente vicini, diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo un po', tutto può succedere, ma perché le gare...
3: Adesso che siete arrivati alla fase, diciamo, centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore, lui mi disse tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì, ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare i motori che fa Flavio Sani quando sei dietro, cioè, per dire, ho preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te,
2: lo conosco bene,
0: amico Flavio.
2: Ma diciamo che ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato, però sicuramente guardando alla fine quello che contano sono i risultati, guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forti. Diciamo che quando sono in pista nelle prove trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo messi.
0: Ma come vanno di passaggio di sotto nel set, e poi dopo non è neanche facile. Ma,
2: diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto. E quello che ha un po', quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio è abbastanza completo il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo secondo me la differenza in alto con il motore nostro, adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella velocità finale. Sì,
0: voi come Yame avete fatto un basso enorme, perché ricordiamo che da 2-3 anni a questa parte cioè, c'era il divario, che poi il bello, stiamo parlando di Flavio come se fosse TM e Yame,
1: perché scusa, no, no,

0: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
1: Sì, diciamo, allora fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito, ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo, abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio, però
2: Allora,
1: diciamo.
2: Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette, i pretest, perciò sono test che tu stai facendo, per un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi, inizio a
0: Oh,
2: correre oggi.
0: Finalmente
2: No,
0: l'ha detto che è
2: no,
0: neofita.
2: per un neofita come me, ma i test, a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate la sale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori, spiegaci.
1: Allora, diciamo quest'anno in sé per sé con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare, cioè il motore ha bisogno di tanta benzina, se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza. Se vai al limite che il motore dà la sua massima performance, rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, cerchi, noi abbiamo comunque, noi come tutti, abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i due, tre, nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni, perché hai 4 turni il giovedì, 1/2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui due telai, tre telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare perché tante volte la pista
0: Non è
1: non è
0: la
1: la
0: stessa
1: stessa,
0: pista.
1: quindi magari provi un telaio che hai test va bene, arrivi in gara. Diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk. Mi sono fidato un po' troppo del giovedì con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo, poi quando partiva la manche, diciamo, facevo un po' più di fatica perché era sempre un po' scivoloso.
0: Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionista. Anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui,
1: No, alla fine.
0: e ti prendi responsabilità, ma non è da tutti, Danilo,
1: Alla
0: fidati.
1: fine lavoriamo tutti insieme. Quando si
2: Matteo,
1: vince.
2: fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere il fatto che scivolavi? In trazione, in appoggio? Io sono
1: Bah.
2: neofita, mi devi spiegare, io devo andare in pista a corridoio da altre parti.
1: Bah, diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema, però secondo me diciamo col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata. E abbiamo provato un
0: Quindi
1: po' di
0: ce l'hai come se non
1: tutto.
0: si fermava, Danilo.
1: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere un sale un po' più morbido, però diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti, sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io. Ero
0: Comunque,
1: sempre un
0: ragazzi,
1: po'.
0: che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Claudio, sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette anche
2: No,
0: della tecnica. Cioè,
2: certo,
0: sa
2: Danilo.
0: dove mettere le mani, sa magari regolazione del sedile, prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo alzato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose secondo me non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno vanno
1: Passerà
0: nelle
1: le macchine.
0: varie scuole. Ho
1: Esatto.
0: risposto io che
1: No.
0: Dino Chiesa, tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale da Dino come pilota, perché gli altri. Che chi va in macchina, che comunque, oltre che come persona, una bravissima persona, pilota, non si
1: Grazie.
0: discute,
3: Dino Chiesa, va, secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose. E per rimanere in KR, Danilo ha queste qualità, e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiudiamo, una domanda veloce, una volta a Filippo. Questi spoiler posteriori che stanno facendo un casino, soprattutto vabbè, la gente che commenta, ma se uno ti tampona, che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che gli è rientrato questo cavolo di spoiler, è andato a toccare sulla gomma e l'ha praticamente rigata tutta, e non puoi cambiare la gomma, perché sì. Diciamo anche questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma,
2: te la tieni,
3: e quindi te la tieni. Poi... oltretutto è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore, mi ha mandato queste foto e mi ha detto guarda Matteo questi spoiler nuovi,
1: no, ma poi sono molto rigidi
3: questo qui il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
1: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile, perché la gomma si scaldava a temperature estreme. Considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2-3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa che secondo me, in primis a livello estetico, non sono bellissimi. Mm-hmm. E poi, essendo molto rigidi, ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustafsson, lui mi ha semplicemente sfiorato. Però essendo molto rigido, cioè la botta che è arrivata a me è stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato. Non è stato un tamponamento che lui dice... solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto, cioè sì, si schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte, ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti, perché se continui dopo 2-3 giri, è già successo nella Junior, buchi la gomma.
0: C'è stato un gong,
3: puoi capire pure chi è, vabbè, me la sì.
0: Fammi vedere, aspetta
3: che ve lo metto meglio,
0: facciamo vedere bene
3: un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma non è per cattiveria, aspetta, si vede, aspetta che rispecchia,
1: ecco, sì, ma io ho già capito perché è successo anche a noi,
3: oltre che la gomma, ripetiamo.
2: Comunque ragazzi, io voglio dire solo una cosa: è bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi, perché il maestro ce l'hai, perciò ruba più che puoi. E ricordo anche, e voglio ricordare anche, che i grandi piloti del futuro, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
3: E io vorrei fare una cosa, che non lo so, poi chiudiamo prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo, fa in trasmissione Danilo, c'è di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa, che parliamo di questa cosa qua del mondiale.
1: Sarebbe volentieri, bello. Molto volentieri,
3: con il mentore Dino, che io lo c'ho il numero, magari tu intanto accenniglielo. Premondiale faremo una puntata con te e con Dino.
1: E magari dopo mondiale, speriamo.
0: No, facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le cose, no?
3: E si riportano carini.
0: Dai. Bene, noi
1: grazie mille.
0: Tantissimo.
1: Grazie mille, scusate per le interferenze.
0: Danilo Danilo, grazie davvero.
1: Grazie mille a voi. Buona serata.
0: Ho le vincole capote.
2: Ciao, buon lavoro, più che altro.
1: Buon lavoro anche a voi. Grazie mille.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti. Ci vediamo. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
1: Ciao. Grazie.
4: Questo programma è offerto da
5: Lenzo Kart.

nuovo appuntamento con i Trofei Motestate. Siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza, e poi la categoria RaceATAC 600, che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceATAC 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

Gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è andato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio, che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike, quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quel sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto. Intanto qua Bianchi viene sverniciato e direi anche che ci sta viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti, ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7 moto gialla che lo vediamo qua davanti a tutti, lo segue Alberto Bettella numero 79 che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025, quindi non aver fatto il Moto Estate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bella intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta sul poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto, viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle moto estate, già contraddistinto comunque da una da vittorie importanti già in quelle di Varano, quindi abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bel attacco da parte di Ventura che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che infatti, tra le tante cose che abbiamo detto su di lui, è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere

e andare via. Ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremmo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Perotti, che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi. Nuovo passaggio sulle traguardie dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con un 1:37,0 da parte di Liberino, 1:37,7 per Bettella, 1:37,5 per Bianchi, 1:37,2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1:37,536, giro più veloce personale, 1:37,0 per Liberini, 1:37,7 ovviamente per Bettella, che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 1:37,2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini, che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa. Forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti. Gara un po' più sgranata, attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi. L'ultimo passaggio dicevamo 37,5, quindi vediamo, sembrano tempi interessanti. Ha fatto 37,561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio precedente, mentre invece tutti gli altri piloti, tranne Bettella, hanno migliorato. Bettella ovviamente perché ha subito il sorpasso, però dagli intertempi che sta facendo in questo giro sta andando verso un miglioramento del suo 37,552, che è il giro più veloce che ha fatto a livello personale. Un po' più lento invece Lorenzo Ventura, vediamo i passaggi sul traguardo alla fine di questo quarto giro con il passaggio di Liberini in 1:36,547. Bello, bellissimo giro, fantastico, giro più veloce della gara per Liberini. Passa Bettelli in 1:37,011, 1:37,6 per Lorenzo Ventura, 1:37,685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Bettella, che comunque e prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini, che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella seconda manche. Ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo al momento, intanto, nelle altre, intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla, ma forse c'era qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista. Ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo con Bianchi di nuovo on board. Sport bike, categoria che vede lui come rookie. Non c'è Boccellari, come dicevamo in apertura, c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con gli estintori anche con abbastanza flemma, con molta calma, e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente. Arrivano con l'estintore. Caduta per Spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara. Vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia. E quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo l'inquadratura. Dentro Bianchi! Dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in
terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta un rapace d'area di rigore, è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta, lui con una sport bike targata Aprilia si mette così in quarta posizione.

0: il pilota che vedremo presto nel mondiale super mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono. Ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1:37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1:37.174 per Bettella. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista. Sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto. E dicevamo i tempi: 1:37.8 per Bianchi, 1:38.8 per Ventura. Intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1:38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike. Bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti. Ci ha provato Alberto Bettella a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini. Ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca. Lui purtroppo si è steso nel cercare la rincorsa dove era molto vicino. L'abbiamo visto la scorsa settimana, due zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025. Mentre qui invece la situazione per Bettella, anche con esperienza, si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini, che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella. E poi gran risultato per Filippo Bianchi, wildcard sport bike davanti alle altre 600, e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti a Lorenzo Ventura. Poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top ten Iari Bertini. Così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona. Per la sport bike dicevamo Bianchi primo davanti a Romano e Lovato, top 3 invece per la categoria Race Attack 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare Liberini Bettella. C'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta. Purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale, che rende la farina viva di gusto.

0: e di profumo è germe madre. Con germe madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è germe madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di germe madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti dalla pole position, la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti, poi quarta posizione per Roberto con la supermono, poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dai commissari che arriva, via le bandiere e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4 che scatta in questo momento 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Motestate, tanti incroci di traiettorie fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wildcard, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo, ma comunque la battaglia per i trofei Motestate c'è sempre fra Salvetti e Roberto. Come dicevamo in apertura, Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria, ovviamente per differenze tecniche finisce alle spalle delle Supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Rico che si è messo dentro Ricco, dentro l'attacco di Nicolas Ricco con Raymond che prova a rispondere, già qui lo fa ma ricompare Ricco, allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco, ma è già battaglia fra i due che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Ricco partire e andarsene via con una vittoria di più con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond che prende tutta la scia può proporre già un attacco in fondo al rettilineo, lo fa e vediamo se sforza la staccata, molle i freni, Ricco ha staccato ancora più forte e si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27 che questa volta vediamo se Joshua Raymond Junior avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo, perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende, ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team. Ma ancora una volta in curva 1 veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona anche con le Supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è. Ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team. Proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia e team, con il team manager Andrea Raimondi, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso delle weekend qui a Cremona, che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raymond gli ricorda un po' Ben Spies alla domanda dei piloti magari americani o britannici che gli ricorda, perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge Lorenzo, quindi non tanto pilota americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo, Roberto e Stefano Salvetti insieme come sempre, come hanno fatto a Varano, lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wild card sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta sì, questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto di nuovo allora di nuovo la scia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso, però bella questa battaglia perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po'

invariata. Stavo, ecco qua, ecco, grazie alla regia che ce li pesca i piloti qua dietro. Siamo con Lorenzo Corti, che anche lui è secondo di categoria nella 300. Attualmente Ricco dentro, Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior. Ripassa ancora il pilota numero 27. Mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore. Stacca fortissimo Ricco. Ma come stacca Ricco? Come stacca Nicolas Ricco? Mamma mia, che staccatore. Entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più in là, va ancora più in là. Incredibile, incredibile. Dicevamo, la categoria 300, che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo. Pagano invece con la sua 300 è già più avanti in solitaria, mentre invece con la promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Macciaroni, Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malossi, gli altri piloti che fanno parte della promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi. Abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati, poi c'è anche Nicolò Sorbino. Ma occhio Raymond di nuovo in scia dentro, stavolta lo affonda, stavolta lo affonda, si mette dentro e passa, si mette dentro e passa Joshua Raymond dall'interno. Gran sorpasso, bello, bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo. Questa volta è Ricco a prendere la scia. Inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto. Ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Ricco è lì che vuole rispondere al suo rivale americano. E tanto per fare anche una diciamo una dicitura delle altre di piloti, non possiamo farla perché Ricco si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Ricco, e di nuovo tutto da rifare per Joshua Raymond Jr., mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la Supermono di Nicolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti. Il quartetto, che poi non è il quartetto unito, ma comunque il duo Raymond Ricco e Salvetti Roberto insieme. Prende tutta la scia, intanto lo fa, che bello questo attacco, si mette dentro e passa, lo fa, attacco pulito addirittura anche prima di staccare. Attenzione Ricco che prende qualche metro, prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr., che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare un attimo la parriglia, la griglia. Andiamo intanto per on board con Massimiliano Gerina. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa, la regia però ci mette il replay fra i due piloti. Bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno. Ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo, lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse lo lascia passare, forse a questo punto lo lascia passare, perché è andato molto largo, è andato molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo, mentre qua siamo on board con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino che è davanti a lui, e di nuovo qua con i primi due, di nuovo qua con i primi due sul rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo intanto in on board con Sorbino, bella battaglia fra i due. Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare. Abbiamo anche Lorenzo Corti comunque qua in battaglia, quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le due 300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo gruppo che stiamo vedendo on board in questa frazione, ma sta per iniziare l'ultimo giro. Bello come abbiamo visto, oh, lungo, lungo, no, nella ghiaia, no, è anche la caduta, no, non ci voleva, non ci voleva, peccato, peccato davvero, no, beh, brutto, brutto così, è andato finito lungo ed è caduto anche, peccato, peccato per lui. Ma iniziano le ultime curve, iniziano le ultime curve dunque per i piloti che da un momento all'altro sono in bagarre all'ultimo giro qua. Bello questo onboard da parte dei piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere, bandiere blu che nascono, arrivano le prime bandiere blu, dentro Ricco, si è infilato Ricco dentro, dentro Ricco, occhi doppiati, occhi doppiati qua in fondo.

All'ultima curva, occhio di nuovo on board con Gerini. Intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a Se. Occhio qua in fondo, bello l'attacco da parte. Non arriva. Inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a Se abbiamo qua abbiamo Gerina insieme a Zoppa Van.

che riparte De Leo, riparte dopo la caduta, purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato per il pilota della Yamaha, che riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla, forse è stato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti, qua in sovrappressione, ultime curve intanto, ultime curve, Corrico che si è avvicinato molto e può pensare di attaccarlo, allora l'ultima curva lo fai dentro, e dentro lo fa dentro, e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sulle traguardo, Raymond Ricco, bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura, ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco, e poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti, c'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano, terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto, arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale, Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto, arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui, purtroppo fuori Flamini nella promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda, arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo,

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.

0: E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e ferita perché?
1: Belle ferite perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte. Fino praticamente appunto alla Costa Amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei NOTAB attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei NOTAB, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci e Lorenzo Porta che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma, a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
0: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma, c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.
1: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato, basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
0: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio.

0: La carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. E il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di

0: risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso. Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre

0: dei vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraga sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
1: Maxi operazione di controllo contro il caporalato. La scorsa notte lungo la statale 106 Ionica, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari. Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto Marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
2: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare il lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
1: Thank you.
3: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente

0: formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento. La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della Giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la Regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
1: Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Aspica Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina

0: La cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970. Nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Pettino così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
1: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale, quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Loconte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1 giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani, e dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una sacca

Che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato, non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo. A causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi, la ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza, questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno, osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica, fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine. Dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione seramenti in alluminio taglio

0: termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso. Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Conselina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Conselina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
1: Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari.

0: aree si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari. Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marino ad Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
2: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati

di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.

0: Regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
1: Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Aspica Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezza nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
2: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5 dopo i calci di rigore, e porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione, con l'espulsione di Foti seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermao trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale quando trova il gol del 2-2 facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2 che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende

0: rende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3 che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermao. Decisivo l'ingresso di Loconte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1 giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota, da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione, e avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine, dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano.

piano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza.

0: Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse.

Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo?

0: potrete essermi d'aiuto.
1: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
0: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
1: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato. E tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
2: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
1: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
0: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
1: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
0: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
1: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
5: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
6: TK Home Solution
5: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura.

0: I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando,

0: Alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono

0: voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa, perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro, un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani a sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo.

0: con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione

0: definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati eseguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024 torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21.30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico.

0: trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo il telegiornale con la cronaca, con il sequestro di un cantiere a Montano Antilia. 5 gli indagati per presunti abusi edilizi e danni alla Cilentana. Pasquale Sorrentino.
1: Un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia, in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati in studio, andiamo avanti con la cronaca e con un incendio divampato ieri a Torraca che ha distrutto completamente un capannone. I dettagli nel servizio.
1: Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento

0: si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraga sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
1: E ora ci spostiamo a Salerno, dove il sindaco Vincenzo De Luca lancia la sfida: trasformiamo Salerno nella capitale del turismo. Il servizio.
2: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto Marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
3: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
1: Vasta operazione anticaporalato sulla statale 106 Ionica, con controlli a lavoratori destinati ai campi della Basilicata e della Puglia. Federica Pistone.
2: Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara, nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto, dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ritrovati a Italia 2 News, parliamo di lavoro, aumentano le temperature e la CGIL di Salerno chiede un tavolo in prefettura per nuove disposizioni a tutela dei lavoratori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
0: E in Campania dal 15 giugno al 30 settembre scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi. Le misure adottate nel servizio.
1: La regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della Giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la Regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
0: La cultura, con Salerno nuovamente protagonista nelle riprese per la nuova stagione della serie Vincenzo Malinconico.
2: Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione.

0: Stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, la serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Chuck con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interessano saranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction ha continuato a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, ha dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Chuck di ieri, che è tornato a risuonare nei vialis del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.
1: E ora linea alla pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione.

0: Elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati, ancora la cultura. Pechino è stata nominata città del folklore 2026. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Aspica Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come città del folklore 2026. E, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
0: E ora lo sport con il calcio a 5, lo Sporting Sala Consilina che vince ai rigori contro il Napoli nella gara 1 dei playoff.
2: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos Del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Loconte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di Sanrufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del nostro meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1° giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, il regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da

0: ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti inquiete. Questa è un'analisi inquieta da nord-ovest e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola ma si abbasserà nuovamente di latitudine. Dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo è davvero tutto da Italia 2 News. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in

0: servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora diciamo del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porto che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose.

0: meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
1: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma, c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.
0: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato. Basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. E il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Il segretario generale CGIL lancia le due nuove proposte di legge di iniziativa popolare per la sanità. Il nuovo rapporto annuale Istat 2026 registra una crescita dell'occupazione, ma mancano stabilità, prospettive e salari adeguati. All'Assemblea nazionale della CGIL, sul Mezzogiorno, vengono messe al centro le ragioni del Sud Italia, ricche di opportunità non ancora sfruttate. Una sentenza del Tribunale di Siena conferma che per la pensione anticipata non esiste l'obbligo di 35 anni di contribuzione effettiva.

0: Maurizio Landini scende in piazza a firmare per le due proposte di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 adesioni per ciascuna entro settembre.
1: Siamo qui al Policlinico Umberto I di Roma per chiedere a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori di mettere due firme su due disegni di legge. Uno per estendere il servizio sanitario nazionale, fare in modo che la salute sia gratuita e garantita a tutti. E l'altra per affermare che le persone che lavorano in appalto e subappalto

0: Altro devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. Stesso lavoro, stessi diritti.
1: La professionalità e le competenze di chi tiene in piedi la sanità di questo paese vanno riconosciute.
0: Oggi queste due cose non avvengono, la salute non è garantita, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di fare assunzioni di medici, di infermieri e bisogna cancellare contratti pirata e affermare che le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Due firme per migliorare la vita delle persone, per migliorare i diritti. E siamo pronti alla mobilitazione per cambiare queste cose, le depositeremo in Parlamento e chiederemo al governo, già dalla legge di bilancio, di cambiare in questa direzione, di investire per migliorare questi diritti e non ci fermeremo.

0: è stato fondato il primo ente pensionistico italiano? L'INPS nasce nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per volontà di re Umberto I di Savoia e del Parlamento del Regno d'Italia. Inizialmente l'adesione era volontaria, ma viene resa obbligatoria durante il fascismo. Assume il nome attuale, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 1944.
1: Nel rapporto annuale 2026 dell'Istat emerge un'Italia che aumenta l'occupazione, ma che non riesce ancora a trasformarla in stabilità, salari adeguati e prospettive di vita più sicure. Nel 2025 il tasso di occupazione è salito al 62,5% e la disoccupazione è scesa al 6,1%, ma dietro i numeri restano milioni di lavoratori intrappolati nella precarietà. Due nuovi contratti su tre rientrano infatti nel lavoro vulnerabile, tra part-time involontari e rapporti a termine. I lavoratori in questa condizione superano i 4 milioni. La crescita dell'occupazione riguarda soprattutto gli over 50, che oggi rappresentano il 42% degli occupati italiani. Intanto le imprese accelerano sull'intelligenza artificiale, ma metà delle piccole e medie aziende denuncia la mancanza di competenze adeguate per affrontare la trasformazione digitale. I salari intanto non recuperano davvero il terreno perso con l'inflazione. Secondo l'Istat, infatti, dal 2019 resta una perdita di potere d'acquisto pari all'8,6%. Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e oltre 11 milioni di persone vivono a rischio povertà. Crescono anche le difficoltà energetiche e alimentari. 5,4 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato. Dentro questo scenario pesa ancora il divario di genere. Le donne guadagnano meno, lavorano in meno settori e continuano a sostenere la gran parte del lavoro familiare. È anche per questo motivo che sempre più persone rinunciano ad avere figli. Secondo l'Istat sono 6,6 milioni coloro che hanno abbandonato il progetto di diventare genitori per motivi economici o lavorativi.

Quando un'azienda entra in crisi, a rischio non ci sono solo bilanci e produzioni, ma anche diritti, salari e continuità occupazionale. Per questo nasce il nuovo osservatorio della rivista giuridica del lavoro dedicato al rapporto tra crisi d'impresa e occupazione, curato dagli avvocati Filippo Aiello e Bruno Laudi. Al centro dell'analisi c'è il codice della crisi d'impresa, che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il ruolo delle aziende e delle relazioni sindacali. Con la riforma dell'articolo 2086 del codice civile, infatti, gli amministratori sono chiamati a prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati assetti organizzativi, assumendosi nuove responsabilità anche verso i lavoratori. Allo stesso tempo, gli obblighi di informazione diventano strumenti decisivi per l'azione sindacale preventiva. Nel primo numero dell'osservatorio

0: probatorio trovano spazio i nodi più delicati delle amministrazioni straordinarie. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2025, il Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una questione centrale: capire se nei trasferimenti d'azienda durante una crisi le deroghe alle tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile possano essere applicate automaticamente oppure debbano essere valutate concretamente dai giudici. L'attenzione si concentra anche sul disegno di legge delega sulla nuova amministrazione straordinaria, che punta a limitare le cessioni ai soli complessi aziendali unitari, rafforzando così le garanzie occupazionali. Infine, uno sguardo all'Europa con la direttiva Insolvency II, che introduce il cosiddetto pre-PAC, una procedura accelerata di vendita delle imprese in crisi che potrebbe incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti aziendali.
1: Parigi, marzo 1936. Nelle stanze dell'esilio antifascista si consuma un passaggio decisivo per il sindacalismo italiano. Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si incontrano e firmano la piattaforma d'azione della CGDL Unica. Fino a metà degli anni 30, i rapporti tra le due anime del movimento sindacale erano rimaste separate. La linea del socialfascismo, sostenuta dall'Internazionale Comunista, aveva irrigidito i contrasti con i riformisti, ma l'ascesa di Hitler nel 1933 e il consolidarsi dei regimi autoritari in Europa cambiano il quadro. La minaccia fascista non è più solo italiana, è continentale. Nasce la stagione dei fronti popolari in Francia e in Spagna. In Italia, nel 1934, comunisti e socialisti firmano il patto di unità d'azione. Anche il sindacato è chiamato a superare le fratture. La piattaforma firmata a Parigi definisce obiettivi chiari. La CGDL deve riunire tutti i lavoratori salariati, al di là delle appartenenze politiche o religiose, per difendere e migliorare le condizioni di vita e preparare l'abbattimento del fascismo. In una fase in cui l'organizzazione legale è impossibile, l'indicazione è di utilizzare ogni spazio consentito dal regime. Luoghi di lavoro, sindacati fascisti, dopo lavoro, associazioni tollerate. Lì occorre portare le rivendicazioni quotidiane, organizzare il malcontento, promuovere l'elezione di fiduciari capaci di rappresentare davvero gli operai, costruire una rete clandestina di quadri e attivisti. Le richieste immediate riguardano salari, difesa dei contratti, sostegni ai disoccupati, tutela di donne e giovani, opposizione alla militarizzazione del lavoro e alle spese della guerra d'Etiopia che gravano sui lavoratori. Ogni rivendicazione economica si lega alla battaglia per le libertà sindacali e politiche, per la fine della dittatura, per la liberazione dei perseguitati. La nascita della CGDL Unica non cancella le differenze tra riformisti e comunisti, ma segna la consapevolezza che l'unità è condizione di sopravvivenza. In esilio, mentre in Italia il sindacalismo libero è messo al bando, Buozzi e Di Vittorio pongono le basi di una ricomposizione che troverà piena espressione nella Resistenza e nella CGL unitaria del dopoguerra. Nel 1936, lontano da casa, si prepara una nuova stagione del lavoro italiano.

0: Filcams, CGIL Roma Lazio e le altre sigle sindacali hanno avviato un presidio davanti al punto vendita Coin di San Giovanni a Roma per il rispetto dell'accordo quadro di cassa integrazione stretto con l'azienda.
1: Ci sono 66 lavoratori di Coin Cola di Rienzo, che è il negozio che ha chiuso, che sono in cassa integrazione a zero ore. I lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi ancora aperti, che sono quelli di San Giovanni, dove oggi stiamo manifestando, e quello di Cinecittà 2, stanno attraversando un periodo di crisi con la cassa integrazione quasi per la metà delle ore.
2: Noi della filiale di Coin Cinecittà e Coin San Giovanni siamo quasi al 50% di cassa integrazione. Lavoriamo a malapena 2 settimane al mese in una condizione che non le dico. Questo è quello che noi stiamo vivendo.
3: Se è vero che ci saranno nuove aperture, noi auspichiamo di venire richiamati e non lasciati parcheggiati.
0: Quello che si chiede è un intervento del Ministero del Lavoro, del MIMIT e della Regione Lazio, perché salvaguardare tutti i livelli occupazionali

0: va a vantaggio dell'azienda stessa.
1: La gestione delle attività lavorative è molto penalizzata dal ricorso a una cassa integrazione eccessiva, i presidi nei punti vendita sono ridotti all'osso, di conseguenza i carichi di lavoro sono molto alti per i lavoratori che sono chiamati a coprire piani interi perché l'azienda vuole mantenere quella percentuale di cassa integrazione nell'entità che è stata decisa. Qualche segnale da parte delle istituzioni di vicinanza ai lavoratori è necessario in questa fase.

0: L'Europa consuma ogni anno 14,4 tonnellate di materiali pro capite, di cui oltre 6 tonnellate che finiscono in scorte materiali, ovvero le risorse che rimangono incorporate in edifici, infrastrutture, macchinari e beni durevoli. Tra il 1970 e il 2022 queste scorte sono quasi triplicate, arrivando a 344 tonnellate pro capite, di cui il 98,5% è costituito da edifici e infrastrutture che in larghissima parte non sono progettate per il riuso o il riciclo. Rendere circolari queste scorte può trasformarle in materie prime secondarie, riducendo la dipendenza dalle risorse e rafforzando così l'economia europea, fornendo anche nuove occasioni di occupazione.
1: Fondimpresa sceglie un linguaggio più pop per raccontare il valore della formazione continua nel suo nuovo spot. Un modo diretto per parlare a imprese e lavoratori, mostrando come le competenze possano accompagnare cambiamenti, innovazione e crescita.
2: Hit it! That's what I'm talking about!
3: Wait!
4: Okay now, from the beginning.

con 207.183 aziende e 5.144.930 lavoratori aderenti, Fondimpresa conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi su misura. La crescita personale e professionale delle persone resta la chiave di un modello capace di sostenere le imprese e rendere la formazione continua sempre più vicina ai bisogni reali del lavoro.

0: Crescere nell'incertezza è la condizione di partenza per chi è nato dopo il 2000. Una generazione affacciatasi al mondo tra l'11 settembre e la grande recessione, cresciuta nella pandemia, diventata adulta con due guerre alle porte in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo il rapporto Giovani 2026, meno del 12% degli italiani tra i 18 e i 34 anni ritiene che il proprio paese offra reali opportunità di realizzazione. Oltre il 70% guarda la Germania come modello. Chi può, parte. Stanco del lavoro che non c'è, dei salari che non crescono, di un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Chi resta abbassa le aspettative e l'Italia continua a invecchiare, non solo nei numeri, ma nella capacità di immaginare il futuro.
1: Mille 93. Tanti sono gli infortuni mortali denunciati all'INAIL nel 2025, un numero che non scende in linea con la media degli ultimi 20 anni. Quasi 3 morti al giorno, e il 2026 si apre nello stesso modo. Nei primi 3 mesi dell'anno, 192 vittime, la maggior parte sui luoghi di lavoro, le altre lungo il tragitto casa-lavoro, cantieri, fabbriche, strade. C'è poi un dato che cresce con forza: le denunce di malattia professionale aumentano del 16,7%, 28.487 casi in un solo trimestre, segno che il lavoro continua a far ammalare, non solo a uccidere sul colpo. E i controlli? Su tutto il territorio nazionale gli ispettori sono 4.366, pochi e distribuiti male, proprio al nord dove si concentra la produzione. A Milano, a fronte di un organico previsto di 370 persone, ce ne sono circa 130. 2 anni fa l'ispettorato ha bandito un concorso per oltre 1.000 posti, ne sono entrati 850, ma in servizio ne sono rimasti 600. Gli altri se ne sono andati attratti da stipendi migliori altrove. Le leggi intanto ci sono. Un testo unico sulla sicurezza è in vigore dal 2008. Il punto è un altro: applicarlo. Una norma che non viene fatta rispettare resta sulla carta e la distanza tra le

0: Legge il cantiere si misura in vite umane. A chiedere risposte sono in tanti i familiari delle vittime che spesso aspettano anni una sentenza, i sindacati che da tempo denunciano l'emergenza, i magistrati che nelle inchieste trovano quasi sempre le stesse cause, dispositivi mancanti, formazione assente, lavoro accelerato per rispettare i tempi. Non sono fatalità, sono incidenti prevedibili, spesso già visti, e finché i numeri restano questi, ogni statistica continuerà a contenere nomi, non cifre.
1: Nel Veronese la non autosufficienza riguarda ormai decine di migliaia di persone e il peso ricade soprattutto sulle famiglie. Secondo lo SPI CGIL, oltre 110.000 anziani convivono con patologie croniche e tra 45 e 60.000 sono già in condizioni di grave fragilità. La nuova riforma della disabilità, al posto di semplificare l'accesso ai sostegni pubblici, lo sta complicando. Tra liste d'attesa, rette dell'RSA fino a 3.000 euro al mese e costi crescenti per i certificati medici, sempre più famiglie restano sole nella gestione della cura.
0: All'Assemblea Nazionale della CGIL sul Mezzogiorno vengono messe al centro regioni che sulla carta hanno tutto: risorse naturali, cultura, tradizione, accoglienze, ottime condizioni ambientali, una qualità della vita che dovrebbe essere ai primi posti per qualsiasi indagine statistica o classifica, ma segnate da molte fragilità.
2: Dobbiamo dirci con molta franchezza e con molta chiarezza che l'Italia viaggia a due velocità. Viaggia a due velocità nella sanità e nel diritto alla cura, nella mobilità, nelle infrastrutture materiali e immateriali. Viaggia a due velocità nell'istruzione, trattata come un numero. Ci sono comuni dove chiudono plessi scolastici, dove non c'è nemmeno la guardia medica, dove mancano i collegamenti.
0: E quando i servizi non ci sono, la popolazione giovane se ne va.
2: La fuga dei giovani, soprattutto laureati, riguarda anche i capoluoghi di provincia e i capoluoghi di regioni delle regioni meridionali. Lo spopolamento ha raggiunto dati spaventosi. Dal 2022 al 2024 sono andati via 45.000 giovani dal Mezzogiorno per le regioni del nord, e nel 2024 oltre 116.000 residenti nel Mezzogiorno hanno trasferito la propria residenza in una regione o del centro-nord o all'estero. La Basilicata rappresenta tutto quello che doveva essere e non è stato. La Basilicata è l'hub energetico nazionale, ha i più grandi giacimenti petroliferi in terraferma d'Europa, ha il più grande stabilimento di produzione auto d'Europa. L'Italia, come dice il nostro slogan di oggi, di questa bellissima iniziativa, può essere una indivisibile, ma deve ripartire dal Mezzogiorno. Il Mezzogiorno non è una questione meridionale. Il Mezzogiorno è una questione che riguarda tutto il paese.

0: In Calabria c'è un'opportunità per chi vuole affacciarsi al mondo dell'estetica. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare onicotecnico, rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, residenti nel comune di Reggio Calabria. Il percorso, promosso dall'ente CIOFS FP e finanziato dalla Regione Calabria, durerà 120 ore tra teoria e pratica, dall'anatomia dell'unghia alle tecniche di ricostruzione e nail art. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza utile per lavorare in centri estetici, spa e saloni di bellezza. Per informazioni e iscrizioni, contattare via mail tramite info@ciofsfpcalabria.it.
1: Per anni migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono sentiti rispondere dall'INPS che i contributi non bastavano per arrivare alla pensione, perché una parte dei versamenti era stata maturata durante periodi di malattia o disoccupazione. Contributi figurativi riconosciuti dallo Stato che però l'Istituto escludeva dal conteggio dei 35 anni considerati effettivi. Ora quella interpretazione comincia a sgretolarsi definitivamente. Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dal patronato Inca CGL, consolida quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito nel 2024. Per la pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, non esiste alcun obbligo di avere 35 anni di contribuzione effettiva. Contano tutti i contributi, anche quelli figurativi. Il caso riguarda un lavoratore

0: che aveva superato il requisito previsto dalla norma, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi. L'INPS aveva comunque respinto la domanda, sostenendo che, eliminando i periodi figurativi, restavano solo 32 anni e mezzo di contribuzione vera. Il tribunale ha ribadito la decisione, riconoscendo il diritto immediato alla pensione e agli arretrati maturati. La vicenda nasce da una lettura che l'INPS continuava ad applicare, facendo riferimento a una norma del 1969 pensata per la vecchia pensione di anzianità, un sistema ormai superato. Con la riforma Fornero, spiegano i giudici, la pensione anticipata è diventata una prestazione diversa e autonoma. Se il legislatore avesse voluto imporre il requisito dei 35 anni effettivi, lo avrebbe scritto esplicitamente, come ha fatto in altre forme pensionistiche. La decisione può avere effetti molto ampi, riguarda chi ha avuto carriere discontinue, periodi di naspi, malattie lunghe o sospensioni dal lavoro indipendenti dalla propria volontà, persone che rischiavano di essere penalizzate due volte, prima durante la vita lavorativa, poi al momento del pensionamento.
1: Conoscere i propri diritti è fondamentale per riuscire a difenderli. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, four! Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare

0: il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao da TG Even, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, beh, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
8: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
9: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
9: 5-5!
3: Perfetto.
9: Pareggio con tanti gol!
1: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo, devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un pochino, diciamo, l'arbitro di calcio, non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Pensa, chiudiamo, risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Dovresti ancora da rivedere.
3: 10,
2: capitano come sempre, come il Pinot, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte Marco Carena, la nobissima di campi, raccoglie le
0: aspettative. NC,
2: NC. Comunque il risultato finale è 2-1, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio là.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri, vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovrei sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge

0: Ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale che è lei, Erika Comoglio.
1: Qui in Piemonte siamo per TGS Television al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
2: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverte ancora farlo.
1: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
3: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità che a volte è così arida.
0: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
4: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente, vuol dire che non si appartiene. E infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto. E l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
0: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
5: E dopo una giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa acconzata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
0: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Pettinfiera. E oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
7: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
8: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
7: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
8: per
7: preparazione
8: imparare.
7: Per imparare,
8: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale.
7: No? È una responsabilità. Complimenti davvero.
8: Grazie.
7: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
8: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
7: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
9: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
7: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
9: Esatto.
7: E da lì è nato tutto.
9: Ho visto, sì, che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
7: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
9: Ma non hai il Maine Coon?
7: Esatto.
9: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
7: Grazie e continuate così, perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così. I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
10: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
7: Si siedono sul piede.
10: Sempre.
7: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
10: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
7: Ah, giura, eh?
10: Giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
7: bisogno sono... di scaricare.
10: Di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento.

0: Stanno lì ferme, non vanno via.
1: Ma no!
0: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
0: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
0: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
0: Ma è realmente il beagle.
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
0: Assolutamente, volentieri.
1: Brava, grazie, complimenti, mille, viva grazie. I beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
2: Assolutamente, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
1: Bravo,
2: che prende...
1: Io te lo volevo dire, ragazzi, adesso faccio no, il grande...
2: Ho io fatto sono... i miei compiti.
1: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono sì. andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
2: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
2: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, il cuore, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo. Quindi fare solidarietà.
3: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
4: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito.

dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevents.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914. In un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa. La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici, a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km orari. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini,

e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metà vita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso il cambio è solo manuale. Due sono poi le mild hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La e-hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento

prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani a sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento

del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo il telegiornale con la cronaca, con il sequestro di un cantiere a Montano Antilia. 5 gli indagati per presunti abusi edilizi e danni alla Cilentana. Pasquale Sorrentino.
1: Un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo carabinieri forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare e quindi il sequestro del cantiere stesso.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati in studio, andiamo avanti con la cronaca e con un incendio divampato ieri a Torraca che ha distrutto completamente un capannone. I dettagli nel servizio.
1: Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stipati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
0: E ora ci spostiamo a Salerno, dove il sindaco Vincenzo De Luca lancia la sfida «Trasformiamo Salerno nella capitale del turismo». Il servizio.
3: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare

0: in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
1: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero

0: La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare il lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
1: Vasta operazione anticaporalato sulla statale 106 Ionica con controlli a lavoratori destinati ai campi della Basilicata e della Puglia. Federica Pistone.
2: Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento.

0: rifacimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ritrovati a Italia 2 News, parliamo di lavoro, aumentano le temperature e la CGIL di Salerno chiede un tavolo in prefettura per nuove disposizioni a tutela dei lavoratori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti. La CGIL Salerno ha formalmente richiesto alla prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonio Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso

0: di monitoraggio ed intervento.
1: E in Campania dal 15 giugno al 30 settembre scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi. Le misure adottate nel servizio.
0: La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
1: La cultura, con Salerno nuovamente protagonista nelle riprese per la nuova stagione della serie Vincenzo Malinconico.
2: Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato Malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Ciak con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction ha continuo a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, a dichiarare lato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Ciak di ieri, che è tornato a risuonare nei vialis del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.
1: E ora linea alla pubblicità, a tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate.

0: Pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Uni Euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ancora la cultura. Pechino è stata nominata Città del Folklore 2026. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folclorica Aspica Rossa, promotrice di questo

0: questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del Comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come Città del Folklore 2026 e, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come Città del Folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di Città del Folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
1: E ora lo sport, con il calcio a 5, lo Sporting Sala Consilina che vince ai rigori contro il Napoli nella gara 1 dei play-off.
2: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale, quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos Del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Lo Conte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del nostro meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1 giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, il regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica, fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota, da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione, come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine, dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo è davvero tutto da Italia 2 News. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più

0: sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
7: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

appuntamento con i Trofei Motestate. Siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza, e poi la categoria RaceATAC 600, che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceATAC 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia a tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è stato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike, quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quelle sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto, intanto qua Bianchi viene

0: sverniciato, e direi anche che ci sta, viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti. Ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7, moto gialla, che lo vediamo qua davanti a tutti. Lo segue Alberto Bettella, numero 79, che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025, quindi non aver fatto il moto estate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bella intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta sul poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto, viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle moto estate, già contraddistinto comunque da una da vittorie importanti già in quelle di Varano. Quindi e abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce, che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bel attacco da parte di Ventura, che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che, infatti, tra le tante cose che abbiamo detto su di lui, è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere e andare via. Ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremmo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Perotti, che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi. Nuovo passaggio sulle traguardi, dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con 1:37.0 da parte di Liberini, 1:37.7 per Bettella, 1:37.5 per Bianchi, 1:37.2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1:37.536, giro più veloce personale, 1:37.0 per Liberini, 1:37.7 ovviamente per Bettella, che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 1:37.2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini, che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa, forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti. Gara un po' più sgranata, attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi. L'ultimo passaggio dicevamo 37.5, quindi vediamo, sembrano tempi interessanti. Ha fatto 37.561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio precedente, mentre invece tutti gli altri piloti tranne Bettella hanno migliorato. Bettella ovviamente perché ha subito il sorpasso, però dagli intertempi che sta facendo in questo giro sta andando verso un miglioramento del suo 37.552, che è il giro più veloce che ha fatto a livello personale. Un po' più lento invece Lorenzo Ventura, vediamo i passaggi sul traguardo alla fine di questo quarto giro, con il passaggio di Liberini in 1:36.547. Bello, bellissimo giro, fantastico, giro più veloce della gara per Liberini. Passa Bettelli in 1:37.011, 1:37.6 per Lorenzo Ventura, 1:37.685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Bettella, che comunque e prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini, che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella seconda manche, ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo il momento intanto nelle altre, intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla ma forse c'era un qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista, ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo con Bianchi di nuovo on board, sport bike, categoria che vede lui come rookie, non c'è Boccellari come dicevamo in apertura, c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con gli estintori anche con abbastanza flemma, con molta calma, e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente, arrivano con l'estintore. Caduta per Spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara, vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia, e quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo l'inquadratura, e dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta un rapace d'area di rigore, è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta, lui con una sport bike targata Aprilia, si mette così in quarta posizione il pilota che vedremo presto nel mondiale, mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono, ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1.37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1.37.174 per Bettella. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista, sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto. E dicevamo i tempi 1.37.8 per Bianchi, 1.38.8 per Ventura. E poi intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1.38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike, bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti, ci ha provato Alberto Bettella a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini, ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca, lui purtroppo si è steso nel cercare la rincorsa dove era molto vicino, l'abbiamo visto la scorsa settimana, due zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025, mentre qui invece la situazione per Bettella anche con esperienza si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella, e poi gran risultato per Filippo Bianchi, wild card sport bike davanti alle altre 600 e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti a Lorenzo Ventura. Poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top 10 Iari Bertini, così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona. Per la sport bike dicevamo Bianchi primo davanti a Romano e Lovato, top 3 invece per la categoria Race Attack 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare Liberini, Bettella, c'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta, purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede.

0: Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti. Dalla pole position la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti. Poi quarta posizione per Roberto con la supermono. Poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dei commissari che arriva, via le bandiere e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4 che scatta in questo momento 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Motestate, tanti incroci di traiettoria fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wild card, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo, ma comunque la battaglia per i trofei Motestate c'è sempre fra Salvetti e Roberto. Come dicevamo in apertura, Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria, ovviamente per differenze tecniche finisce alle spalle delle Supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Rico che si è messo dentro Ricco, dentro l'attacco di Nicolas Ricco con Raymond che prova a rispondere, già qui lo fa ma ricompare Ricco, allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco ma è già battaglia fra i due che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Ricco partire e andarsene via con una vittoria di più con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond che prende tutta la scia può proporre già un attacco in fondo al rettilineo, lo fa e vediamo se sforza la staccata, molle i freni, Ricco ha staccato ancora più forte, si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27 che questa volta vediamo se Joshua Raymond Junior avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo, perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende, ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team. Ma ancora una volta in curva 1 veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona anche con le Supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è. Ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team, proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia, e team, con il team manager Andrea Raimondi, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso del weekend qui a Cremona, che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raymond gli ricorda un po' Ben Spies alla domanda dei piloti magari americani o britannici che gli ricorda, perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge Lorenzo. Quindi non tanto pilota americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo, Roberto e Stefano Salvetti insieme, come sempre, come hanno fatto a Varano, lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wild card sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta sì, questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto. Di nuovo allora, di nuovo la scia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso. Però bella questa battaglia perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po' invariata. Ecco qua, ecco, grazie alla regia che ce li pesca i piloti qua dietro. Siamo con Lorenzo Corti che anche lui è secondo di categoria nella 300. Attualmente Ricco dentro, Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior. Ripassa ancora il pilota numero 27. Mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore. Stacca fortissimo Ricco. Ma come stacca Ricco? Come stacca Nicolas Ricco? Mamma mia, che staccatore! Entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più in là, va ancora più là. Incredibile, incredibile. Dicevamo la categoria 300 che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo. Pagano invece con la sua 300 è già più avanti in solitaria, mentre invece con la promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi
Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Macciaroni, Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malossi, gli altri piloti che fanno parte della promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi. Abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati, poi c'è anche Nicolò Sorbino, ma occhio Raymond di nuovo in scia dentro, stavolta lo affonda, si mette dentro e passa Joshua Raymond all'interno, gran sorpasso, bello, bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo, questa volta Enrico a prendere la scia, inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Enrico è lì che vuole rispondere al suo rivale americano. E tanto per fare anche una diciamo una dicitura delle altre di piloti, non possiamo farla perché Enrico si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Enrico, e di nuovo tutto da rifare per Joshua Raymond Jr., mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la Supermono di Nicolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti. Il quartetto, che poi non è il quartetto unito, ma comunque il duo Raymond Ricco e Salvetti Roberto insieme. Prende tutta la scia, intanto lo fa, che bello questo attacco, si mette dentro e passa. Lo fa, attacco pulito, addirittura anche prima di staccare. Attenzione Ricco che prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr., che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare la griglia. Andiamo intanto per on board con Massimiliano Geria. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa, la regia però ci mette il replay fra i due piloti. Bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno. Ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo, lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse a questo punto lo lascia passare perché è andato molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo, mentre qua siamo on board con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino che è davanti a lui, e di nuovo qua con i primi due sul

rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo, intanto in un board con Sorbino, bella battaglia fra i due. Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare. Abbiamo anche Lorenzo Corti comunque qua in battaglia, quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le 2-300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo gruppo che stiamo vedendo on board in questa frazione.

Ultime curve dunque per i piloti che da un momento all'altro sono in bagarre all'ultimo giro. Qua bello questo onboard da parte dei piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere, bandiere blu che nascono, arrivano le prime bandiere blu, dentro Ricco, si è infilato Ricco dentro Ricco, occhi doppiati qua in fondo all'ultima curva, occhio di nuovo onboard con Gerini. Intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a sé, occhio qua in fondo, bello l'attacco da parte, non arriva, inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a sé abbiamo qua abbiamo Gerina insieme a Zoppavan, c'è anche Calcagno in questo gruppettino, c'è un bel gruppettino con anche Ginevra Minelli, Cecilia Scottini e Nicola De Pieri, un bel gruppo questo qua che è insieme nelle retrovie intorno alla 15ª posizione. Intanto qua di nuovo Kevin De Leo che riparte De Leo, riparte dopo la caduta, purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato per il pilota della Yamaha. Riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente è una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla forse è entrato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti qua in sovrappressione, ultime curve, Corrico che si è avvicinato molto e può pensare di attaccare. Allora l'ultima curva lo fai dentro, e dentro, e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sole traguardo, Raymond Ricco, bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura, ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco. E poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti, c'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano, terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto, arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale, Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui. Purtroppo fuori Flamini nella promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda, arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola.

bussola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso alle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità

0: Democratica dice: supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parigi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
1: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026, Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di antivirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie.

aree. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo il telegiornale con la cronaca con il sequestro di un cantiere a Montano Antilia. 5 gli indagati per presunti abusi edilizi e danni alla Cilentana. Pasquale Sorrentino.
1: Un cantiere edilizio situato in località Mulitano, nella frazione Masticelle di Montano Antilia, è stato posto sotto sequestro dai militari del nucleo Carabinieri Forestali di Montano Antilia in esecuzione a un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. 5 persone risultano indagate a vario titolo nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunti abusi edilizi. L'inchiesta si intreccia con una situazione che da mesi interessa la viabilità della Cilentana. Secondo quanto emerso, il cantiere avrebbe provocato un avvallamento della carreggiata, causando danni al tratto stradale adiacente. Proprio per ragioni di sicurezza, lungo quel segmento della superstrada è stato istituito da mesi il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Al momento dell'esecuzione del sequestro, le opere non risultavano ancora ultimate. La Procura di Vallo della Lucania ha evidenziato il rischio

0: rischio che la disponibilità dell'area da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione o il completamento dei lavori, rendendo necessario il provvedimento cautelare, quindi il sequestro del cantiere stesso.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati in studio, andiamo avanti con la cronaca e con un incendio divampato ieri a Torraca che ha distrutto completamente un capannone. I dettagli nel servizio.
0: Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone adibito a deposito a Torraca. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, hanno lavorato per diverse ore 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. Per fortuna non si registrano feriti. L'incendio è divampato intorno alle 15 in località Cervaso. Per l'intervento si è reso necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. A Torraca sono state fatte convergere infatti le squadre dei distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina con autobotti provenienti dai comandi di Eboli e Salerno. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, il capannone è stato distrutto completamente dalle fiamme, con tutta probabilità alimentate dai materiali che erano stivati all'interno. Infatti la struttura era usata come deposito. Il rogo ha causato una grossa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, si è estesa anche nelle zone circostanti, rendendo in poco tempo l'aria irrespirabile. Per quanto riguarda le cause dell'incendio, sono in corso, dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, gli accertamenti del caso per capire cosa sia avvenuto.
1: E ora ci spostiamo a Salerno, dove il sindaco Vincenzo De Luca lancia la sfida: trasformiamo Salerno nella capitale del turismo. Il servizio.
3: Al margine del convegno dedicato alla ZES, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha rilanciato il progetto di trasformare l'intera litoranea dal porto marina d'Arechi allo stadio Arechi fino all'aeroporto in un'area turistica di valore mondiale. Ho indicato al mondo imprenditoriale un grande sogno, quello della città europea, che completa davvero la propria vocazione turistica, ha dichiarato, sottolineando la necessità di realizzare in tempi rapidi nuove strutture ricettive capaci di generare occupazione e sviluppo per l'intero territorio provinciale e regionale.
4: Ho indicato al mondo imprenditoriale, alla nostra realtà, un grande sogno, quello della città europea, che davvero completa la propria realizzazione turistica. Tutta la litoranea, dal porto Marina d'Arechi, dallo stadio Arechi fino all'aeroporto, può diventare un'area turistica davvero di valore mondiale. Dobbiamo riuscire a realizzare rapidamente 10-15 alberghi, resort, piscine. Dobbiamo creare un attrattore turistico che poi avrà una ricaduta su tutta la provincia di Salerno, su tutta la regione Campania. Ce la possiamo fare, a condizione che sconfiggiamo la palude burocratica. La ZES ci serve a questo, a ricondurre in un contesto normativo accelerato tutti gli investimenti che possiamo fare nel nostro territorio. Abbiamo cominciato con Piazza della Libertà, abbiamo cominciato con la città turistica che è nata, adesso dobbiamo completare questo progetto, cioè creare lavoro per un'intera generazione di giovani salernitani e meridionali. Questo è poi l'obiettivo finale.
1: Vasta operazione anticaporalato sulla statale 106 Ionica con controlli a lavoratori destinati ai campi della Basilicata e della Puglia. Federica Pistone.
3: Maxi operazione di controllo contro il caporalato la scorsa notte lungo la statale 106 Ionica. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano allo Ionio, con il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno attuato un servizio straordinario per monitorare i flussi dei minivan carichi di braccianti stranieri diretti verso le campagne della Basilicata e della Puglia. L'intervento ha visto impegnate oltre 40.000 militari e si inserisce nel solco delle

0: attività di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato intensificati dopo la tragedia dello scorso giugno ad Amendolara nel Cosentino, dove 4 persone sono state bruciate vive in un drammatico episodio che ha scosso l'intero territorio. I 4 braccianti erano diretti verso l'area del Metaponto dove avrebbero lavorato. Durante l'operazione sono stati controllati 35 mezzi ed identificati 135 cittadini stranieri. 10 persone sono state fotosegnalate per dubbi sulla regolarità dei documenti esibiti. Alcuni migranti sono risultati destinatari di provvedimenti da notificare, mentre ad un altro cittadino extracomunitario è stato notificato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il servizio ha avuto carattere preventivo e si è concentrato in particolar modo sui mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali, spesso reclutati e trasferiti nelle campagne attraverso canali irregolari.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ritrovati a Italia 2 News, parliamo di lavoro, aumentano le temperature e la CGIL di Salerno chiede un tavolo in prefettura per nuove disposizioni a tutela dei lavoratori. I dettagli nel prossimo servizio.
1: L'emergenza climatica entra con forza nell'agenda della sicurezza sul lavoro di fronte all'intensificarsi delle ondate di calore e alle conseguenze sempre più evidenti sulle condizioni operative di migliaia di addetti, la CGIL Salerno ha formalmente

0: formalmente richiesto alla Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale permanente dedicato alla prevenzione del rischio da stress termico. L'iniziativa, indirizzata al prefetto Francesco Esposito, punta a promuovere un confronto tra istituzioni, enti di controllo, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per affrontare una problematica che, secondo il sindacato, assume ormai carattere strutturale e non più emergenziale. L'innalzamento delle temperature medie e la crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi stanno infatti modificando profondamente l'organizzazione del lavoro in numerosi comparti produttivi e nei servizi pubblici essenziali, una condizione che espone in misura crescente lavoratrici e lavoratori a rischi per la salute, soprattutto nei contesti operativi svolti all'aperto o in ambienti particolarmente soggetti all'accumulo di calore. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli addetti alle edilizie e delle infrastrutture, i lavoratori agricoli, gli operatori della logistica e del comparto portuale, i rider, il personale dell'igiene urbana, gli addetti alla manutenzione di reti e impianti, oltre agli operatori dei servizi pubblici e agli agenti della polizia municipale. La crisi climatica non è più un fenomeno da osservare in prospettiva, ma una realtà che incide quotidianamente sull'attività lavorativa, sottolinea il segretario generale della CGIL Salerno, Antonia Apadula. Le temperature sempre più elevate, gli eventi estremi stanno determinando condizioni di rischio che richiedono strumenti adeguati di prevenzione e protezione. Nella richiesta trasmessa alla Prefettura, il sindacato propone il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dell'ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INAIL e delle parti sociali, con l'obiettivo di costruire un sistema condiviso di monitoraggio ed intervento.
1: E in Campania dal 15 giugno al 30 settembre scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi. Le misure adottate nel servizio.
0: La Regione Campania si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. Con un decreto della Direzione Generale per la Protezione Civile è stato ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, segnando contestualmente l'avvio della campagna estiva antincendio. Il provvedimento introduce una serie di restrizioni e misure preventive finalizzate a ridurre il rischio di roghi durante i mesi caratterizzati da temperature elevate, siccità e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione è l'assessora regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, che sottolinea come la maggior parte degli incendi abbia origine da comportamenti umani evitabili. Gran parte degli episodi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo è riconducibile a disattenzioni, imprudenze o condotte negligenti. Anche azioni apparentemente insignificanti possono trasformarsi in gravi emergenze ambientali, con conseguenze rilevanti per la sicurezza delle persone e per la conservazione degli ecosistemi, evidenzia l'esponente della giunta regionale. L'assessora rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini, visitatori, operatori agricoli, escursionisti e attività economiche affinché adottino comportamenti responsabili durante il periodo di massima vulnerabilità del territorio. Secondo la regione, la tutela delle aree verdi e forestali rappresenta una priorità strategica non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle comunità locali.
1: La cultura, con Salerno nuovamente protagonista nelle riprese per la nuova stagione della serie Vincenzo Malinconico.
2: Il battito del Ciak non è passato inosservato sul lungomare di Salerno, che da ieri pomeriggio è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Tra curiosi, turisti e fan sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Salerno per la terza stagione torna così protagonista della fiction italiana. Il lungomare cittadino e diversi angoli del centro storico saranno ancora una volta location della stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. La serie televisiva televisiva ispirata ai romanzi di Diego De Silva e prodotta da Rai Fiction. Fin dalle prime ore di lavorazione decine di persone si sono fermate per osservare il lavoro della troupe e tentare di scorgere i protagonisti, non mancando di fare foto

0: e video da trasmettere sui social. Al centro della scena ancora una volta Massimiliano Gallo, volto dell'avvocato malinconico, personaggio amatissimo dal pubblico per la sua ironia, la sua umanità e quella filosofia quotidiana che lo accompagna nelle vicende professionali e personali, che ieri ha dato battesimo al Chuck con Lina Sastri. Dietro la macchina da presa il regista Cosimo Gomez, mentre nel cast tornano anche Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. Le riprese interesseranno la città di Salerno per circa 13 settimane, con una pausa nel mese di agosto. Un'opportunità importante non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per il territorio che attraverso la fiction continua a promuovere le proprie bellezze in tutta Italia. È uno dei personaggi che vesto più volentieri, ha dichiarato Massimiliano Gallo, annunciando l'obiettivo di arrivare su Rai 1 nella prossima primavera. E con il Chuck di ieri, che è tornato a risuonare nei viali del lungomare Trieste, la città di Salerno diventa ancora una volta protagonista della televisione italiana, con la partecipazione di un migliaio di comparse di salernitani prescelti nei giorni scorsi ai casting che si sono svolti al Teatro Augusteo di Salerno.
1: E ora linea alla pubblicità, a tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, ancora la cultura. Pechino è stata nominata città del folklore 2026. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pedine e il folklore hanno un legame antico indissolubile. Il folklore non rappresenta soltanto l'aspetto festivo della cultura, ma è la spina dorsale di tale cultura. L'associazione folklorica Aspica Rossa, promotrice di questa cultura immateriale a Pedina, con il sostegno delle altre associazioni e con la collaborazione del comune di Pedina, ha deciso di candidarsi nei giorni scorsi al riconoscimento indetto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come Città del Folklore 2026 e, dopo l'ultima giunta nazionale della federazione, il presidente Gerardo Bonifati, insieme con i suoi assessori, dopo un'attenta analisi storiografica, naturalistica e culturale, hanno riconosciuto la forte identità folclorica di Pedina, designandola come città del folklore. A Pedina la cultura popolare non è confinata a un museo o a una celebrazione sporadica, è parte integrante della vita quotidiana. I racconti degli anziani, i proverbi, i gesti tramandati nel lavoro agricolo o nelle feste religiose costituiscono una forma di sapere prezioso, spesso non scritto, ma molto radicato nella comunità. Questo è stato un aspetto fondamentale per la decisione della federazione. In questo percorso si distingue da tempo il gruppo folclorico Aspica Rossa, fondato nel 1970, nasce proprio per custodire i gioielli della memoria collettiva e innalzare il vessillo di una comunità che non conosce stanchezze nell'amore della propria terra. Pedina così ha ricevuto il titolo di città del folklore durante la festa della Fragolina di Bosco, con una cerimonia importante, molto partecipata, lo scorso 6 di giugno.
0: E ora lo sport con il calcio a 5 e lo Sporting Sala Consilina che vince ai rigori contro il Napoli nella gara 1 dei playoff.
2: Una partita infinita, emozionante e ricca di colpi di scena. Lo Sporting Sala Consilina si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando il Napoli Futsal per 7-5. Dopo i calci di rigore, porta a casa il primo punto della serie al termine di una sfida che resterà a lungo nella memoria dei tifosi gialloverdi. L'avvio è favorevole ai padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. L'episodio che cambia l'inerzia della gara arriva nel corso della prima frazione con l'espulsione di Foti, seguita dall'allontanamento di Mister Conde. Il Napoli sfrutta immediatamente la superiorità numerica e colpisce due volte in meno di un minuto. Prima Salas firma lo 0-1, poi Guillermão trova il raddoppio che manda gli azzurri all'intervallo, avanti di due reti. Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina cambia volto e prende in mano la partita. La pressione dei gialloverdi cresce con il passare dei minuti e trova il meritato premio, grazie a Mello, che accorcia le distanze dal tiro libero. Lo stesso numero 10 si conferma protagonista nel finale quando trova il gol del 2-2, facendo esplodere il centro sportivo meridionale e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nel primo overtime arriva il sorpasso dello Sporting. Arillo finalizza al meglio un'azione offensiva e firma il 3-2, che completa una rimonta che sembrava impossibile dopo il doppio svantaggio iniziale. Il Napoli però non si arrende e nel secondo supplementare si riversa in avanti con il quinto uomo. A un minuto e mezzo dal termine è l'ex Grasso a trovare la rete del 3-3, che rinvia ogni verdetto ai calci di rigore. Dal dischetto prevale la freddezza dei padroni di casa. Mello, Rossetti, Igor e Carlos del Mestre trasformano i propri tentativi, mentre il Napoli trova la rete con Chino e Guillermão. Decisivo l'ingresso di Loconte, schierato appositamente per la serie finale. Il portiere salese neutralizza i rigori di Bolo e Salas, regalando allo Sporting Sala Consilina il successo e il vantaggio nella serie. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Rufo. Il Sala Consilina si prende il primo round del derby campano e guarda con fiducia a gara 2 in programma venerdì al Pala Vesuvio, dove il Napoli sarà chiamato a reagire per evitare di trovarsi con le spalle al muro.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del nostro meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
0: Bene,
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. In questi primi giorni dell'estate, e ricordo che l'estate meteorologica è iniziata il 1° giugno, in questi primi giorni, dicevo, non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo sulla nostra penisola di natura africana. Le sortite dell'anticiclone africano verso nord non hanno interessato finora la nostra penisola e hanno interessato la penisola iberica, la Francia, ma anche con lieve intensità. Osservando la mappa in quota prevista per mercoledì 10 giugno, osserviamo come il promontorio subtropicale nordafricano, vedete, si mantiene basso di latitudine solo con una propaggine moderata verso nord, interessando il settore sud dei Balcani. E dunque avremo condizioni sì di bel tempo, con temperature anche di qualche grado al di sopra della media climatologica del periodo, ma non possiamo parlare di ondata di caldo di natura africana. Le grandi perturbazioni, il flusso perturbato oceanico si mantiene a latitudini settentrionali dell'Europa, con un affondo moderato a ridosso delle Alpi di una depressione, quindi una saccatura che si evolve verso sud. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 10 giugno. Sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, salvo moderati addensamenti pomeridiani, ma anche se indicato non dovrebbero dare precipitazioni. Il rischio è molto basso, la ventilazione debole, regime di brezza nelle ore centrali della giornata, temperature in lieve ulteriore aumento per domani, sarà temporaneo questo aumento, e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di giovedì 11 giugno, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica, per via di un cambiamento temporaneo a causa dell'inserimento di correnti settentrionali, ve lo farò vedere sulla prossima analisi. La ventilazione in moderato rinforzo dal pomeriggio da ovest-nord-ovest, e mare da quasi calmo a poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Infine, la tendenza. Questa mappa è prevista per venerdì 12 giugno. Osservate l'espansione verso nord del promontorio subtropicale africano, ma che non interesserà la nostra penisola, bensì la penisola iberica fin quasi alle isole britanniche. Da qui, proprio dalle isole britanniche, si metteranno in moto correnti da ovest-nord-ovest che, aggirando la cupola anticiclonica, interesseranno la nostra penisola con correnti in quota, questa è un'analisi in quota, da nord-ovest, e al suolo con moderate correnti da nord-est. Dunque, nella giornata di venerdì, ma già dal pomeriggio sera di giovedì, assisteremo a una diminuzione delle temperature a causa dell'inserimento di queste correnti relativamente fredde che proverranno al suolo da nord e da nord-est. Osservate la depressione come interesserà il Mediterraneo orientale, quindi correnti che inseguiranno proprio la depressione. Avremo questo temporaneo calo delle temperature che si protrarrà anche nella giornata di sabato 13 giugno. Poi a seguire probabilmente l'anticiclone, il promontorio in quota, si sposterà leggermente verso la nostra penisola, ma si abbasserà nuovamente di latitudine. Dunque non dovremmo assistere a nessuna ondata di caldo africano anche a più lungo termine, vale a dire nei prossimi 7-8 giorni. Sì, avremo temperature al di sopra della media del periodo, ma sarà un caldo estivo dalle caratteristiche normali. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: E con le previsioni meteo è davvero tutto da Italia 2 News. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rotonda.

0: doppia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Tedesco, Giano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Mi devo riprendere, non lo vedi come sta? Ah! Mannaggia! No, non è cattiva!
1: Io non ti sto facendo male.
2: Non ti preoccupare, va bene?
0: Ti voglio portare via, tesoro!
2: No, ti voglio portare via!
0: Lo senti? Lei è un padre! Che razza di padre è? Che razza di padre è? Lui ha una certificazione 104! Terzo comma!
3: Il dottore,
2: voglio vedere.
0: No, il dottore lo portate qua, per favore. Me lo fate venire qua. Tanto avete scontato tutto. Mandatemi il dottore. Mandatemi il dottore. Aspetti che devo chiamare gli avvocati. Oh, per favore. Fateci riprendere, stiamo male, ma non lo vedete, no?
2: Io vedo la mano.
0: No, mi fate parlare con gli avvocati!
2: No!
0: Mi fate parlare con gli avvocati! No!
2: Devo far controllare Marco! Devo far controllare Marco!
0: No!
2: Forse, lasci.
0: No,

0: l'ambulanza.
1: Rocco!
2: No!
1: Rocco!
3: Sta facendo
2: male. No!
1: Manda il medico!
2: Ambulanza! Mandatemi il medico! Per favore! Mandatemi il medico! Fatemi telefonare!
3: Senti,
2: fatemi telefonare!
4: Dammi quanti? Dammi quanti?
2: No! No! Oh! Mannaggia!
1: Giù, giù!
2: Ma che ci siete voi? Maledetti! Maledetti! Aiuto! Mi state rompendo la maglietta! Non stiamo scherzando! Cadmi il telefono! Mi fate telefonare! Aiuto! No, amore! Guarda! No! Aiuto, amore!
1: Ma si, fai male, no?
3: Mi stai facendo
2: male! Maledetti! No! È scalzo! No! No! No! Mamma, me lo cade!
3: Attenzione, Marco, attenzione!
5: Sono caduto!
1: Aspetta!
2: Oh! Lui è il microfono! Aiuto! Ma che chiama l'avvocato? Maledetti! Maledetti!
6: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete visto dalle immagini, perdonatemi, ho un groppo alla gola che trovo, ho anche difficoltà a parlare. Oggi parliamo dei bambini sottratti con la forza alle famiglie. E sentire questo bambino che urla è straziante, perdonatemi. Intanto chiedo scusa, è un momento di forte emozione sentire un bambino che urla in quel modo, è trattato in quel modo, incivile, barbaro, veramente un colpo al cuore. Chiedo ancora scusa ai nostri telespettatori, ma purtroppo trattiamo temi molto delicati proprio perché siamo degli uomini e delle donne sensibili e ci emozioniamo anche di fronte a queste cose, anzi. Mi auguro che qualcun altro sia emozionato come sono emozionato io. Io voglio partire con i miei ospiti, partendo dalla mamma di quel bambino, Laura Ruzza. Benvenuta in trasmissione. Buonasera. Laura, sono grazie. Felice di averla qui. Purtroppo, grazie. Perdoni la mia emozione, ma sentire quel bambino che urla in quel modo è veramente straziante. Presento anche Marco Valerignani, criminologo. Buonasera, Marco. Buonasera. Benvenuto in trasmissione. Grazie. E infine Giovanni Nappa, fonico forense. Bentornato in trasmissione, Giovanni.
7: Buonasera, grazie.
6: Ecco, io partirei proprio da queste immagini che sono strazianti, oserei dire. Personalmente mi hanno strappato il cuore. Ecco, io vorrei chiedere alla signora Laura. Laura, io immagino che ho visto la sua emozione rivedendo queste immagini. Devo dire che per come ha preso me, non oso pensare quello che poi ha subito lei e quello che lo strazio, il dolore, la rabbia anche nel vedersi suo figlio strappato in quel modo. No, io credo che servano delle persone qualificate per portare via un bambino a una mamma, intanto nei modi, con una certa dolcezza. Lì c'è stata una violenza inaudita. Io non voglio condannare o criticare nessuno, però insomma, credo che chiunque abbia visto queste immagini, abbiamo oscurato naturalmente i volti di tutti perché il bambino è minorenne, poi gli agenti stavano facendo il loro lavoro, probabilmente non erano preparati per fare quel lavoro, probabilmente avevano degli ordini ben precisi, non sto qui a discutere. Discuto i modi naturalmente e le urla di quel bambino che penso abbiano straziato il cuore a chiunque. Ecco, cosa ricorda lei, signora, di questa azione così violenta?
8: Allora, sicuramente la cosa che va sottolineata è che queste persone, questi agenti di polizia, non erano assolutamente autorizzati a mettere le mani addosso a mio figlio. Perché dobbiamo ricordare, poi magari su questo ne parlerà anche l'avvocato ospite, eccetera, ma dobbiamo ricordare che esiste un vademecum fornito proprio dal Ministero dell'Interno alle forze di polizia in cui si afferma chiaramente che la Polizia di Stato può intervenire solo in ausilio dei servizi sociali.

0: sociali. Nel caso dell'allontanamento di mio figlio non era presente né la tutrice né la curatrice e quindi c'era solo ed esclusivamente polizia, quella che è stata vista nel video, quindi non c'era nessun tipo di figura istituzionale deputata ad eseguire un allontanamento di un minore, tanto più che il decreto del Tribunale dei Minori che aveva disposto questo allontanamento prevedeva addirittura la presenza di un neuropsichiatra infantile proprio in virtù anche della patologia neurologica di cui soffre mio figlio, assente anche lui. Quindi diciamo che questi agenti sono entrati in casa mia per il tramite di un decreto di perquisizione, quindi un atto che ha fini diversi, ed hanno trattato mio figlio come una cosa, come un oggetto, quindi sono arrivati a cosificare, diciamo così, un bambino che è un essere umano e non è un oggetto da essere perquisito. Quindi c'è stato proprio, diciamo, un ribaltamento di quelli che sono gli strumenti giudiziari e i fini che vengono utilizzati, per di più, ripeto, in assenza di figure istituzionali deputate. Quel momento è un momento straziante, cioè, tra l'altro questo è solo un estratto di un'operazione che è durata ben 50 minuti con fiamme ossidriche che hanno abbattuto le porte di casa, le porte della camera dove era il bambino, quindi un bambino di 7 anni e mezzo che si è visto abbattere la porta della sua camera con un'estrema violenza, e chiaramente è un trauma subito dal bambino, subito da me, ma soprattutto da mio figlio che appunto aveva 7 anni e mezzo, ed oggi viene riconosciuto che il bambino è stato danneggiato, che il bambino accusa oggi i danni di questo trauma che sono stati procurati dalle istituzioni con dei provvedimenti che in realtà dovrebbero essere utilizzati soltanto come extrema ratio, perché sappiamo che comunque l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine viene utilizzato soltanto appunto in situazioni gravemente pregiudizievoli, quando comunque sono già stati messi in atto tutta una serie di provvedimenti intermedi e di azioni intermedie. Nel caso che mi riguarda, questo allontanamento è stato dovuto al fatto di voler garantire a mio figlio una sorta di bigenitorialità che comunque aveva, e che in quanto io sono separata appunto dal padre di mio figlio, quindi comunque il bambino aveva contatti con il padre, che in quel frangente avvenivano in modalità da remoto per via del periodo Covid, dell'emergenza Covid, eravamo nel 2021, quindi chiaramente, diciamo, si utilizzavano delle modalità alternative.
1: Ecco, Laura, riprendiamo un attimo, è arrivata, sì. Ci è collegata anche da Verona, se non ricordo male, l'avvocato Cristina Franceschini. Benvenuta in trasmissione, avvocato.
2: Buongiorno a lei, direttore, e ai suoi telespettatori.
1: Ecco, io stavamo commentando quelle immagini terrificante, devo dire, a me mi ha straziato veramente il cuore sentire un bambino che urla aiuto, viene strattonato, strappato dalla mamma in quel modo. Cosa c'è di legale, avvocato?
2: Di legale possiamo dire ci può essere tutto, perché nel momento in cui è disposto da un giudice tutto è nell'ambito della legge. Di umano posso dire c'è ben poco. Basti ricordare anche i casi in cui i bambini venivano prelevati anche a scuola. Parlo al passato perché già 10 anni fa correva sui media un video ripreso dalla mamma e dalla nonna di un bambino prelevato forzatamente a scuola, preso per le mani e per i piedi, in cui era presente addirittura, se non sbaglio, anche il CTU, oltre all'assistente sociale, lo psicologo, eccetera, e il padre, ed era qui in Veneto.
1: Sì, ma scusi, avvocato, le voglio chiedere, ma è legale andare a strappare così un figlio a una mamma senza che ci sia del personale specializzato? E poi gli agenti fanno gli agenti, non è che possono fare psicologi o fare tante altre mansioni. Non è il caso in queste azioni, quando vengono messe in moto certe azioni, chiamare del personale specializzato, qualche psicologo, qualche psichiatra, cioè...
2: Gli agenti ovviamente eseguono un provvedimento e non possono rifiutare un atto d'ufficio.
1: Assolutamente sì.
2: Non è quello il modo. Io so che nella maggior parte dei casi, quando viene comunque disposto un allontanamento nell'ambito di un procedimento

0: soprattutto di separazione o cosa, comunque c'è l'invito da parte dei servizi sociali o del curatore o del tutore a fare una cosa mediata. Non so quante mamme riuscirebbero, io sinceramente non ce la farei, a mediare un distacco con un figlio sapendo che poi non avrai certezza di quando lo rivedrai, se lo rivedrai e in che condizioni. Soprattutto, tra l'altro, mi sembra aver capito che il figlio della signora avesse anche delle patologie fisiche. È ovvio che si creano delle lacerazioni nella lacerazione, perché anche prima stavo parlando, anche quando il prelievo avviene a scuola e viene fatto quindi in un contesto in cui non sono presenti i genitori o i parenti, teniamo conto del danno che viene fatto anche collaterale, cioè anche gli altri bambini che vedono arrivare le forze dell'ordine, spesso in divisa, spesso in più di 4, 5, 6 persone. Prelevare un bambino che urla, scalpita e non vuole andare, o se comunque non vuole seguire le forze dell'ordine, cioè io credo che sia un danno che va sì sul bambino senz'altro, ma anche sui bambini che assistono a questi prelevamenti forzati con questo tipo di modalità.
1: Ecco, dottor Valerignani, è chiaro, poi le forze dell'ordine devono seguire degli ordini e spesso non è che possono avere tutte quelle delicatezze, anche perché non credo siano nemmeno preparati a livello professionale per fare certo tipo di operazioni. Certo è che la presenza delle assistenze sociali è tanto presente quando c'è da scrivere relazioni, spesso, e questo è documentato, fasulle o quantomeno all'acqua di rosa, non siano presenti in questi casi. Penso che sia una cosa molto grave.
2: Ma questo si inserisce nell'alveo appunto della complessità del fenomeno, non solo per ciò che riguarda il caso di specie, ma bensì in quello che poi rientra nella categoria, come abbiamo detto precedentemente, della vittimizzazione. Perché fondamentalmente questi point break cognitivi che si creano appunto tra il bambino o il minore, chiaramente lo riporterà poi nel suo vissuto, quindi ci sarà un problema a livello di dinamiche relazionali all'interno della famiglia, dove si vivrà, per ciò che concerne l'incarico genitoriale, come una sorta di inadeguatezza. Per ciò che concerne invece il minore o il bambino, avrà un vissuto di abbandono. Questo a livello criminologico lo possiamo raffrontare in maniera pedissequa in diversi casi. Il caso più eclatante è forse quello di Luigi Chiatti, come abbiamo detto, perché fondamentalmente il discorso di un abbandono vissuto, ricordiamo, per Luigi Chiatti fino a 6 anni all'interno di un orfanotrofio, e lasciato lì dalla madre e poi successivamente adottato dopo i 6 anni dai coniugi che gli hanno dato un ulteriore cognome, lui ha vissuto una vita che non era la sua, tant'è vero che quando ha mandato i famosi 2 messaggi scriveva sì il mostro, perché lui si identificava come il mostro per uscire fuori da quelle veste di bambino, ma scriveva anche aiuto, aiutatemi per favore, questo era il suo grido. E quando è emerso in una posizione diversa da quella che era precedentemente, ha detto, e questo ne danno risultanza agli atti, da zero al successo, dice finalmente qualcuno parlava di me. Quindi ecco, queste sono cose che debbono far pensare a ciò che si crea in determinati contesti, senza avere appunto, senza mettere in atto quella sorta di mediazione che ci deve stare in ogni caso. Questo succede dappertutto e succede soprattutto anche nelle strutture contenitive. Qui abbiamo parlato dell'orfanotrofio dove era Luigi Chiatti, ma fondamentalmente ogni struttura contenitiva deve essere sempre in grado di assicurare il corretto vissuto e adattamento a un bambino che poi un domani diventerà adulto e a sua volta genitore, e quel carico che si porta dietro porterà uno stigma intergenerazionale e una vittimizzazione senza categorizzazione, perché non siamo nell'ambito delle scienze matematiche, non significa che uno soffre di meno o soffre di più, ogni sofferenza è singolare ma è allo stesso tempo complessiva per tutto quello che poi ricaricherà dopo nel presente e nel futuro. Quindi
1: ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo fra qualche minuto.

0: Giovanni, insomma, abbiamo visto questo video terrificante, insomma, un'azione che io non avrei fatto volentieri a meno di vedere scene del genere, credimi.
1: Molto
0: perché,
1: duro da guardare.
0: Parlavamo un po' di quello che poi sono, cioè, c'erano dei poliziotti ma non c'era neanche un'assistenza sociale. Cioè, fanno le relazioni, mettono in condizione questi bambini a essere sottratti. Io non dico che sono tutte così, però insomma... Probabilmente un po' di carenza a livello professionale c'è in questi personaggi. Tu hai avuto modo anche, tra l'altro, col tuo lavoro di sentire delle cose che adesso ci racconterai, ma insomma sono cose abbastanza gravi, devo dire, no? Perché poi abbiamo a che fare con dei bambini, i bambini sono sacri, i bambini vanno protetti, i bambini, esiste la legge che dice che devono crescere in famiglia, non nelle strutture private dove fanno i soldi e basta.
1: Come dicevi, senza dubbio non possiamo generalizzare, però assistiamo sempre di più a casi del genere, più o meno simili, più o meno anche violenti, passami il termine, ma comunque assistiamo al fenomeno di bambini che vengono sottratti ai genitori o alla madre in questo caso, senza un reale motivo, senza un motivo consistente, cioè senza essere psicologi o esperti di dinamiche infantili, ma basta pensare che poi siamo genitori, no? E riscontriamo dei comportamenti normalissimi che vengono fatti passare per delle, non so, devianze in qualche modo.
0: Poi ci racconterai anche alcuni episodi che poi hai trattato tu col tuo lavoro. Io volevo chiedere all'avvocato, ma insomma l'allontanamento di un bambino dovrebbe essere sempre e comunque un atto che andrebbe ponderato. Invece sembra che tutto questo non accada, sembra che invece, cioè, in Italia se ne tolgono talmente tanti bambini alle famiglie per motivi, anche poi ne vedremo alcuni, che sono assolutamente vergognosi, per usare un termine corretto.
2: Sì, vergognosi, o addirittura in questo caso potrei usare un termine forte, contro la legge stessa, nel senso che già nel 2000

2012 esisteva un report, poi in realtà si sono susseguiti altri report governativi anche in seguito, ma non furono mai completati del tutto. Dell'allontanamento. In questi report di quegli anni, cioè parlo del 2012, ed era un report elaborato dall'Istituto degli Innocenti su mandato governativo, quindi con i vari ministeri della politica, del sociale, della sanità, eccetera, risultava che ben, se non ricordo male, perché insomma, sono report comunque ormai anacronistici perché sono passati più di 10 anni, però già nel 2010, in quell'anno, si diceva in questo report che il 37 per cento degli allontanamenti avveniva per inadeguatezze genitoriali. E tra le inadeguatezze genitoriali, quindi un campo molto fumoso, perché ci sta tutto e anche niente, venivano ricompresi i problemi economici della famiglia, i problemi abitativi di uno o di entrambi i genitori, quindi alla fine si parlava di problemi di tipo economico, perché il problema, poi c'erano problemi di alcol, droghe, eccetera. Però nel momento in cui la legge poi sull'affidamento dispone che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia sia un'estrema ratio, oggi ribadito anche nella riforma Cartabia, e che comunque non debba mai avvenire per problemi di indigenza economica, comunque problemi economici, in quanto lo Stato, le regioni e i comuni devono farsi parte attiva per sopperire a questo problema mantenendo il minore in famiglia, capisce anche lei che se c'è anche solo un bambino allontanato per un problema economico, è un fallimento dello Stato. Però qui non si parla di uno, si parla di numeri ben più elevati. Problema economico che non vuol sempre dire che non sono in grado di mettere il pane in tavola o di pagare i libri della scuola. Vuol dire anche per lo Stato non avere magari i mezzi per pagare delle terapie, per pagare lo psicologo per il figlio. Allora, possibile che se ci sono delle famiglie che hanno dei problemi economici, e questo lo diceva quel report, poi ripeto, gli altri report che si sono succeduti non hanno più specificato nel dettaglio i motivi, forse anche questo è eclatante, ma nel momento in cui c'è un problema economico, lo Stato deve, lo dice la legge, ma lo dice anche il buon senso, dare una mano a quella famiglia per permettere a quel bambino di avere anche, chiamiamole, pari opportunità all'interno della propria famiglia come gli altri bambini hanno. E non ci si spiega come non si può aiutare una famiglia, un bambino a casa propria, però poi quando viene allontanato gli istituti costano fior fior di denaro, tanto che ancora in quegli anni, cioè parlo di ben 10 anni fa, avevo segnalato ovunque, sia in sedi istituzionali che sui media, che c'erano delle comunità terapeutiche. Benissimo, sono terapeutiche perché mi è stata precisata il distinguo. Comunque, comunità terapeutiche che arrivavano a costare anche 400 euro al giorno per un bambino al giorno, quindi sono 150.000 euro all'anno. Che sicuramente una famiglia che ha dei problemi di tipo comportamentale del bambino, che abbia bisogno delle cure, di terapie, eccetera, con ben meno lo si poteva aiutare a casa sicuramente. Ecco, perché se questo è il modo di aiutare i genitori in difficoltà, siamo molto lontani da uno stato di diritto che tutela i più indifesi. Ecco, per cui se ci sono dei bambini che hanno bisogno di una mano e quant'altro, lo dice la legge, ma spesso mancano i mezzi, mancano le risorse personali, cioè il numero di operatori nel sociale che possono dedicarsi. Spesso in alcuni comuni ci sono poche assistenze sociali che seguono centinaia e centinaia di casi. Quindi alla fine per lo Stato forse potrebbe risultare più facile controllare questi bambini allontanandoli, mettendoli in un istituto, pagando fior fior di soldi quando magari potrebbero assumere più assistenti sociali, più educatori che lavorino con l'intento di aiutare e non di organo di polizia giudiziaria che deve solo segnalare, aiutare, perché ormai le famiglie hanno perso completamente o quasi completamente la fiducia nel chiedere aiuto ai servizi sociali. Cioè, se un genitore ha un problema con un figlio che ha dei problemi comportamentali, di condotte, dei disagi, soprattutto dopo il Covid, insomma, i dati ci segnalano dei gravi disagi nei ragazzi e nei bambini, ma soprattutto negli adolescenti. Un genitore che ha un figlio, con dei problemi di socializzazione o

che subisca bullismo ha oggi paura di rivolgersi ai servizi sociali perché teme l'allontanamento. Se questa è la cultura del sospetto, la cultura della minaccia che si è riusciti a instillare nelle menti delle giovani famiglie, non andiamo da nessuna parte, perché no, è tutto un cortocircuito, non si chiede aiuto perché non si hanno la possibilità di farlo privatamente, non si può chiederlo pubblicamente, le famiglie si fagocitano da sole finché non succedono poi magari degli atti eclatanti, per non parlare poi di quando ragazzini che hanno dei disagi psichici diventano maggiorenni, completamente abbandonati alla famiglia che non ha gli strumenti, ma nessuno dà una mano a loro per aiutarli, perché anche un ragazzo che ha un disagio, una disabilità psichica che arriva a 18 anni, 21 possono essere fatti dei progetti fino a 21 e poi lasciati alla famiglia e se hai un problema te lo risolvi. Ecco, mi sembra che ci sia una corsa a evidenziare le inadeguatezze della famiglia piuttosto che cercare sì di rilevare le proprie fragilità, le proprie incapacità, perché nessun genitore nasce imparato, credo, e abbiamo tutti bisogno di consigli, di aiuto, tra l'altro di generazione in generazione. Noi stessi non abbiamo i mezzi per insegnare ai nostri figli come comportarsi sui social, come comportarsi, questo è un semplice esempio, quindi non possiamo usare i metodi che abbiamo ricevuto noi con i nostri figli, perché sono un mondo completamente diverso. Se qualcuno ci desse gli strumenti per lavorare bene con i ragazzi, con i figli a casa, forse, e se venissero tutelati da violenze di un genitore verso l'altro, piuttosto che allontanati, intanto lo allontaniamo e poi vediamo chi ha ragione, insomma, forse bisognerebbe anche imparare ad ascoltarli di più, i minori che vengono ascoltati in tribunale, e ascoltati veramente, cioè andrebbe indagato veramente il loro disagio nei confronti di un genitore, piuttosto che tacciare subito l'altro di essere un manipolatore. Ci sono le manipolazioni, chi fa l'avvocato le vede tutti i giorni, ci sono anche le manipolazioni dei bambini allontanati. Ecco, io devo evidenziare una cosa molto triste e preoccupante che sto vedendo in più occasioni ultimamente rispetto al passato, che alcuni, comunque insomma, che vengano segnalati più di tot casi all'anno non è piacevole e incoraggiante, ci sono molte famiglie affidatarie che ricevono in affidamento dei bambini, quindi affidamento a un istituto di per sé temporaneo che deve tendere al rientro del minore in famiglia. Purtroppo ci sono delle famiglie affidatarie che segnalano che quando viene dato loro il figlio di una coppia che ha dei problemi o che ha un procedimento penale aperto, quindi finché non è chiuso non si sentono tranquilli nel farlo rientrare a casa, cioè, per varie problematiche, però viene praticamente promesso loro in successiva adozione, quindi quasi raggirando il sistema delle liste degli adottivi, perché gli affidatari poi possono essere preferiti nel caso di dichiarazione di adottabilità, e quindi quando il progetto dei genitori si concretizza in positivo, fanno fatica a collaborare loro con i servizi sociali per il rientro, e quindi avendo ricevuto una promessa di aver che avrebbero avuto i figli, i bambini in successiva adozione, hanno completamente alienato i genitori, non mostrando più le foto, non parlando più, facendosi chiamare mamma e papà. Ecco, poi quando i bambini rientrano in famiglia si crea un ulteriore trauma, perché bisogna di nuovo ricondizionarli, uso questo termine, lo metto tra virgolette, perché bisogna comunque riadattarli che la mamma in realtà c'è, che non era sparita ma aveva avuto dei problemi. Cioè, io mi chiedo, questi bambini, solo per soddisfare esigenze di adulti che magari non hanno potuto avere figli, per carità, però che si mettono a disposizione per l'affidamento, insomma, anche un giudice o un assistente sociale che tranquillizzi quei genitori affidatari, perché li chiamano così, anche se genitori non sono, nel farsi chiamare mamma e papà, perché tanto i genitori biologici chissà come se la caveranno, ecco, io inviterei a una prudenza massima, perché insomma, avete gli esperti lì in studio. Credo che danni di questa portata non se ne siano visti prima, e sarà tutta una materia nuova da studiare.
in cui c'è un bambino strappato dai genitori biologici.

0: biologici messi in una famiglia adottiva, dove in teoria dovrebbe essere spiegato loro, o comunque che è una situazione possibilmente temporanea, cioè è una questione delicata, però non si può dall'oggi al domani far chiamare mamma e papà altre due persone. Poi, siccome il progetto dei genitori va bene, allora no, guarda, mamma e papà ci sono, torni indietro, e gli altri chi sono? Cioè, è un caos. Io in ogni dove vedo comunque del caos. Adesso è stata emessa, è partita la riforma Cartabia, sono stati informatizzati i tribunali per i minorenni. Dico solo che per avere le copie di un fascicolo, solo per far capire il problema, uno dei problemi, solo per avere le copie di relazioni che sono dentro un fascicolo, io posso scrivermi oggi su una piattaforma e riesco ad avere l'appuntamento tra un mese. Questo è un problema, perché i mesi al tribunale per minorenni, o quando ci sono i bambini allontanati, passano come fossero giorni. In realtà passano 6, 7, 8 mesi per fare le valutazioni dei genitori, altri 3 mesi per vedere se si possono o non possono fare gli incontri protetti. Cioè, è tutto uno scorrere del tempo, che intanto il bambino poi magari non si sa che tipo di aiuti riceva, perché viene disposta la presa in carico, ma molto lentamente. Cioè, tutto molto molto farraginoso, è ancora molto lento.
1: Insomma, dottor Vallerignani, siamo in pieno oceano, su una zattera in questo, quando si parla dei bambini sottratti alle famiglie. Ma io guardavo alcuni dati, alcune statistiche, l'80% addirittura dei bambini sottratti è per inidoneità genitoriale, ovvero per motivi economici soprattutto e abitativi. Insomma, non è più facile per lo Stato aiutare una famiglia dando loro 100 euro al giorno, anziché darne 400 a un istituto e lasciare che i bambini stiano in famiglia, crescano in famiglia, vengano aiutati dai genitori, che poi uno che perde il lavoro non è che lo perde perché non ha niente da fare. Purtroppo cioè in Italia le aziende stanno chiudendo, la crisi è tantissima, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Cioè, uno perde il lavoro, anziché essere aiutato gli vengono sottratti i bambini, cioè una doppia punizione, insomma.
2: Beh, io potrei dire una cosa, che fondamentalmente potrei dire che è un eterno ritorno al passato, perché se andiamo a decontestualizzare, andiamo a sentire l'intervista che ha fatto la mamma naturale di Luigi Chiatti, quando ancora si chiamava Antonio Rossi, proprio questo ha detto che lei era stata costretta a portare il figlio in un orfanotrofio perché non aveva soldi per poterlo mantenere, non aveva un lavoro fisso e nessuno ha prestato a lei una mano per poter dare un'esistenza dignitosa, ma soprattutto dal punto di vista dell'amore, perché ricordiamoci che quando non si dà amore e quando soprattutto, come diceva l'avvocato, ci troviamo in queste situazioni di continui riadattamenti, il bambino, dobbiamo pensare che il tempo che ha il bambino non è che lo vede come quello dell'adulto, dobbiamo pensare anche che le figure di riferimento a cui fa affidamento il bambino sono figure adulte e quindi li vede come una base sicura. Quindi questo continuo adattamento, che può diventare poi disadattamento perché mancano quei pezzi nel puzzle della vita che lo aiuteranno poi attraverso le strategie più idonee a superare i momenti in cui, diciamo, non è più con la famiglia ma se ne creerà una propria. Quindi fondamentalmente l'aiuto deve essere focalizzato sul rispetto delle corrette dinamiche relazionali, perché fondamentalmente nell'ambito delle dinamiche relazionali, dove si forma il bambino ma dove si forma anche il genitore, fondamentalmente se viene a mancare un pezzo, una componente, e qui ritorniamo al discorso che le scienze sociali non sono scienze matematiche ed ogni delitto, seppur normato da una singola norma, è diverso dall'altro, occorre guardare con la soggettività, perché sarà poi l'adulto di un domani che perderemo. Perderemo, come ci hanno dimostrati diversi casi criminologici, ma anche diversi casi, in questo caso appunto dal punto di vista anche sociologico, perché... Ecco.
1: Poi arriviamo anche a quel tema, adesso ci fermiamo per la pubblicità un paio di minuti e riprendiamo con la terza e ultima parte della puntata. Ricordo che ne faremo due puntate su questo tema, perché non facciamo in tempo naturalmente a affrontare un tema così delicato e così spigoloso come la sottrazione dei bambini alle famiglie.

0: Ecco, io vorrei ripartire dalla signora Laura. Laura, lei è insegnante, quindi educa, di fatto, insegna e educa. Alle scuole medie, sono degli adolescenti ancora. Ecco, quali sono state le motivazioni per le quali è stato portato via suo figlio?
1: Allora, mio figlio mi è stato allontanato perché il tribunale aveva, diciamo, deciso di dover garantire a questo bambino la bigenitorialità, nonostante comunque mio figlio, come dicevo poc'anzi, avesse dei contatti regolari con il padre, contatti che durante il periodo Covid avvenivano sotto forma di videochiamata, chiaramente, proprio per i limiti imposti dall'emergenza sanitaria. Il punto qual è? Il punto è che per garantire questa bigenitorialità è stato allontanato il bambino collocandolo in casa famiglia e sottoponendo poi il piccolo a un vero e proprio trattamento di reset psicologico, secondo quello che poi noi conosciamo essere, no, il cosiddetto Transition Site Program. Perché? Perché la madre è stata tolta, quindi dopo 2 mesi di casa famiglia al bambino sono stati inibiti tutti i contatti con la mamma, di conseguenza è stato incrementato il numero di incontri con il padre, che sono stati poi liberalizzati, padre a cui è stata concessa la possibilità di fare regali al figlio, eccetera. E intanto questo bambino però non aveva più contatti con la madre e i servizi sociali giustificavano il tutto con il rifiuto del bambino di incontrare la madre. In realtà sappiamo che non c'era rifiuto del bambino in quel momento, perché entrarono in casa famiglia la vicepresidente dell'allora Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e una consigliera regionale del Lazio che, avvicinato il bambino, appunto, appresero chiaramente la volontà del piccolo di tornare a casa. Lui disse chiaramente che voleva tornare dalla mamma, che voleva parlarmi, che voleva sentirmi, aveva preparato per me un disegno ed era fortemente manipolato dagli operatori sociali. Nonostante questo, però, il Tribunale dei Minori, informato quindi di questi fatti, non ritenne, diciamo, di dover approfondire, quindi di dover verificare, anche inviando comunque il pubblico ministero minorile appunto ad accertare quale fosse la reale situazione del minore in questa struttura. Oggi siamo arrivati alla situazione di cui parlava poco fa il criminologo, cioè mio figlio ha sviluppato una sindrome abbandonica. Oggi è emerso da alcuni test fatti sul bambino che il bambino si sente abbandonato dalla madre. Sono oltre 2 anni che mio figlio non ha più alcun contatto con me, nemmeno telefonico, nemmeno per il compleanno. Io non ho possibilità di fargli gli auguri, nulla. E chiaramente un bambino che oggi ha 9 anni e mezzo ha sviluppato questa sindrome abbandonica unita anche ad un'evidente rabbia. Rabbia che sta in questo momento conservando dentro di sé e che sono certa, proprio perché appunto il lavoro, diciamo, nella scuola media, quindi ho a che fare con gli adolescenti, sono certa che questa rabbia esploderà purtroppo proprio nel periodo dell'adolescenza. E quindi questo trattamento imposto al minore per garantire apparentemente una bigenitorialità si è risolto con il creare un orfano istituzionale privo di una madre che è viva e che sta lottando per lui e si è risolto tra l'altro creando comunque una monogenitorialità per questo bambino, andando a violare da parte di quelle stesse istituzioni che dovrebbero tutelare il best interest del minore, andando a violare proprio quelle norme codicistiche, perché noi sappiamo che l'articolo 337 ter del codice civile dice che il bambino deve mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, con gli ascendenti e con i parenti. Mio figlio da oltre 2 anni non ha più nessun rapporto nemmeno con i nonni materni, con tutto il ramo genitoriale materno. Quindi qui abbiamo delle istituzioni, nel qual caso un tribunale minorile ed attualmente una corte d'appello, che stanno in qualche modo attuando un'alienazione di Stato sul bambino, rendendo appunto, mantenendo orfano questo bambino, orfano di madre viva. Il problema è che stanno creando proprio dei danni, un trauma psicologico immane, inqualificabile, dal quale non so come appunto potrà poi venirne fuori mio figlio, se non appunto attraverso terapie psicologiche, eccetera, di cui non avrebbe certo avuto bisogno se si fossero utilizzati sistemi differenti rispetto a questo allontanamento forzoso del tutto non necessario, perché comunque non erano state rilevate nel mio caso incapacità di accudimento o mancanze nell'istruzione, nel mantenimento del bambino. Anzi, avevamo una scuola, mio figlio quando mi è stato portato via aveva appena terminato la prima classe della scuola primaria, abbiamo una scuola primaria che aveva dichiarato proprio che la madre rappresentava il supporto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del bambino, così come anche i terapisti, perché come dicevo prima mio figlio purtroppo ha una patologia neurologica, comunque frequentava anche una terapia logopedica e la stessa logopedista aveva attestato che i risultati erano ottenuti grazie anche al supporto della madre, quindi non eravamo in una situazione diciamo tale per cui si doveva disporre un allontanamento coatto.
0: Ecco, allora scusa, volevo chiedere all'avvocato Franceschini, insomma hanno sottratto questo bambino perché si parlava di bigenitorialità. Fatto sta che questa bigenitorialità è stata completamente evasa, insomma, voglio dire, la mamma non ha più visto il figlio, per cui di che bigenitorialità parliamo?
2: Purtroppo quando fanno questi allontanamenti con magari l'affido esclusivo solo a un genitore, l'altro genitore viene completamente illuso. Sono pratiche che dovrebbero essere residuali. Nel senso, quando veramente un genitore è pregiudizievole con condotte fattive e quindi non solo con valutazioni diagnostiche di tipo psicologico o psichiatrico, occorre una vera messa in atto di condotte pregiudizievoli per limitare così i rapporti con un genitore. Tra l'altro, insomma, quando il minore è stato, abbiamo tutti urlato di gioia quando è stato previsto l'ascolto del minore nel processo qualora avesse già compiuto i 12 anni o anche prima, eccetera eccetera, in realtà insomma, questo ascolto andrebbe sì fatto, ma andrebbe tenuto conto anche di quello che il bambino dice. Cioè, troppo spesso i bambini quando vengono sentiti dal giudice e il bambino si trova in casa famiglia o in famiglia affidataria, cioè se viene accompagnato in udienza dalla famiglia affidataria, se dentro questo

0: questa udienza ci sono comunque il giudice, lo psicologo, il curatore, eccetera. È difficile che un ragazzino, un bambino dica mi trovo male dove sono. Io so che addirittura un minore tempo fa era stato ascoltato con a fianco dirigente o comunque l'educatore della comunità. Cioè, nel momento in cui ti porto all'udienza, io non so se questi educatori di comunità o se questi affidatari proprio non influenzino minimamente le dichiarazioni di quel bambino. Personalmente ne dubito. Perché comunque i bambini sono come spugne, recepiscono anche dal non detto, quindi anche le preoccupazioni di un affidatario, di un educatore che ha la tua fiducia, che ti porta in udienza per essere ascoltato, è difficile che il minore tradisca completamente le figure che in quel momento sono le sue figure di riferimento e magari sono le uniche figure a cui può attaccarsi per ricevere un gesto di affetto o altro. E purtroppo la bigenitorialità, queste dinamiche di monogenitorialità imposta e di alienazione istituzionale, in passato, speriamo che con la riforma Cartabia non sia più così, vedremo, ma ci vorrà del tempo, ci sono stati dei tribunali, insomma, la Commissione Femminicidio con tutti i report anche sovranazionale hanno già sgridato, tra virgolette, cioè hanno già ripreso l'Italia per il fatto che quando una donna denuncia violenza o comunque comportamenti inadeguati del compagno, del marito nei confronti dei figli, troppo spesso si verifica poi l'allontanamento del figlio dal genitore accudente che ha denunciato violenza e che poi venga fatta questa, l'avete detto prima, questa violenza istituzionale sulla madre che ha osato denunciare violenza. E come la si punisce questa madre? La si punisce allontanandole il figlio, addirittura come la signora hanno bloccato gli incontri, non conosco bene il caso della signora, comunque bloccano gli incontri con il figlio, non vedi più la madre, ad alcuni bambini hanno detto vuoi tornare a casa? Perché magari era in comunità, sì, però se torni a casa devi dire che vai dal papà, perché se tu dici che vai dalla mamma non ci mandiamo a casa, quindi dove vuoi andare? Da papà. Ecco, perché dopo quando diventano grandicelli questi bambini raccontano, raccontano con rabbia, magari rifiutano anche da grandi i rapporti con i genitori perché vengono influenzati su quello che era stato il percorso, il trascorso del genitore che secondo loro le ha abbandonati o dal quale si sono sentiti abbandonati, per cui molte mamme raccolgono atti, documenti eccetera già in previsione del fatto che un domani quando il figlio chiederà vorrà dimostrazione del fatto che la mamma ha lottato per lui. Adesso speriamo che con questa nuova riforma le cose cambino, ma credo che per cambiare certe prassi bisogna proprio partire dalle basi e tutelare veramente, avere il desiderio di tutelare veramente i bambini e non gli adulti, perché spesso diamo per scontato che i bambini si adattano, loro sono piccoli, crescono sì, ma si adattano ad ogni situazione. Non è così, io non sono un esperto di psicoterapia e di psichiatria infantile, ma vedo poi i disastri sui ragazzi cresciuti.
1: Dottor Valerignani, insomma, il caso della signora Laura è emblematico e poi non è l'unico purtroppo, no? Io vorrei definirlo un errore, visto che si parlava di bigenitorialità, poi di fatto gli è stato negato il diritto di vedere il proprio figlio, non solo a lei ma anche ai nonni, però di fatto poi il minore allontanato è l'unico che paga e che ha poi dei risvolti psicologici gravissimi.
2: Assolutamente, assolutamente, perché come parlavamo prima, l'abbandono viene percepito non con, faccio un esempio, che forse può essere lontano ma è sempre qualificante, per ciò che riguarda il bambino sequestrato, perché in ogni caso ritorna in quella sottrazione alla famiglia, no? Perché il bambino sequestrato chiaramente quando viene preso in ostaggio, che cosa fa il sequestratore? Gli dice i tuoi genitori non pagano perché non ti reputano utile, perché non vali, e quindi questa sindrome, questo senso di abbandono la percepisce. Così anche come abbiamo visto il noto caso di Bibbiano, purtroppo.

0: dove c'erano degli operatori che cercavano di suggestionare il minore nel dire che aveva dei sentimenti, diciamo, di contrasto nei confronti di uno o più genitori. Quindi fondamentalmente abbiamo detto prima che i bambini sono come delle spugne, no? E quindi chiaramente vedono nella figura dell'adulto la base sicura. Ecco perché esistono anche tante volte in un altro ambito anche i falsi positivi o i falsi negativi. Succede agli adulti di essere tante volte condizionati in una testimonianza, faccio l'esempio, figurarsi da chi ha bisogno dell'adulto e percepisce questo abbandono, anche per ciò che concerne determinati casi criminali che abbiamo vissuto. E come possiamo, faccio un esempio, anche la sindrome di Stoccolma, chiaramente la persona che insieme a coloro che nella fattispecie erano appunto dei rapinatori di banca percepivano come figura accudente quella persona, e quindi fondamentalmente si è creato anche quel meccanismo quasi di riconoscenza. Ricordiamoci che in determinati sequestri che sono stati fatti in Sardegna, fondamentalmente i sequestrati poi non si sono costituiti parte civile nei confronti di coloro che li avevano sequestrati. Quindi queste dinamiche relazionali sono ancora più forti per ciò che concerne la figura del bambino. Ecco perché sarebbe una cosa idonea che più persone, più figure dimostrino le loro competenze, non a livello formale, ma a livello personale, perché non bisogna analizzare soltanto il dato, ma bisogna contestualizzarlo. Ad esempio, il caso del disegno scritto con la penna nera o con il colore nero, bisognerebbe prima chiedere al bambino perché l'ha fatto, magari in condizioni di scarsa visibilità, oppure era in una condizione in cui non c'era tanta luce, ha scritto con il nero, oppure semplicemente gli mancavano quei colori. Quindi bisogna chiedere prima di analizzare dopo, un po' come quando si somministrano i test e l'altra persona che si ha davanti, il paziente, non capisce ciò che deve fare. Quindi in quel caso si potrebbe venire a creare anche lì una falsificazione del dato. Ecco, quindi penso sia questa la cosa veramente importante: pensare ed agire, come diceva prima anche l'avvocato, pensando che noi davanti abbiamo una persona e non un dato, e che quella persona chiaramente ha un suo vissuto che porterà poi avanti.
1: Ecco, avvocato, abbiamo solo pochi minuti, due minuti prima di chiudere la trasmissione. Io volevo far chiudere proprio con lei, poi magari abbiamo tante altre cose da affrontare nella seconda puntata, ma non sarebbe il caso, vista e considerata la delicatezza dell'argomento, dell'azione che viene messa in atto, magari fare intervenire un'equipe di esperti, e non senza togliere nulla all'assistente sociale. Io non voglio mettere sulla graticola l'assistente sociale, lungi da me l'idea, però insomma un'equipe di esperti fatta da psichiatri, psicoterapeuti, cioè gente che è altamente qualificata. Io adesso non so la qualifica dell'assistente sociale, ho visto i compiti che hanno, insomma, finché ci state ad assistere qualcuno che è in disagio economico, mi sta bene, però quando si parla di bambini penso che serva una specializzazione più congrua, più dettagliata, più mirata. Uno psicologo e uno psichiatra dovrebbero essere più idonei.
2: Ma allora, io prima infatti avevo accennato al discorso della mancanza di risorse, non solo patrimoniali ma anche personali, cioè manca proprio il personale. Allora, l'assistente sociale che lavora sui minori di solito è un'assistente sociale comunque formata per questo, ed è quasi sempre, cioè visto nella maggior parte dei casi, comunque si affiancano sempre ad una psicologa, per lo più magari psicologi dell'età evolutiva, però il discorso è che qualsiasi equip tu metta, il genitore comunque è in loro balia, nel senso che per esempio il tribunale, se ha bisogno di una valutazione, si affida sì ai servizi sociali, ma può disporre anche una CTU. Allora, nell'ambito di una CTU che devi comunque pagare, tu hai diritto di farti assistere da un consulente tuo privato che può interfacciarsi con il perito del giudice, quindi un minimo di contraddittorio.

0: del consultorio, piuttosto comunque del servizio tutela minori, che ha ricevuto incarico dal tribunale di valutare la tua personalità.
1: Chiuda in pochi secondi che abbiamo finito il tempo a disposizione.
0: L'equipe sì, può essere utile per ampliare il personale che può aiutare la gente, però viene da dire poi chi controlla i controllori, nel senso c'è sempre qualcuno, cioè puoi impugnare quello che dice l'equipe nei tuoi confronti davanti a qualcuno.
1: Intanto passa il tempo, il bambino rimane ancora fuori di casa e poi rimane sempre la vittima predestinata di tutto questo. Di tutto questo giro di parole. Bene, purtroppo il tempo a disposizione si è esaurito, faremo un'altra puntata dove tratteremo tanti altri argomenti legati a questo tema. Io intanto ringrazio la signora Laura Ruzza, grazie di essere stata con noi, ci vediamo anche alla prossima puntata. Ringrazio anche il dottor Marco Valerignani, anche
2: grazie,
1: lui sarà presente alla prossima puntata, naturalmente anche il fonico forense, dottor Giovanni Nappa, grazie per essere stato con noi Giovanni, e la dottoressa, l'avvocato Cristina Franceschini da Verona, grazie avvocato, ci vediamo nella prossima puntata pure.
0: Grazie a voi.
1: Perché ci sono alcune cose che mi piacerebbe chiarire con lei, soprattutto quando si parla di quelle fantomatiche adozioni mascherate. Vorrei che ci chiarisse un po' questo termine, perché insomma presumo nasconda qualcosa di poco serio. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo è volato via, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia e naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Vi ricordo che potete trovare l'ultimo mio libro, Nella mente del criminale, il ricordo di Francesco Bruno, su www.canale17.tv oppure su Amazon, o per chi vive a Roma, alla libreria Bori Books di Stazione Termini. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati nella vostra trasmissione preferita Go Kart TV e o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo ancora una volta in quanto abbiamo in collegamento due super piloti che seppur la loro giovanissima età stanno facendo incetta di successi. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però obiettivi puntati sui miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Matteo Traini, le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera, come detto te, due giovani nostri piloti italiani che reduci dal campionato europeo di Genk, quindi tratteremo anche la prima prova del campionato europeo. Sono due giovani promesse e quindi sarà una puntata tutta da vivere.
0: E naturalmente c'è anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. Ha già detto qua abbastanza Matteo, perciò io mi metto qui, ascolto e poi intervengo su determinate cose.
0: Il muro c'era anche da uomo dietro?
2: No, non ce l'ho. Qui oggi sono rimasto a casa perché purtroppo io tra un'oretta e mezza circa devo andare alla recita di mio figlio, perciò...
0: No, dico, ma c'era anche da uomo il colore.
1: Da uomo il muro.
2: No, no, non lo so, è rosa, va bene così.
0: Bene, bene, bene, ma andiamo subito a presentare il nostro super ospite, pilota ufficiale Birel, entrato nel programma Ferrari, lo vedete inquadrato in questo momento, Filippo Sala, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, Filippo, innanzitutto complimenti per tutto quello che stai facendo, noi ti seguiamo e ti abbiamo voluto in trasmissione e anche con te, prima di parlare del presente, andiamo un po' a vedere tutto ciò che hai fatto nella tua carriera e io vorrei partire dagli inizi, no? Dalle prime volte su questo go-kart.
3: Beh sì, io ho cominciato con le mini moto e poi andando in pista diciamo ho cominciato a vedere i primi kart, esatto. E ho cominciato a vedere i primi kart e mi sono appassionato e ho deciso di diciamo fare entrambi, quindi all'inizio facevo sia moto sia kart anche diciamo alla passione che mi ha trasmesso mio papà e mio nonno che correvano entrambi e poi piano piano mi sono appassionato di più alle quattro ruote e ho continuato diciamo con il kart, ecco.
0: Ecco, abbiamo visto soprattutto dalle prime immagini, qua vabbè, sono già le prime tue volte sui go-kart, ma che la velocità non ti faceva paura, cioè qui sei entrato a cannone dentro una pozzanghera d'acqua, no?
3: Passione, passione, amore a prima vista.
0: Esatto. Poi però, come abbiamo detto, il kart, insomma, l'ha fatta da padrone, queste qua sono le tue primissime volte, in pista. Cosa riprovi a rivedere queste immagini?
3: Beh, grandissima emozione. E sembra ieri, è passato un sacco di tempo. E qua in mini con Davide Forè, quando facevo ancora la entry level. E
0: Vedi.
3: è passato un po' di tempo.
0: Beh, sicuramente hai avuto sin da subito un ottimo maestro, no?
3: Sì, diciamo in quell'anno che ho fatto con Taglienti, in quell'anno correva anche Davide e mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre dato un casino di consigli e lo ringrazio tantissimo.
0: Bene, poi arriva per te nel 2022, insomma, la prima squadra forse, insomma, di rilievo, il team driver, dove cogli subito delle bellissime prestazioni.
3: Sì, nel 2022, nel 2021 abbiamo vinto il campionato italiano X30, quindi campionato italiano IAM e monomarca. Poi nel 2022 abbiamo fatto molti podi nel WSK e abbiamo fatto anche la finale mondiale IAM e nel 2021 ad Adria e nel 2022 a Le Mans. E beh, sì, abbiamo portato a casa molti, molti risultati, molti, molti podi, anche molte, molte vittorie. E diciamo è stato un primo anno in cui abbiamo cominciato a portare dei risultati a casa, ecco.
0: Avete qualcosa da chiedere, ragazzi,
1: No, io ho visto che...
0: guardando queste immagini?
1: Sì, Ricky, io ho visto che Comunque adesso il nome Sala, Filippo Sala, da qualche anno si sente molto parlare, no? Ma lui diceva delle varie gare e io gli vorrei fare una domanda, visto che comunque per la giovane età che ha, perché 14 anni è giovanissimo, ma già comunque una buona esperienza, un'ottima esperienza nel karting. In questi anni, diciamo, di tutte queste gare WSK, diciamo, che ha fatto, dove si è sentito migliorato in più?
3: E, beh, secondo me ho fatto un grande step passando da, vabbè, ovviamente dalla Mini allo KJ, che secondo me è uno dei più grandi salti, anche quello KKZ, e che secondo me io sono passato in OKJ quando avevo ancora 11 anni, quindi ero ancora molto, diciamo, piccolo rispetto agli altri, e secondo me quel primo anno mi ha aiutato molto a crescere, diciamo, a crescere molto, diciamo, d'esperienza. E poi dopo, anche quando ho fatto il salto in OK, e anche là un anno, diciamo, un anno prima rispetto ai miei compagni, mi ha sempre aiutato, diciamo, a crescere un anno prima degli altri, ecco. Quindi secondo me il salto più grande secondo me è stato quando sono passato in OKJ, ecco.
1: Una cosa velocemente, poi scusa Ricky, poi procediamo, risposta secca, ma questa diciamo, anticipare un po' le tappe, perché vabbè che adesso i giovani tutti cercano di arrivare subito in macchina, perché comunque già c'hai un programma, ovviamente essendo già con la Ferrari Italia Academy, o è pure una scelta tua della famiglia, insomma?
3: Beh, allora, in realtà in OKJ e anche in OK sono passato principalmente perché ero abbastanza alto, e quindi diciamo anche per crescere, ecco, per continuare a crescere con l'esperienza e tutto. E ovviamente facendo più anni nella stessa categoria, magari nell'ultimo anno si riesce a vincere di più, però magari un anno, diciamo, un po' soffrendo in una categoria con piloti più grandi, si riesce anche a crescere di più, appunto.
0: Ecco, Filippo, prima ci parlavi che il tuo vero salto, secondo te, l'hai fatto quando sei passato in OKJ. Noi abbiamo queste immagini nel 2023, appunto, dal team driver ti sposti al team Sodi, ed eccoti qua subito protagonista, insomma.
3: Beh, sì, siamo partiti molto bene. Alla prima gara abbiamo fatto la pole, e comunque siamo sempre stati davanti in tutto il campionato della WSK.

0: Coppa Supermaster Series, abbiamo vinto, se non sbaglio, tutte le prefinali, in finale siamo sempre stati nella top 5 e infatti abbiamo fatto secondi nel campionato e diciamo come primo campionato di esordio è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Come ti sei trovato con l'azienda Sony?
0: Beh, è stata una bellissima esperienza, diciamo che cominciare a far parte di una casa costruttrice. E per me è stata una grandissima emozione, una grandissima opportunità e mi sono trovato benissimo, assolutamente.
1: Tra l'altro, scusa Filippo, sei arrivato secondo nel VSK al tuo anno d'esordio nell'Hockey Junior, che non è proprio roba così.
0: È stato molto molto bello, avevamo una velocità, diciamo, eravamo particolarmente veloci e beh. Come primo anno per me è stato un grandissimo risultato, ecco.
1: Qua stiamo vedendo la gara proprio di Franciacorta che poi tu vai a vincere. Tra l'altro, guarda com'era piccolino, ragazzi, Salvo.
2: No, io
1: Proprio.
2: comunque sia, io sono curioso. Valentino Rossi iniziò col kart e poi è passato alle moto. Lui ha iniziato con le moto, insomma, e poi diventerà qualcuno poi andando avanti con le auto, perché con le quattro ruote. Ma me l'hai servito un po' sul piatto d'argento. Come mai hai sempre vinto tutte le prefinali? Che cosa ti è mancato per vincere le finali?
0: Allora, principalmente noi cercavamo di vincere le prefinali con le quattro gomme nuove. Quindi gli altri tendevano magari a tenerle per la finale, magari noi per riuscire a partire avanti in finale tendavamo a far bene la prefinale e magari soffrire un pelettino in finale, però comunque abbiamo concluso in tutte le finali nella top 5. E una gara ero terzo e nell'ultimo giro ho finito quarto, e quindi diciamo che alla fine abbiamo sofferto, ma non esageratamente, ecco.
3: Avete mai provato a fare, magari
2: Ok.
3: vedendo dopo due o tre prefinali vinte, a invertire la cosa, a montare magari come facevano tutti in finale e la prefinale comunque partire normalmente? No.
0: No, non l'abbiamo mai provato per il semplice fatto che poi dopo alla penultima gara del campionato che era Sarno, in prefinale partivo terzo e diciamo c'è stato un contatto, quindi sono andato indietro e poi anche nella finale e abbiamo avuto problemi e quindi per cercare di fare più punti possibili a Cremona, che era l'ultima tappa. Alla fine il piano era facciamo Sarno con le quattro gomme e Cremona cercheremo di far bene in finale, però col problema che era successo a Sarno siamo stati un po' costretti a cercare di fare più punti possibili, ecco.
1: Ragazzi,
0: Quindi
1: scusate, io nel frattempo, siccome stanno andando le immagini del 2024, dove Filippo Sala è passato al team Ricky Flynn, con Sauro vorrei commentare questo sorpasso, perché è un sorpasso non da tutti. Eccolo qua. Fai la finta, sinistra, destra e dentro.
2: no, beh, c'è poco da dire. È un sorpasso, devo dire la verità, per un ragazzo di quell'età, così giovane, da una persona matura. Perciò significa che comunque ha delle basi molto buone. Perciò non è da tutti. Anche se devo dire la verità, i ragazzi di oggi crescono molto in fretta, perciò sono anche intraprendenti, no, amano il rischio, perché poi fondamentalmente con il fatto con i musetti che sono facilmente, se li sfiori, si sganciano, è stato bravissimo, c'è poco da dire. Dunque, su questo
1: Bellissimo,
2: passo.
1: bellissimo,
2: Questo è
1: bellissimo.
2: stato
1: Infatti,
2: studiato, infatti. Certo.
1: io ho voluto fermare le immagini proprio qui perché secondo me tra il musetto di Filippo e il pilota che lo precede non ci passa neanche una mosca.
2: È vero.
3: E poi
0: Ora
3: Enrico e Sauro analizzeremo sia con Filippo magari con Danilo la questione di questi, molti gli spoiler anteriori, ma come si trovano con questi. Io le chiamo, vabbè, spoiler posteriori che hanno fatto anche dei casini. Mi sono arrivate delle foto che purtroppo al minimo contatto toccano con la ruota posteriore, creano problemi. Quindi vorrei analizzare anche con Filippo, magari come arriveremo al parlare dell'Europeo, anche questa questione qua che secondo me tocca molti piloti e molto, è una cosa sulla bocca di tutti che magari rovina anche le gare a molti piloti.
1: Bene, poi ragazzi, andiamo nel 2025, perché?